0: anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
1: Piacere, Francesco.

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Rum in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Rum è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini, l'uso scorretto può portare a intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

7 months. The 7 doctors say he was born for good luck. That you see.

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Rum in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Rum è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini, l'uso scorretto può portare a intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

Quanto pare tu sei rimasto in questa gabbia così bella, arredata ti piace un sacco. Pensare di essere Superman ti fa sentire invincibile, ma i poteri non ti renderanno né

0: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato a lei.
1: Piacere, Francesco.

0: Buongiorno e ben trovati dalla Loggia del Grano.
1: Eccoci, eccoci.
0: Benvenuta Sara.
1: Grazie, benvenuta anche a te Benedetta.
0: Grazie, e benvenuti a tutti, soprattutto per l'Open Day.
1: Esatto.
0: Che oggi ci accompagnerà per tutta la giornata qui alla Loggia del Grano e al Polo Pantaleoni.
1: Noi siamo Radio Room, siamo qui, vi accompagneremo in questa giornata fantastica di Open Day. E quindi mi raccomando, passate a trovarci, passate a salutarci, faremo dei bei giochi insieme. E niente, come state? Che dite?
0: Allora, insieme a noi in realtà c'è anche Aurora,
1: sì,
0: che
1: esatto.
0: Voi non vedete e non sentite, però per il momento ci aiuterà, ecco, in regia.
1: In realtà sta dicendo ciao dalla regia, ma voi non la sentite, non la vedete.
0: Però bene, in realtà quest'estate sta quasi concludendo, quindi oggi sarà pure il momento di sicuramente di confronti, di ritrovi, di ritorni, insomma, di chi tornerà a Macerata e che è stato fuori per la pausa estiva.
1: Però una bella vacanza.
0: Sì, però bene, sicuramente, ecco, molto entusiasta anche delle numerose persone che arriveranno per la prima volta a vedere i vari stand, a conoscere i vari servizi UniMC e conoscere, ecco, tutti quelli che sono poi i corsi di triennale e magistrale che troveranno qui all'università. Quindi penso che sia un'ottima giornata dove...
1: Sì, io prevedo una bella giornata. Tu cosa diresti ad un ragazzo che vuole iniziare l'università a Macerata?
0: Ma in realtà di mettersi in gioco il più possibile, cioè di vivere attivamente la città sotto, diciamo, i vari fronti, sia a livello sociale, accademico, universitario. Quindi,
1: okay. Quindi
0: tu
1: la
0: ti senti di condividere qualcosa in particolare?
1: Sì, no, io ho fatto l'esperienza qui, infatti, ed è stata molto bella, molto formativa soprattutto. Poi soprattutto per un ragazzo che inizia una triennale, quindi che esce da un contesto molto familiare, che magari si trasferisce da fuori, è una bella città da vivere Macerata, una cittadina secondo me ottima.
0: Disse chi si è andata via da Macerata però.
1: Questo non dobbiamo dirlo, non dobbiamo dirlo. Però a mia discolpa posso dire che ora che sono via da Macerata da un anno, penso di ritornarci, cioè finita la mia magistrale a Bologna penso di tornare qui, quindi in realtà un po', sai quello è detto che per apprezzare le cose che hai devi perderle, Macerata è un po' questo secondo me.
0: Perfetto, quindi mi sembra un ottimo consiglio diretto e indiretto che possiamo
1: esatto.
0: dare un po', diciamo, no, di incoraggiamento per
1: esatto.
0: chi arriverà.
1: Fate tutte le esperienze del caso, se sentite che Macerata poi non sarà più la vostra strada, comunque secondo me è consigliabile farla altrove anche, e poi perché no tornare sui propri passi, quindi secondo me sì.
0: Benissimo, allora lasciamo un po' di musica estiva e poi torniamo magari con qualche testimonianza o con qualche, diciamo, prima emozione dei ragazzi che troviamo qui.

0: Benissimo, quindi sulle note di Boy Don't Cry siamo tornati e abbiamo qui questa volta Emanuele. Ciao Emanuele, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno, benvenuto, cioè benvenuto a medico.
0: E quindi abbiamo deciso, diciamo, di dedicare questa prima parte della nostra diretta ad una testimonianza di quella che è l'esperienza di un ragazzo che vive a Macerata, sta studiando a Macerata. Quindi Emanuele, parlaci un po' di te, della tua esperienza qui, come ti stai trovando?
1: Allora, io diciamo che sono 5 anni che sono qui a Macerata e vivo a Macerata, sono al quinto anno di giurisprudenza. Mi auguro che sia l'ultimo, ma non perché non mi sia piaciuta questa permanenza a Macerata, ma perché mi vorrei insomma laureare.
0: È stato un percorso
1: Stato un
0: denso.
1: percorso denso, sì, io scelsi l'università all'ultimo momento, proprio quasi agli inizi di settembre di 5 anni fa, quindi se non erro 2020-2021. E la scelsi l'Università di Macerata perché era un ottimo compromesso tra studiare all'università, però rimanere comunque vicino al mio paese, che è un paesino
0: Da
1: in
0: dove
1: provincia di
0: vieni?
1: Ascoli Piceno, Colli del Tronto si chiama. E appunto, come dicevo, un ottimo compromesso perché comunque riesco a rimanere vicino, ma allo stesso tempo vivo sostanzialmente da solo, quindi vivere l'università non solo come percorso didattico, ma anche come percorso di crescita personale, quindi come autogestione, autoregolazione,
0: Certo,
1: imparare tutto.
0: un'esperienza diversa da quella
1: Esatto.
0: che avresti vissuto qualora tu
1: Sicuramente
0: avessi
1: stando a
0: fatto.
1: casa con i miei genitori e compagnia bella. Quindi consiglio l'Università di Macerata che, nonostante all'inizio magari uno può sembrare una cittadina dove non c'è vita, io mi sono divertito tantissimo in tutti questi anni, oltre ad aver studiato, che è la parte principale, però come dico sempre, c'è il dovere ma anche il piacere, perché senza il dovere il piacere non ha senso e anche il contrario.
0: Ma e ti ricordi questo magari se qualche ascoltatore è ancora indeciso, magari spaventato da quello che potrebbe essere un'esperienza nuova? Ti ricordi quali erano le sensazioni appena sei arrivato a Macerata per questa nuova, diciamo, avventura, per questa nuova parentesi della tua vita?
1: Sì, comunque all'inizio, essendo abituato comunque a vivere sempre, come dicevo, con i miei genitori, il primo distacco ti può sembrare magari un pochetto drammatico, dici come farò, ci sono un sacco di cose che magari non riesci a fare, non sai fare, ma poi questo periodo iniziale dura pochissimo e subito inizi a capire che non vuoi più tornare a casa sostanzialmente,
0: Quindi
1: nonostante
0: del tutto
1: ami i miei
0: positiva.
1: genitori, però quando riesci a raggiungere quel grado di autonomia, quindi vivere da solo, avere i tuoi spazi, i tuoi orari che l'università ti permette anche di avere, poi non vuoi tornare più indietro.
0: Certo, e invece a livello accademico, universitario, proprio della tua esperienza universitaria, ci vuoi condividere qualche esperienza o qualche periodo, ecco, che particolarmente ricordi o che vorresti condividere con gli ascoltatori da casa?
1: L'Università di Macerata offre molti servizi, ci sono tantissime biblioteche che frequento molto spesso nel centro storico. Il periodo più bello, secondo me, durante l'anno, nonostante sia un periodo associato alla sessione di esami, è il periodo natalizio. Perché sì, devi studiare perché ci sono gli esami, la sessione diciamo va da dicembre, gennaio, febbraio, ma allo stesso tempo Macerata si colora e diventa molto folcloristica e caratteristica e mi piace tantissimo, sarà Macerata a dicembre, gennaio, nonostante io debba studiare, però è il prezzo che pago per.
0: Bene, quindi direi una testimonianza più che positiva. Prima di lasciarci e lasciarvi quindi anche un po' di musica, vuoi lasciare un ultimo messaggio, diciamo, di incoraggiamento per una scelta, ecco, che sia nuova per settembre e per l'anno che verrà?
1: Che nonostante si hanno dei dubbi, nonostante si possa pensare di essere insicuri, è molto meglio buttarsi e andare avanti invece che rimanere nella propria bolla, perché poi una volta partito ti rendi conto che è la scelta migliore da fare.
0: Benissimo, grazie Emanuele.
1: Prego, grazie.

0: perché sei bella.
1: Ok, mettiamo in pausa un attimo Tananai, che stava suonando nel frattempo mentre stavo andando a cercare una mia omonima. Io sono Aurora e con me c'è un'altra Aurora.
2: Un'altra Aurora, siamo qui.
1: Quante erano le probabilità che trovassimo un'altra Aurora? Non lo so, però siamo qui, siamo in questa situazione ormai, quindi adesso ce la giochiamo in qualche modo. Ciao Aurora, benvenuta.
2: Ciao a tutti.
1: Ricordiamo che siamo agli Open Day di UNIMC, oggi siamo sotto la loggia del grano. Questa era una moto, non so se si è sentita. E Aurora è una senior tutor all'ufficio orientamento, giusto?
2: Esatto, all'info point in realtà. Diamo insomma info generali a studenti e non studenti, soprattutto genitori, se volete saperlo.
1: Vengono tanti genitori a chiedervi.
2: Allora, più che in presenza, molto al telefono. Diciamo che c'è questa tendenza a chiedere l'informazione per il proprio figlio. Solitamente noi consigliamo appunto di far parlare più il figlio.
1: Il ragazzo, futuro studente o lo studente con,
2: sì,
1: con
2: capita,
1: voi.
2: Capita anche lo studente per sapere insomma la situazione del proprio figlio, cosa che non è molto legale in fatto di privacy, infatti noi non diciamo nulla e chiediamo sempre di portare il proprio figlio maggiorenne e
1: sì,
2: giustamente perché
1: sai com'è, giusto così, una questione di fiducia, no?
2: Esattamente.
1: Questa cosa sconosciuta.
2: Però insomma siamo pronti a tutto, insomma.
1: Bene, e allora come sei arrivata a fare? Innanzitutto tu sei una studentessa oltre che una senior tutor, giusto?
2: Sì, sono una studentessa dell'LM16 che sarebbe la magistrale in economia, nel mio caso finanza.
1: Ah, una appassionata di finanza abbiamo qua.
2: Purtroppo sì, avrei preferito fare altro nella vita, ma questo mi piace, quindi eccomi qua.
1: Ma se ti piace allora siamo a cavallo.
2: Sì, più che altro è che è una facoltà che richiede molto molto studio, è molto specifica, quindi deve proprio piacerti l'ambito, un po' come tutto. Io consiglio sempre di fare l'università solamente se ti piace quello che vai a fare, perché è un percorso tosto anche a livello di testa. Quindi giustamente bisogna essere consapevoli di quello che si fa. Ho scelto anche per questo di fare la senior tutor, un po' per dare il consiglio che una Mari piccola me voleva e che non ha potuto avere, ecco.
1: Ma ci spieghi cosa fa poi una senior tutor? Perché io vedo sempre questi bandi che escono dall'università, no? Senior tutor in itinere, senior tutor in DSA, eccetera. Cosa fa un senior tutor? Chi è il senior tutor?
2: Allora, il senior tutor diciamo che è una figura un po' a supporto degli studenti, nel senso che ci sono vari ambiti di senior tutor. Nel mio caso è più servizio di segreteria e di aiuto, poi ci sono anche i tutor che fanno la parte insomma
1: ci
2: più
1: sono
2: specifica
1: anche per
2: degli
1: i dipartimenti,
2: insegnamenti,
1: vero?
2: Sì, anche come supporto alle aule.
1: Okay.
2: Slide, computer vari, problematiche varie, che comunque i professori, non essendo giovanissimi, a volte ne hanno bisogno, quindi
1: la tocca piano proprio.
2: Siamo a supporto anche in questo caso, ma anche noi giovani certe volte non sappiamo fare, quindi nel senso siamo un
1: è
2: po'
1: un,
2: tutti.
1: Una società di mutuo aiuto qua.
2: Esattamente. E poi nel mio caso, che la faccio per l'info point della segreteria, è comunque una figura che dà più che altro informazioni e aiuta gli studenti nelle cose più burocratiche, diciamo, come l'immatricolazione, come magari il compilamento del piano di studi,
1: okay,
2: o magari informazioni sugli esami, come farli quando ci sono le lezioni, comunque tutte info base.
1: Ok, tipo un kit, cioè se siete le persone di riferimento da cui andare quando non capiamo come fare le cose.
2: Esatto, tipo un kit di sopravvivenza digitale,
1: sì,
2: mettiamola
1: sì,
2: così.
1: Okay.
2: Mettiamola così. Poi facciamo anche in presenza le immatricolazioni sia per gli studenti italiani sia per quelli internazionali.
1: Ah, giusto.
2: Perché ci sono anche le figure come noi che parliamo anche inglese, tipo nel mio caso l'altro giorno ho fatto un'immatricolazione a uno studente russo.
1: Come è andata?
2: Ecco. Bene, parlando inglese,
1: okay,
2: quindi è tutto molto semplice. Quindi chi vuole fare il senior tutor non si deve preoccupare, perché basta che si parla l'inglese.
1: Ok, quindi non dovete sapere 10 lingue, non dovete essere plurilaureati.
2: Esatto, basta solamente sapere l'inglese, avere un po' di empatia, perché comunque capita di tutto, può capitare anche un sessantenne che fa l'immatricolazione.
1: è vero, se ne vedono...
2: È capitato e è anche una bella cosa perché a quell'età avere l'intraprendenza di iniziare un percorso universitario non è semplice, quindi io ho proprio molta stima di queste persone.
1: Assolutamente.
2: Universitario non è semplice, quindi io ho proprio molta stima di queste persone.
1: Assolutamente, poi fanno, cioè, fanno anche dei bei percorsi.

0: posso raccontare un aneddoto. Vai. Io facendo economia, magari trovo degli studenti, magari un po' più age, magari dai 40 in su, che tipo a volte parlano del loro lavoro, perché magari fanno un lavoro di impiegato e vorrebbero avere qualcosa in più con una, certo, con una laurea. Quindi magari, che ne so, parlano di bilanci e dicono: io nella mia azienda faccio questo, perché invece qua il prof dice quest'altro?
1: Certo.
0: Cioè, comunque possono essere anche interessanti, quindi è bello, anche se prolissi, esatto. dobbiamo spezzare una lancia anche a loro favore.
1: A loro favore, assolutamente. E allora, tu hai cominciato adesso a fare la senior tutor, giusto?
0: È il contratto? Un mesetto.
1: Hai cominciato adesso. E intanto, come ti stai trovando? Cioè, com'è stato questo inizio?
0: Allora, io mi sto trovando molto bene. Comunque, gli orari sono gli orari della segreteria, nel mio caso all'InfoPoint. Mm-hmm. E comunque siamo in 5-6 persone che lavorano contemporaneamente, quindi se uno ha problemi magari sull'orario si può comunque gestire, okay. Facciamo i cambi turno, poi metteranno anche altre persone con altri bandi, quindi è sempre una cosa a rotazione, quindi non è che se voi avete lezione allora non potete soltarlo. Andare a lezione per venire a fare il servizio comunque di tutoring, potete anche fare lezione il lunedì e il martedì venire a fare comunque il turno. È una cosa molto dinamica.
1: Sì, molto flessibile, ecco, non mi viene la parola un attimo.
0: Esatto. Bene. Quindi non vi spaventate, il bando fatelo. Io l'ho fatto anche perché comunque da studenti prendere comunque dei soldini che servono, ci fanno comodo, non avendo comunque un'entrata da un lavoro dipendente o indipendente, comunque sì, aiuta.
1: Sì, sì. Sì, assolutamente aiuta, ed è una bellissima opportunità quella che mette a disposizione l'università, non solo tramite i bandi di senior tutor, ma ci sono, come dicevi prima, tanti bandi che durante l'anno escono. Mi viene in mente quello delle 200 ore, le 400 ore, eccetera, che sono anche lì servizi, bandi che l'università mette a disposizione con un compenso, dove degli studenti con determinati requisiti si possono candidare e facendo un servizio ricevono una quota indietro, in sostanza, no? Nel senso in compenso. E io vi ricordo, tra l'altro, che il 4 settembre, se non ricordo male, scade un altro bando, che è il Senior Tutor in Itinere, e quindi avete ancora qualche giorno di tempo, perché è stata prorogata la scadenza di diverse volte, quindi avete ancora un po' di tempo per potervi candidare se vi interessa. E ora io non ti ho chiesto prima, sei di qua? Da dove vieni?
0: Io vengo da Civitanova, quindi okay. Raggiungere Macerata è molto tranquillo, macchina, autobus.
1: Fai avanti e dietro, quindi da casa?
0: Avanti e dietro, sì sì.
1: Sì, beh, insomma la distanza è corta, non è lunga.
0: 20 minuti è molto comodo, allora in macchina 20 minuti, poi con i mezzi pubblici diciamo che nelle Marche non è Milano, quindi non abbiamo... queste, però vabbè, uno ce la fa, insomma, siamo giovani, quindi possiamo farlo.
1: Sì, diciamo che non è il massimo con i mezzi pubblici, considerando tutto, però sì, assolutamente, se possedete una macchina è abbastanza tranquilla.
0: Sì, poi diciamo che anche i miei colleghi sono addirittura della provincia di Ancona, molti. Quindi ci mettono anche più tempo di me e comunque vengono, quindi
1: è fattibile.
0: Flessibilissimo e comunque sono orari tranquillissimi, non è come un lavoro dipendente dove ogni giorno devi stare qui per 8 ore.
1: Ah no, assolutamente. Quante ore fa dal giorno più o meno?
0: Dipende, a volte 3, a volte 6, dipende se la segreteria è aperta anche il pomeriggio, ma capita solamente un giorno a settimana.
1: Ok, quindi...
0: Se no, solitamente 4 ore la mattina, quindi è una cosa fattibilissima. Anche tipo se uno ha lezione il pomeriggio,
1: certo,
0: può tranquillamente venire la mattina senza problemi.
1: Beh, grazie mille, Aurora, per averci raccontato la tua esperienza.
0: Prego, grazie.
1: Io
0: a voi.
1: Ti lascio tornare al tuo banchetto dell'orientamento a distribuire bag e informazioni agli studenti che stanno arrivando a visitare l'università e a sentire i corsi di laurea. E torniamo con un po' di musica. Grazie mille per essere stata con
0: grazie
1: noi.
0: Grazie mille a voi. Buona fortuna a tutti.

0: Bentornati e bentrovato Michele, abbiamo un nuovo ospite.
1: Grazie mille.
0: Quindi continuiamo con la nostra diretta radio UniMC all'Università di Macerata in questa giornata di sicuramente molti incontri, molte informazioni, diciamo, che possiamo fornire a chi ci sta seguendo da casa. Michele della Scuola di Studi Superiori Giacomo Leopardi dell'Università di Macerata, che ci illustrerà un po' di che cosa si tratta, di che cosa parliamo. E ti lascio, ecco, il tempo di cui hai bisogno proprio per introdurci.
1: Allora, la Scuola di Studi Superiori Giacomo Leopardi innanzitutto è un percorso che è un percorso che si affianca al corso di laurea, che significa che lo studente classico che esce dalle superiori si iscriverà a un qualsiasi corso di laurea dell'Università di Macerata e avrà la possibilità di iscriversi parallelamente come percorso anche alla Scuola di Studi Giacomo Leopardi. La scuola offre numerosi benefici in entrata. I benefici sono l'esonero completo delle tasse universitarie, il vitto e alloggio gratuito garantito a tutti gli studenti che passano, entrano nella scuola e superano il concorso. E per tentare il concorso serve avere essere usciti, diciamo, alla maturità con un voto superiore all'80. E una volta che si è dentro, la scuola garantisce, diciamo, vantaggi e requisiti, obblighi. Tra gli obblighi troviamo frequentare 7 seminari all'anno, tutti da 10 ore, quindi un totale di 70 ore all'anno che vengono richieste allo studente da, appunto, dedicare al percorso della Scuola di Studi Giacomo Leopardi. Al termine di ogni anno ci sarà un singolo esame che viene fatto su uno dei seminari, appunto, che hanno colpito lo studente, quindi a scelta, e verrà fatta una tesina che verrà, appunto, rivisitata e, diciamo, non mi viene il termine,
0: diciamo, magari poi rivista, esaminata,
1: rivista da un tutor, intendevo, perché ogni studente avrà a disposizione un tutor individuale che lo aiuterà sia nel percorso di studi sia anche, appunto, nel percorso di stesura della tesina, eventualmente riguardare gli errori che questa tesina può avere, eccetera eccetera. Tra, appunto, i vantaggi, oltre ad avere tasse gratis, vitto alloggio gratuito, ci abbiamo per esempio la possibilità di avere le certificazioni sia linguistiche che informatiche pagate, anche queste alla scuola, l'esperienza di studio all'estero che la scuola richiede entro i 5 anni, che anche questa verrà, diciamo, ci sarà un corrispettivo dato dalla scuola. Facciamo un esempio concreto: uno studente intende partire per l'Erasmus, magari al secondo anno della sua carriera, si troverà, oltre a avere, diciamo, usufruire della borsa di studio con la quale partirà per l'Erasmus, anche la possibilità di avere un corrispettivo extra di quasi 400 euro al mese, dato dalla scuola in forza alla borsa di studio, diciamo, che aveva già vinto.
0: Ok, ultimo, quindi mi sembra, insomma, di capire che i vantaggi le opportunità sono numerose.
1: Ultimo, ma non ultimo, scusami l'interruzione, è il fatto che al termine del percorso quinquennale con la scuola lo studente otterrà un titolo che è un diploma equiparato al master di secondo livello. Cioè, comunque, oggi in Italia per avere un master di secondo livello servono 2 anni di studio. Ops. E in questo caso, quindi, è un vantaggio a livello proprio temporale, come studiare 7 anni in 5, diciamo così.
0: Ok. E una curiosità invece personale, che magari può interessare anche chi ci sta seguendo: quali sono le domande più frequenti, magari, o che come ufficio, come accoglienza, magari vedete che da parte degli studenti sono le preoccupazioni maggiori?
1: Purtroppo ci siamo resi conto negli anni, infatti stiamo cercando di fare qualcosa relativo a riguardo, diciamo, ci siamo resi conto che lo studente che viene dalle scuole superiori col titolo si confonde, quindi Scuola di Studi Superiori Giacomo Leopardi sembra un proseguimento della scuola superiore. In realtà, appunto, non lo è, essendo un percorso che si affianca a quello universitario, per cui forse quella è il primo qui pro quo che, diciamo,
0: genera più magari confusione, al momento dell'inserimento.
1: Però poi abbiamo anche notato che una volta che i benefici vengono dichiarati e lo studente comincia a prendere, diciamo, familiarità con quello che significa il percorso nella scuola, poi effettivamente gli studenti nostri sono contenti, per cui noi godiamo di questo, ecco, diciamo così.
0: Bene, perfetto. Allora Michele, io intanto ti ringrazio. Prima di chiudere ti invito, insomma, a ricordare le scadenze prossime, a lasciare un messaggio
1: volentieri
0: di incoraggiamento a chi ci ascolta.
1: Volentieri. Incoraggiamo chiunque abbia interesse a tentare un concorso del genere, quindi avere sostanzialmente il percorso universitario gratuito, ad iscriversi, perché il termine ultimo delle iscrizioni sarà il 2 settembre. Inoltre ricordiamo che il 31 di agosto l'università è chiusa perché qui è festa, per cui a disposizione ha praticamente oggi, domani e martedì, se non erro. E però qualsiasi cosa potete anche chiamarci in segreteria, vi lascio un numero di recapito che è 0733 258 5803. Una volta che avrete dubbi da casa potete chiamare tranquillamente questo numero in orario lavorativo, quindi dalle 9 alle 16 circa, e qualcuno di noi in segreteria vi risponderà cercando di sciogliervi le ulteriori riserve.
0: Diciamo bene, così. Allora invitiamo chi ci ascolta a
1: in bocca al lupo a chi proverà il concorso.
0: Bene, grazie Michele.
1: Grazie mille a voi, in bocca al lupo anche a voi, buon
0: grazie
1: lavoro.
0: Grazie.

0: spettatore. Io sono solo spettatore.
1: Usciamo entrambi dal locale con bicchiere in mano.

0: Scusate, ho dovuto spegnere un attimo i Canova, non mi odiate, gentili ascoltatori. Sono tornata io, Aurora, e con me c'è...
1: Esther.
0: Esther, chi sei? Che cosa fai qui agli studi... no, in realtà, ai microfoni solo di Radio Room, perché oggi siamo fuori dallo studio.
1: Allora, io sono Esther e sono della cooperativa Il Faro, gestiamo gli alloggi dell'Università di Macerata, quindi siamo pronti qui all'Open Day per accogliere tutti gli studenti che vogliono alloggiare a Macerata per studiare a Macerata verso l'università.
0: E come funziona il vostro alloggio? Cioè, c'è una domanda, un bando da fare, qualcosa?
1: No, i nostri alloggi sono ad accesso libero.
0: Ok.
1: Basta solo registrarsi attraverso il nostro sito internet e inviarci una richiesta di prenotazione. Il sito è www.ilfarohousing.it. Basta cliccare sul pulsante booking e compilare il form. In questo modo noi riceviamo la richiesta di prenotazione e valutiamo la disponibilità.
0: Ok, e quanti alloggi avete a Macerata? Cioè quante strutture o camere, non so come...
1: Abbiamo circa sui 300 posti letto.
0: Ok.
1: E al momento siamo agli sgoccioli delle assegnazioni, quindi gli ultimi posti letto devono essere assolutamente riempiti in questi giorni. Quindi mi raccomando, fate le richieste, inviate le richieste e noi siamo a vostra disposizione.
0: Ok, e come sei arrivata a lavorare al Faro? Posso chiederti questa domanda?
1: Certo, allora io ho studiato la triennale, ho fatto una triennale in economia qui a Macerata, poi ho studiato marketing ma non qui a Macerata perché quando l'ho fatta io, perché ormai è una certa età, non c'era marketing a Macerata, però sono ritornata a Macerata e ho trovato posto al Faro, all'ufficio comunicazione.
0: Ah, ok, quindi ti occupi anche di tutta la parte comunicativa, immagino, sui social, sito.
1: Esattamente,
0: forse.
1: Esattamente, sì.
0: Okay.
1: E poi niente, sono passata al Faro Housing, che è il servizio per degli alloggi universitari.
0: Ah, ok, perché quindi il Faro ha più, diciamo, dislocazioni.
1: Più servizi.
0: Okay.
1: Abbiamo un sacco di servizi, è una cooperativa molto completa, abbiamo circa 900 dipendenti, quindi siamo molto grandi.
0: Wow.
1: Esatto, su tutto il territorio marchigiano. E ci occupiamo, oltre che di alloggi universitari, ci occupiamo anche di servizi agli anziani, ai giovani, alla disabilità soprattutto e anche all'antiviolenza.
0: Ok, tranquillissimo, non ti preoccupare, ci sta magari un po' di emozione. Un po'...
1: Poi oggi sto parlando tantissimo, quindi ho pochissima voce.
0: Ti stanno facendo tante domande?
1: Sì, sì, sì. Il nostro desk è pieno, vedo già le persone che si avvicinano. Mi fanno molte domande sugli alloggi.
0: Tra poco ti lasceremo tornare in modo che potrai continuare a lavorare.
1: Sì, ho tutto il tempo, sono qui tutta la mattina.
0: Qualche domanda tipo che ti viene richiesta spesso?
1: Sì, mi vengono chiesti soprattutto, ovviamente i prezzi, i servizi che offriamo compresi nel prezzo. Ovviamente, giusto, ve li dico giusto un attimo così, noi abbiamo dei servizi come il servizio accoglienza, perché siamo sempre a disposizione, il servizio assistenza H24 anche di notte, se succede qualcosa i nostri ospiti possono chiamarci,
0: okay.
1: Manutenzioni, se si rompe qualcosa possiamo riparare noi,
0: okay.
1: E questi servizi sono ovviamente tutti compresi nel prezzo.
0: Certo, beh,
1: e
0: buono.
1: Poi mi chiedono anche come funziona all'interno delle residenze, che tipo di camere ci sono, le cucine, di cosa sono dotati, anche perché la cucina è spesso il luogo comune in cui si sviluppano poi i rapporti tra le persone, il luogo più importante della casa.
0: Certo, perché immagino siano strutture organizzate come, passami il termine, non so se è corretto, i dormitori, nel senso, quindi c'è una parte comune che sarà, immagino, la cucina e la zona giorno. E poi tutte le camere,
1: esattamente,
0: parte, cioè sopra, non so adesso,
1: esattamente,
0: dove,
1: sì, tutto intorno, esatto, okay. Sì, ci sono proprio delle zone comuni come la cucina, la zona lavanderia, anche le aule, okay. Studio e poi tutte le camere.
0: Avete anche l'aula studio, quindi
1: sì.
0: Dentro a... Beh,
1: sì,
0: comodo,
1: sì.
0: Comodo.
1: Esatto,
0: questo
1: sì.
0: È ottimo per quando, tipo, io non trovo posto in biblioteca.
1: Esatto, i nostri ospiti possono anche studiare o nelle loro proprie camere oppure nelle aule studio.
0: Perché io ho un problema, cioè io in camera non riesco a studiare, sono troppo stimolata da tutto il comfort che c'è nella mia camera e quindi non riesco.
1: Potresti usare l'aula studio.
0: Beh, comodissimo. E grazie mille Esther per essere stata con noi. Non so se
1: grazie
0: vuoi lasciare qualche messaggio agli ascoltatori, qualche chicca.
1: Ma guarda, sì, noi siamo sempre a disposizione di tutti quelli che ci vogliono contattare, siamo sempre felici di parlare con la gente, di conoscere nuove persone da tutto il mondo, quindi mi raccomando.
0: Ecco, magari vuoi lasciare qualche contatto, cioè nel senso, magari se non riescono a passare oggi agli Open Day, no?
1: Certo.
0: E le persone a chiederti informazioni, mm-hmm. possono contattarti, non so, tramite i social, cioè avete un numero, una mail, qualcosa?
1: Possono visitare il nostro sito, che ripeto è www.ilfarohousing.it, dove ci sono tutti i contatti,
0: okay.
1: e anche il nostro indirizzo email, che è residenze@ilfarosociale.it.
0: Perfetto, grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: Ti lascio tornare al tuo desk.
1: Arrivederci
0: così.
1: A tutti. Ciao.
0: Grazie, ciao.

0: Eccoci, siamo tornati. Abbiamo fatto un bel po' di musica perché comunque è estate, ci piace ballare, è un attimino molto simpatica questa cosa. Abbiamo una new entry perché ha appena finito di assistere. Dici tu cosa stavi facendo?
1: Allora, buongiorno a tutti. Ero alla presentazione del corso magistrale
0: Ma chi
1: LM19
0: sei? Ci vuoi dire prima chi
1: di
0: sei?
1: comunicazione in culture digitali.
2: Ma tu chi
1: Ah, io chi
0: sei?
1: sono?
0: tu chi
1: Io chi
0: sei?
1: sono? Perché non mi avete riconosciuto, giustamente. Sono sempre io, Pietro Rubini. E insomma, chi si ricorderà di Room Vision di Sanremo probabilmente si ricorderà anche della mia voce. E oggi siamo qui a questo Open Day estivo, secondo Open Day estivo. Fa molto caldo,
0: Sì,
1: possiamo
0: molto,
1: dirlo.
0: però
1: A luglio era
0: io di
1: andata
0: solito
1: meglio.
0: rispondo: ma che vi aspettate? Siamo ad agosto, è il suo tempo comunque.
1: Giustamente.
0: Ma tu, Pietro, dici un po', com'è andata questa presentazione?
1: Questa
0: Cosa hai fatto? Perché
1: presentazione è
0: hanno chiamato te?
1: perché hanno chiamato me, giustamente, è quello che mi chiedo anch'io. Vabbè.
0: Non gli era rimasto più nessuno da chiamare, ho detto, vabbè, chiamiamo
1: No, ho
0: Pietro.
1: semplicemente ricevuto un'email dal professore, ho accettato questo invito molto volentieri, ho riportato la mia testimonianza del corso LM19 in comunicazione e culture digitali.
0: Che
1: E
0: corso
1: voi
0: è?
1: invece cosa avete fatto in mia assenza?
0: Questo che stiamo facendo adesso, esattamente questo. Abbiamo intervistato un sacco di belle
1: Chi
0: persone.
1: avete intervistato?
0: Abbiamo intervistato il rappresentante della scuola di studi superiori di Giacomo Leopardi. Abbiamo intervistato la
1: Nicola
0: rappresentatrice invece.
1: Maraviglia? No,
0: No, lui no.
1: lui no.
0: Lui sarà dopo magari.
1: A dopo.
0: Il
1: Dulcis in
0: faro.
1: fundo.
0: E adesso però continueremo l'orientamento, continueremo a intervistare anche un sacco di altri rappresentanti di tutti i dipartimenti, perché il nostro obiettivo è portare ai nostri ascoltatori tutte le informazioni adatte per potersi iscrivere alla nostra fantastica università.
1: Esatto.
0: Ok, perfetto. E quindi niente, mi stavi dicendo Pietro cosa avete fatto, cosa avete detto, com'è andata? Ci sono state molte domande. Tanto comunque dopo la prossima pausa ci saranno anche due
1: Sì,
0: professori
1: esatto,
0: che ci
1: arriveranno i
0: racconteranno com'è
1: professori.
0: andata. Però intanto dici qualcosa tu.
1: Allora, i professori ne ho presentato i corsi, i tre corsi magistrali di Spogri. Del
0: Ok.
1: Dipartimento Scienze Politica, Comunicazione e delle Relazioni Internazionali, e poi nella seconda parte, noi studenti abbiamo portato un po' la nostra esperienza, no? Quello che facciamo un po' tutti i giorni qui nell'Ateneo.
0: Ma vuoi dirci la tua esperienza? Vuoi dirla
1: La
0: qui?
1: mia esperienza, allora, ho riportato sicuramente un'esperienza positiva. Ho parlato del rapporto che c'è tra gli studenti e i docenti, specialmente nei corsi magistrali che sono più ristretti in quanto a numero e quindi anche con i docenti si crea un rapporto diverso. E poi ho
0: Rispetto alla
1: parlato,
0: triennale.
1: sì, rispetto alla triennale, e poi ho parlato delle varie attività che propone il corso di laurea, sia dal punto di vista dei laboratori, sia dal punto di vista di lezioni, che non sono solo lezioni frontali, ma anche lavori di gruppo, project work, casi di
0: Interattivi, quindi.
1: studio, e quindi ho riportato questo.
0: Ah, bello,
1: E ci sono
0: interessante.
1: state diverse domande, tant'è che siamo andati anche leggermente lunghi rispetto
0: Sì, infatti
1: all'orario di
0: eravamo
1: scaletta
0: io e Aurora qui
1: previsto.
0: ad aspettare che tu arrivassi, diciamo, ma
1: Esatto,
0: ti sarà
1: tant'è che ho
0: perso?
1: incontrato Benedetta nei corridoi, ci siamo dati praticamente il cambio.
0: Sì.
1: E quindi credo sia andato tutto per il verso giusto, perché
0: C'era molta gente? Che ne pensi tu? Come sta
1: sì,
0: andando questo
1: essendo
0: Open
1: una
0: Day?
1: magistrale, sì, molti erano interessati all'ambito politico, però c'erano anche diversi ragazzi interessati alla comunicazione. Comunicazione sportiva ho dedotto perché nel mio discorso ho fatto anche cenno alla mia tesi di laurea triennale. E che ha toccato vari punti del giornalismo sportivo è proprio, credo sia
0: Ma
1: un.
0: dici un po', con la tua tesi, io sono un po' ignorante, mi sono persa dei pezzi in questi anni. In cosa ti sei laureato e qual era stata la tua tesi?
1: Allora, mi sono laureato in Scienze della Comunicazione lo scorso anno, a novembre, in Sociologia dei Consumi e ho portato una tesi dal titolo Il consumo di notizie sportive, un caso studio locale. Quindi ho analizzato le notizie sportive da un punto di vista di consumo, di fruizione, nella regione Marche, diciamo, attraverso un questionario. Quindi ho fatto una tesi sperimentale. E quindi oggi ho accennato brevemente a questa mia tesi, mi è stata fatta proprio una domanda specifica nel mondo giornalistico, a cui ho fatto un intervento io e poi un secondo intervento di prof. Buoncompagni, che è proprio, diciamo, più specializzato nell'ambito giornalistico.
0: Interessante. Perfetto. Come ti sei sentito a stare davanti a tutte quelle persone
1: a raccontare? Tanta aura. Tanta aura.
0: E per i boomer, aura cosa vuol dire? Perché io sono boomer, quindi non...
1: Tanta potenza, comunque il sentirsi importanti, perché sei comunque vicino ai docenti, che, esatto, presentano i loro corsi, e poi praticamente di getto arrivano, bene, ora passiamo alle testimonianze degli studenti, e inizi a parlare te, quindi proprio taglio netto. E
0: bello,
1: quindi
0: farai altre...
1: è un'esperienza positiva.
0: Ok, farai altre presentazioni oggi o posso così?
1: Per oggi ho terminato le presentazioni, ma a quanto pare non ho terminato le interviste, anzi le dovrò iniziare.
0: Certo, arriveranno... anche perché, come dicevo anche all'inizio della nostra diretta, soprattutto anche con noi, se verrete a trovarci oggi alla Loggia del Grano, ricordiamo a tutti che siamo qui fino a questa sera intorno alle 8, e sicuramente faremo dei giochi, delle interviste interattive, e quindi vi aspettiamo.
1: Bellissimi giochi.
0: No, ah, sì, perché dai, fare un... facciamo che io lo faccio a te.
1: Dopo lo facciamo anche i professori.
0: Io lo faccio a Pietro.
1: Ma Pietro non se li ricorda i giochi, forse?
0: Allora, perfetto, Pietro. Allora ti faccio delle domande.
1: Vai.
0: Dimmi solo se vuoi, innanzitutto, che riguardi Macerata.
1: Macerata
0: in generale, cultura
1: così,
0: generale.
1: Essendo di Macerata, faccio
0: allora,
1: proprio.
0: No, tu non puoi.
1: No, ma
0: cultura generale, università oppure Unione Europea?
1: Vai, facciamo università.
0: Università, ok.
1: UniMC, okay. Per essere precisi.
0: Allora, iniziamo con una facile.
1: Vai, vada.
0: Allora, iniziamo con una facile. Come si chiama il giardino alle spalle del Dipartimento di Filosofia? Pom pom pom. Questa era facile. Hai messo la musichetta
1: pom pom pom. Orto dei Pensatori?
0: Oh,
1: c'è
0: stato, voi non l'avete visto ovviamente, ma c'è stato un grande aiuto da casa dal nostro Nicola.
1: È stato un aiuto abbastanza... ma io in realtà, allora, me la ricordavo.
0: E questa era facile, adesso
1: me la ricordavo,
0: arriviamo
1: esatto,
0: alle difficili.
1: Me la ricordavo, però non pensavo fosse dietro a filosofia.
0: Invece sì, io
1: perché
0: non lo sapevo.
1: È stato l'Open Day qualche anno fa all'Orto dei Pensatori,
0: sì, io
1: a cui ho partecipato.
0: Quando io ho fatto l'Open Day qua, 5 anni fa. Oddio, che colpo al cuore. L'abbiamo fatto proprio all'Orto dei Pensatori. Bellissimo comunque l'Orto dei Pensatori.
1: Bello, peccato che Spock era alle 2:15 del pomeriggio.
0: Vabbè,
1: quindi sole...
0: fa caldo, è la temperatura del
1: sempre
0: mese.
1: Agosto, sempre mesi caldi.
0: Ok, passiamo a una intermedia. Vediamo che ti posso fare. Questa non so se la saprai. Come si chiama il museo della scuola di UniMC?
1: Museo della scuola di UniMC.
0: Sì.
1: Allora, a Macerata c'è il Museo di Storia Naturale, ma non penso sia collegato.
0: No.
1: Museo della storia.
0: Altro aiuto da casa? Mi sa che
1: l'aiuto da casa aiuta?
0: Mi sa che ha fallito. Ci lavorava Francesca, la senior tutor. Mi sono intrecciata con la lingua. La senior tutor.
1: Bisognerebbe chiamare lei allora.
0: No, sono un po' dislessica oggi, scusate. Mi sa che non arriva la risposta. Vuoi, ti arrendi?
1: Mi arrendo.
0: Ok. Museo della scuola Paolo e Ornella Ricca. Conosciuta. Sì. Io non la conoscevo, perdonatemi. Per questo io faccio le domande e non
1: nuova,
0: me le faccio
1: però
0: fare.
1: Non si smette mai di imparare.
0: Esatto, bravissimo. Ok. L'ultima, dai, facciamo una difficile, anche se comunque...
1: anche se qui...
0: forse magari questa la sai, dai, ti faccio una... è difficile, ma una semplice perché ne abbiamo parlato prima. Quanti corsi di dottorato offre l'Università di Macerata?
1: 6.
0: Oh, vedi?
1: Qui, questa. Perché è stata corretta, quindi... A applauso silenzioso.
0: Io infatti non sapevo che l'Università di Macerata offrisse 6 corsi di dottorato, ma questo ti fa capire quanto è grande e importante l'Università di Macerata, quindi ancora una volta invito tutti quanti a passare anche solo a trovarci per ascoltare un po' le testimonianze, per parlare anche con appunto tutti i dipartimenti e magari trovare qualcosa che possa interessare.
1: Esatto.
0: Io direi che voi siete anche un po' stanchi di sentirci parlare, quindi ballerei un pochettino, fare partire un po' di musica.
1: Regista.
0: La regia dice sì, quindi ci sentiamo più tardi.

0: Siamo tornati in questa seconda giornata di Open Day estivi qui all'Università di Macerata e, come promesso, sono arrivati i professori. Siamo in compagnia di due professori del Dipartimento di Scienze Politiche della Comunicazione e della Relazione Internazionali, a cui cedo la parola per una breve presentazione.
1: Buongiorno a tutti e a tutte, io sono Giacomo Boncompagni, sono docente al Dipartimento di Scienze Politiche della Comunicazione e della Relazione Internazionali, insegno Sociologia della Comunicazione e dei Media alla Triennale e Teorie Tecniche del Giornalismo al corso magistrale.
2: Salve a tutti, invece sono Alessia Bertolazzi e sono la presidente del corso di laurea di Scienze della Comunicazione e Comunicazione e Culture Digitali, purtroppo per me, perché diciamo che non è proprio un ruolo augurabile, e insegno Sociologia Generale ai corsi triennali e Etnografia Digitale al corso magistrale.
0: Allora, grazie per questa breve presentazione, siamo qui appunto per questi Open Day estivi. E come sta andando la giornata? Ci sono state adesso le presentazioni proprio del Dipartimento di Spocri, sia triennali e magistrali, concluse proprio poco fa. E come è andata la giornata, la presentazione dei corsi?
1: Allora, innanzitutto, nonostante il caldo, siamo stati al fresco perché l'organizzazione siamo stati ospitati dal Polo Pantaleoni, abbiamo aperto anche noi le giornate come presentazione dei corsi di dipartimento e quindi anche questa era un po' una prima responsabilità, però direi che sta andando molto bene. Nella prima parte appunto ci siamo confrontati con i futuri studenti, speriamo, delle nostre lauree triennali del corso di Scienze della Comunicazione e Scienze Politiche. Abbiamo insieme ad altri colleghi e colleghe presentato un po' quelle che sono le caratteristiche tecniche, di iscrizione, di partecipazione all'interno dei nostri corsi, mentre nella seconda parte invece abbiamo presentato i corsi magistrali. Appunto, anche lì c'è stato comunque un piccolo dibattito, i tempi sono molto rapidi ovviamente come sempre, ma poi abbiamo avuto modo di confrontarci con loro e ricordo anche via radio che tutte le informazioni, tutto il materiale è già perfettamente reperibile online al sito corsi.unimc.it.
2: Ecco. Aggiungo che durante le presentazioni sia dei corsi triennali sia dei corsi magistrali abbiamo fornito alle studentesse e agli studenti molti dati sui nostri corsi, e sono dati confortanti non solo perché abbiamo dati molto positivi sulla soddisfazione che gli studenti hanno verso i nostri corsi di studio. Praticamente abbiamo percentuali intorno al 90% di soddisfazione per i corsi di laurea. E poi abbiamo presentato dei dati molto molto interessanti sull'occupazione, perché diciamo che i corsi di scienze politiche e di scienze della comunicazione sono un po' funestati, no, da questi falsi miti: ah, ma se mi laureo in scienze delle merendine dopo mi tocca andare a lavorare da McDonald's, con tutto chiaramente il rispetto per i fast food che sono una parte importante della nostra economia. Ma invece i dati che abbiamo raccolto dal consorzio Alma Laurea ci mostrano che a un anno dalla laurea praticamente più del 75% per le triennali e più dell'80% per le magistrali lavora, al netto ovviamente di chi non continua a studiare. Quindi in realtà si tratta di corsi di laurea che danno ottime opportunità di lavoro, e dobbiamo un po' sfatare questo mito che invece non siano corsi adatti. Perché danno ottime opportunità di lavoro? Beh, innanzitutto perché l'area delle scienze politiche e delle relazioni internazionali, come possiamo vedere, è come dire un campo che è in profondissima evoluzione. Pensiamo all'impatto del digitale nella pubblica amministrazione, per esempio, e il campo della comunicazione, vabbè, senza che lo sto a dire, no? Passiamo metà delle nostre giornate a scrollare contenuti, e questi contenuti sono creati proprio da, in molti casi, da persone che hanno un background di studio nel campo della comunicazione. Quindi la cosa importante, il messaggio che abbiamo in qualche modo cercato di trasferire, è che sono sia i corsi di comunicazione che di scienze politiche sono corsi concreti, molto ancorati al mondo del lavoro, attraverso laboratori professionalizzanti, attraverso stage obbligatori, attraverso continue iniziative, seminari di formazione, case studies che organizziamo proprio con il mondo del lavoro.
1: Se posso aggiungo una
0: Certo.
1: Cosa. Due cose, la competenza oggi nell'ambito comunicativo non è solamente appunto un aspetto puramente tecnico dello scrivere, no? o del postare, ma ciò che caratterizza un laureato in scienza della comunicazione è proprio la sua capacità di vedere dentro, no? I processi comunicativi, capire un po' quali sono le radici e soprattutto le conseguenze di un certo modo di fare comunicazione e informazione. Questo è fondamentale, perché l'affidarsi solamente a intelligenze artificiali o qualsiasi metodo o strumento che accelera semplicemente la conoscenza o la produzione di contenuti, in realtà il rischio è quello di vivere in una pura illusione, perché la competenza, anche il frequentare l'università, il capire gli aspetti più o meno tecnici, sociali, informatici all'interno dei corsi, sono tutte esperienze che non è possibile apprendere in maniera autodidatta o così diciamo naturalmente, semplicemente anche con l'esperienza lavorativa, se uno già lavora diciamo subito dopo le scuole superiori. Quindi queste sono un po', ecco, i profili e le sfide sicuramente che l'università, che questo dipartimento, che i nostri corsi tentano appunto di offrire ai nostri futuri iscritti.
0: Un consiglio magari per i futuri studenti che intendono iscriversi appunto all'università di Macerata?
2: Allora, io un consiglio che darei è di ascoltare principalmente se stessi. Tanti danno consigli, i genitori magari fanno pressioni, gli amici dicono ah no, però io ti vedrei meglio qui o meglio là e così via. E chiaramente dobbiamo tenere conto di quello che ci dicono le persone di riferimento, ma alla fine la scelta deve essere una scelta che parte da noi, che parte dalle nostre passioni, dai nostri interessi, dai nostri talenti. Io ho sempre una convinzione che ogni essere umano abbia dentro di sé un proprio talento, e l'università è proprio il luogo ideale dove riuscire a trasformare un talento innato in una professione. Quindi il consiglio che io do sempre è: ascoltate principalmente voi stessi, le vostre attitudini e le vostre passioni.
1: Un altro motore importante è la curiosità. Tutti noi abbiamo delle curiosità guardando un po', ascoltando un podcast o scrollando online o parlando con le persone in relazione a tutto quello che ci accade, di là che sia più locale, no, o globale. Quindi qualsiasi punto interrogativo, qualsiasi dubbio, iscriversi a un corso universitario, un corso di laurea è sempre importante, perché ci aiuta comunque ad andare oltre il sentito dire, oltre le rappresentazioni, appunto, com'è un po' il claim di quest'anno, a costruire la propria idea di mondo, che è di fatto il nostro punto di partenza, al di là di tutti gli aspetti formativi, culturali. Dobbiamo in qualche modo crescere insieme, professionalmente, scientificamente, nelle relazioni appunto comunicative, sociali, però appunto spinti da una curiosità, e occupare prima o poi un posto nel mondo significa avere appunto una propria idea di mondo, e il fare bene comunicazione significa appunto riuscire a quantomeno posizionarsi, no, nei rapporti con gli altri nel mondo dell'informazione e della comunicazione digitale.
2: Ecco, se posso. Peraltro l'università, oltre ovviamente alle lezioni, ai seminari, ai laboratori, vi dà molte opportunità per sviluppare ulteriori competenze. E guarda caso, accanto a noi abbiamo proprio due speaker che vengono, con grande orgoglio lo dico, che vengono dai corsi di comunicazione. Quindi grazie all'opportunità di fare radio state, come dire, cominciando a prendere confidenza con un ambito, un mondo molto interessante, che è appunto quello della radio, e quindi potreste un giorno diventare autori o speaker radiofonici, perché no? Quindi viva Radio Room!
0: Ringraziamo la professoressa Bertolazzi e il professor Buoncompagni per le loro appunto testimonianze. E io direi lanciare un po' di musica, e così magari ci rinfreschiamo anche.
2: Buon pranzo,
0: esatto, vista l'ora ormai.

0: Eccoci, siamo tornati. Avete appena sentito la nostra fantastica intervista ai professori Bertolazzi e Buoncompagno. Adesso siamo qui, Buoncompagni. Adesso siamo qui e, per un ultimo saluto prima di prenderci una pausa pranzo anche noi, visto l'orario. E abbiamo qui un ex studente di scienze politiche, se non ricordo male, ma adesso ve lo dirà direttamente lui.
1: Giustissimo, ex studente di scienze politiche. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Room. Chiamo Daniele e mi sono laureato a luglio 2025, quindi più di un anno fa ormai in scienze politiche e delle relazioni internazionali qui a Macerata.
0: Ok, vuoi parlarci un po' della tua esperienza, come è andata la laurea, come ti sei trovato dopo la laurea e cosa ne pensi dell'università?
1: Allora, partiamo dalla fine. Parto dalla fine dicendo che comunque l'Università di Macerata in generale, per le facoltà giuridiche e anche collegate alla facoltà di giurisprudenza, come anche può essere un dipartimento di scienze politiche e scienze della comunicazione, comunque sono dei poli di eccellenza. Quindi io, da ex studente di triennale, consiglio caldamente e saluto il rettore, consiglio caldamente di venire a frequentare questa università, ma anche perché anche a livello di corsi proprio specifici, come possono essere varie branche del diritto, come diritto costituzionale comparato, che si affronta in secondo anno di scienze politiche, oppure storia dell'Africa o storia contemporanea o altre branche del diritto come diritto internazionale dell'Unione Europea, comunque ci sono professori preparati di livello e anche gli ospiti che vengono chiamati comunque sono ospiti conosciuti a livello europeo e mondiale, quindi diciamo che anche per ampliare i propri orizzonti è un'ottima facoltà da cui partire, credo.
0: Ok, quindi tu la consigli vivamente?
1: Io la consiglio anche perché poi vabbè, oltre al livello di amicizie che comunque ho stretto all'interno dell'università, dei rapporti personali, anche con i docenti comunque c'è sempre stato un rapporto chiaro, cristallino, e mi sono sempre trovato bene con loro, quindi sì, è una facoltà che consiglierei. Magari qualche professore può essere un po' più duro durante gli esami.
0: Vabbè, però è anche giusto, secondo
1: me. Però è anche giusto, perché ogni facoltà ha quei suoi due o tre scogli, diciamo, che sembrano insormontabili, però poi se ci si impegna viene tutto più naturale, ecco.
0: E invece su Macerata cosa ci... Tu che sono ormai 13 anni, quindi quasi 15
1: sì,
0: anni.
1: Sì, io vivo qui ormai da molti molti anni, sono 13, vado per i 14 anni vissuti qui a Macerata, e devo dire che sì, ci sono stati dei cambiamenti durante questi anni, però comunque rimane una città viva, che comunque se si è universitari fuori sede magari... anche nel circondario, nelle zone limitrofe, comunque durante l'anno accademico qualche serata c'è vita, comunque poi è una città in cui durante l'anno ci sono tanti ragazzi, cioè quindi se uno vuole uscire, si vuole divertire una sera, vuole andare a mangiare qualcosa fuori con i compagni di corso, fare amicizie nuove anche con i ragazzi che vengono in Erasmus, perché comunque Macerata ci sono tanti ragazzi Erasmus, c'è anche l'Istituto Confucio, quindi ci sono anche tante organizzazioni a livello internazionale che comunque contribuiscono a dar vita a questa città. Direi che è anche una buona scelta come qualità di vita, perché comunque parliamo di una città che non è una metropoli, ma non è neanche un paesino, quindi c'è una città
0: di circa
1: 45.000 abitanti, quindi diciamo che magari sì, è piccola rispetto a Bologna, però è meno caotica rispetto a Pescara, ecco, mettiamola
0: certo,
1: così, cioè, quindi ecco.
0: Allora, una piccola domanda per attaccarmi a quello che faremo nel pomeriggio. Tu hai fatto parte del CUS Macerata?
1: Sì.
0: Questa è una realtà che secondo me molte persone non conoscono. Sicuramente intervisteremo chi rappresenta appunto lo stand oggi del CUS Macerata, ma tu che hai fatto parte all'interno stesso di questa realtà, puoi dirci qualcosa in più, come è sembrato, com'è stato?
1: Allora,
0: molto velocemente, giusto per
1: il CUS,
0: rivolgere ai nostri ascoltatori.
1: Certo. Il CUS innanzitutto partiamo dal presupposto che è una grande grande famiglia, cioè quindi siamo all'interno, io sono, parlo da ex atleta cussino, diciamo, siamo tutti uguali, comunque tutti trattati alla stessa maniera, poi non ti fanno mancare nulla. Adesso magari arriveranno anche le strutture nuove vicino alla caserma dei Vigili del Fuoco, quindi siamo in dirittura, è stato un lavoro molto molto, cioè, sudato comunque, perché ci sono voluti degli anni, però comunque le strutture non ci sono mai mancate. Poi anche per una cosa, per una socialità in più, diciamo, rispetto all'università, rispetto allo stare tra i banchi e la biblioteca, comunque il CUS Macerata ti offre la possibilità anche di stare in società, comunque di fare qualcosa di sociale facendo anche sport, perché comunque ricordiamo che oltre all'università qui c'è una realtà sportiva anche importante, perché il CUS Macerata fa la Serie B nazionale di calcio a 5, è campione in carica a livello universitario, ha vinto la medaglia d'oro con l'atletica, porta diverse medaglie a tutti i campionati universitari, c'è la pallavolo che c'è un'ottima divisione, quindi per i ragazzi e le ragazze anche che vogliono non fermarsi proprio con lo stop, perché capisco che dopo la maturità uno tende a fermarsi magari con l'università, con gli impegni, però qui c'è questa divisione, c'è questa bella divisione del CUS con allenatori formati, competenti, personale anche, quindi...
0: Beh, ma certo, non è città dello sport?
1: Credo lo sia stata.
0: Anche per questo...
1: stata nel 2022.
0: Anche per questo ogni anno si fa Overtime, che comunque è un grande festival riguardante appunto lo sport. Sì, quindi.
1: Poi magari intervisterete gli altri atleti del CUS che sono qui in rappresentanza, vi sapranno dire qualcosa di più.
0: Sicuramente. Grazie mille per essere stato con noi e per averci dato la tua testimonianza. Un piccolo consiglio finale a chi si vuole iscrivere. Cosa lasceresti detto a loro?
1: Allora, il consiglio che lascio è che qualora decidiate di iscrivervi, iscrivetevi numerosi, mi raccomando, perché Macerata deve confermare questo trend che ogni anno ci sono sempre più iscritti, però consiglio di vivere appieno le possibilità che offre questa città, fare tante amicizie e comunque venire a studiare in un dipartimento importante a livello sia nazionale che europeo, mi sento di dire, quindi questo è il consiglio, è di fare tesoro di tutti gli insegnamenti che verranno ad apprendere qui nei corsi con, come dicevo prima, con dei professori comunque importanti.
0: Perfetto, grazie mille Daniele per essere stato con noi. Io ne approfitto per fare un buon pranzo a tutti, per fare
1: grazie
0: l'augurio.
1: A voi.
0: Per augurare a tutti un buon pranzo, sono un po' dislessica, perdonatemi. E noi ci prendiamo una piccola pausa, ci risentiamo intorno alle 15 di oggi pomeriggio con tante altre interviste, con dei giochini e siamo qui pronti con anche tanta bella musica. Buon pranzo a tutti, grazie.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tempo.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Eccoci tornati, sono tornata dopo una pausa di presentazione delle magistrali di scienze della formazione e del turismo. Siamo qui con la professoressa Carmen Vidale, che saluto e benvenuta innanzitutto. E, poi ecco, abbiamo avuto adesso proprio la fine della presentazione dei corsi di magistrale, sicuramente più partecipati rispetto all'Open Day di luglio, quindi molto positivo. La professoressa Carmen Vidale abbiamo appunto invitata per presentarci brevemente quella che è stata la presentazione dei corsi di triennale e magistrale in quanto insegnante di diritto amministrativo nel corso di management dei beni culturali. Quindi se ci vuole raccontare un po', insomma, com'è andata la presentazione, quali impressioni ha avuto?
1: Grazie, allora grazie molte a voi per l'invito. Sì, la giornata, io sono Carmen Vitale, insegno diritto dei beni culturali e diritto amministrativo nei corsi triennale e magistrale del Dipartimento di Scienze della Formazione, quelli che hanno un ambito appunto legato al patrimonio culturale e al turismo. La giornata di oggi è stata positiva, c'erano tanti studenti sia per la triennale che per le magistrali, e quindi questo ci dà, come dire, una conferma della qualità dell'offerta didattica che proponiamo nei nostri corsi, ed è anche naturalmente per noi uno stimolo a migliorarci e a cercare di adattare sempre di più la nostra proposta a quelle che sono le esigenze degli studenti. Abbiamo riscontrato, e di questo siamo molto felici, interesse sia per il corso triennale in beni culturali che turismo, che per le magistrali, e nello specifico oggi la magistrale che proponiamo in lingua inglese, che è quella più focalizzata sul tema del turismo, è la laurea iTourDEM, che è un percorso a cui teniamo molto, anche perché adesso dà la possibilità agli studenti di ottenere un doppio titolo con un'università tedesca, per cui c'è una ulteriore prospettiva che ci sembra molto importante. Per cui la giornata è stata positiva, gli studenti ci sono, per cui insomma speriamo di vederli adesso a settembre nelle nostre aule.
0: Speriamo.
1: Grazie.
0: Per chi invece ci segue da casa, non avendo partecipato alla presentazione, vuole ricordare. Per chi invece ci segue da casa, non avendo partecipato alla presentazione, vuole ricordare magari qualche punto di forza che abbiamo sottolineato.

0: quindi storico, storico artistico, a quello però più gestionale, economico, giuridico, oltre naturalmente a una grossa rilevanza che diamo alle lingue, perché evidentemente chi vuole lavorare in questi settori deve avere dimestichezza con le lingue straniere. Per quanto riguarda il percorso che noi proponiamo, è un percorso completo che va dalla triennale appunto in beni culturali e turismo, che poi ha una biforcazione diciamo a livello magistrale, perché consente di questo percorso di approfondire o l'ambito dei beni culturali con la magistrale LM89 proprio finalizzata a fornire competenze di livello avanzato sul fronte dei beni culturali, o invece a quella di cui parlavo anche prima, che è AITURDEM, che è invece più focalizzata sull'ambito turistico. Quindi come dire, abbiamo un percorso che accompagna lo studente in tutta la sua formazione, dal livello triennale a quello magistrale, e poi addirittura alla possibilità di accedere a corsi di dottorato specifici per questo settore o alla nostra scuola di specializzazione in beni storico artistici.
1: Sì, poi ecco, durante la presentazione abbiamo avuto anche modo di spiegare, di anticipare le varie attività, tutto quello insomma che riguarda le possibilità a livello internazionale, a livello territoriale invece di mobilità più o meno brevi, di vari laboratori o di occasioni in cui ecco queste competenze teoriche possono essere unite anche a un'esperienza sul campo. Sono stati ecco citati vari tirocini, periodi insomma di lavoro, che magari di collaborazione con gli enti locali. E prima di lasciarci, se vuole ecco lasciare un messaggio di incoraggiamento magari, o di ultimo saluto a chi ci ascolta da casa, che magari è ancora in fase di indecisione o di volere ecco prendere in considerazione percorsi di questo tipo.
0: Sì, allora l'ultima cosa che mi viene da dire, che però è molto importante, è che l'Università di Macerata e nello specifico il Dipartimento di Scienze della Formazione dei Beni Culturali unisce delle dimensioni solide, perché è il dipartimento più numericamente popolato dell'Ateneo, ha però comunque dei numeri che sono gestibili, e quindi questo dà allo studente la possibilità di relazionarsi con i docenti e di avere accesso ai servizi anche di orientamento, di tutorato che l'università propone in maniera molto agevolata, e questo è sicuramente uno strumento che incide in maniera molto positiva sul percorso che lo studente deve affrontare, anche sulla gestione delle eventuali difficoltà di ogni tipo. Quindi questo secondo me è uno dei punti di forza dell'Università di Macerata, del nostro dipartimento, che però si abbina a un marcato radicamento dell'università anche in ambito internazionale, perché da quando anche l'Università di Macerata fa parte della rete ERUA, questo come dire, accresce in maniera significativa le possibilità dello studente di fare percorsi all'estero attraverso i vari programmi, o anche quindi di entrare in relazione molto più stretta con l'università, con le università di questa alleanza. Quindi una dimensione radicata sul territorio, contenuta dal punto di vista dei numeri, ma con una prospettiva molto più ampia a livello internazionale. Per cui se ancora qualcuno è indeciso rispetto alla scelta, attraverso il sito ci sono tutte le informazioni disponibili, e quindi valutare seriamente e con fiducia queste offerte dell'Università di Macerata.
1: Sì, a questo aggiungo ecco che oltre al sito, oggi fino a questa sera vi aspetteremo qui alla Loggia del Grano. I vari stand offrono proprio la possibilità di spiegare ulteriormente e magari venire incontro ai propri dubbi, oppure ecco dare delle informazioni ex novo che possono essere decisivi nel momento della scelta. Ringrazio quindi ancora la professoressa Carmen Vidale e vi lasciamo ecco.
0: Grazie a voi, buon lavoro.

0: Dai su, se su 8.000 firme non te ne va bene manco uno, forse sei te che non vai bene.
1: In fondo, la coscienza di Zero Galcare, ovvero l'armadillo, ha pienamente ragione. Potrebbe un po' valere per i dischi, per la moda, parlo per me naturalmente, ma ognuno può farne tesoro in base a quel che più ama. Sì, perché sebbene musicalmente e stilisticamente parlando, che poi nel mio caso sono andati sempre di pari passo, dato che sono un ex metallaro, fosse abbastanza facile decidere quali dischi ascoltare e quale tra le mille maglie rigorosamente nere volessi mettere, superata una certa età, fermarsi a scegliere un film o una serie TV per passare una serata o per occupare il tempo di una pausa mentre si fa pranzo è diventata la cosa più difficile del mondo. Sarà forse la poca abitudine all'infinita scelta dei cataloghi attuali, sarà che faccio parte di quella fetta di generazione che la proiezione di un film rappresentava un rituale, un appuntamento immancabile. Prima funzionava così, almeno per me. Ogni domenica, nel momento caffè, dopo pranzo e dopo aver lasciato finire di leggere il giornale a mio padre, partiva la consultazione dell'ultima pagina del quotidiano, che riguardava in ordine oroscopo, meteo, orari dei treni e tutta la programmazione oraria dei cinema cittadini. Telefonate o SMS agli amici più stretti e raggiungere il cinema con bus o scooter in base alla scelta del gruppo. Voi vi ricordate il primo film che avete visto al cinema? So che può sembrare strano, ma ho dei flashback targati 1991, sebbene sia un 88, con l'ingresso del cinema e uno sfuggente fotogramma della sala buia, con tanto di proiezioni in corso. Purtroppo quel cinema non esiste più. Il terremoto del 2016 a Norcia, paese in cui io ho vissuto nei primi 5 anni della mia vita, ha lasciato macerie e polvere, proprio come nei miei ricordi. Tartarughe Ninja alla riscossa è stato il mio primo film al cinema, rendetevi conto. Quanto è importante la conservazione di un ricordo legato ad un luogo come può essere il cinema. Poi proprio noi, la vera e propria terra del cinema, i grandi film del passato, i registi che hanno insegnato al mondo, per non parlare della nostra città, con un bel premio Oscar nel palmarès grazie a uno dei migliori scenografi del mondo. Tutto questo non avrebbe mai avuto senso senza un luogo, un santuario, dove la magia diventa realtà, dove l'odore del popcorn caldo, il velluto rosso delle polverose e pesanti tende delle sale, ci divideva da quelle che erano le grandi avventure e le storie dei nostri personaggi preferiti. Quei momenti in cui i grandi tornavano bambini e sono avvenuti i primi baci, rubati tra le mani che si sfiorano. Quanto possiamo raccontare? Abbiamo visto nascere i multisala con la meraviglia negli occhi del nuovo, del futuro, e improvvisamente ci siamo dimenticati da dove siamo partiti a sognare. Per fortuna c'è ancora chi non molla, chi ancora crede in questi luoghi unici e pieni di storia, chi nel cinema vero, quello di una volta, ancora ci scommette. Ed oggi, ai microfoni di Metropolitan, ci raccontano la loro avventura.

0: E quindi cominciamo con quello che è l'appuntamento di oggi per The Metropolitan, e per questa puntata abbiamo il rappresentante del cinema Excelsior, che è sempre un problema dirlo nel modo giusto. Io non so se ormai voi penso che col tempo ti sei abituato, ma io l'ho sentito parlare in migliaia, l'ho sentito nominare in migliaia di modi con nomi strani. Excelsior in realtà è un nome abbastanza comune, specialmente se lo accostiamo a quello del mondo del cinema, magari anche a qualche hotel, una cosa del genere, ma c'è una storia diversa. Benvenuto Francesco, giusto?
1: Sì,
0: benvenuto.
1: Grazie. Quindi, mille
0: grazie a te per essere intervenuto, per dare il contributo, per essere qui a fare questa chiacchierata. E parto subito chiedendoti perché tu sei qui, nel senso, va bene Cinema Excelsior, ma chi sei tu per il Cinema Excelsior?
1: Allora, io insieme a un altro gruppo di ragazzi, siamo un gruppo di volontari innanzitutto. Il cinema è gestito da noi, altrimenti sarebbe chiuso, perché in breve il cinema è nato nel 54, fondato dalla parrocchia Immacolata, quindi è comunque partito tutto da un sacerdote negli anni 50, appunto così, per donare una nuova sala alla comunità, a cittadinanza maceratese. Negli anni è andato avanti per anni, gestito comunque da persone che lavoravano seriamente di quel loro lavoro, proiezionisti, professionisti e tutto il resto. Poi negli anni l'ultimo proiezionista è morto.
0: Okay. E per causa di forza maggiore, sì. Ahimè, sì.
1: E comunque c'è stata la crisi delle sale cinematografiche, che ormai va avanti da anni e che il Covid poi ha dato la bella mazzata finale. Ma la sala poi negli anni ha dovuto anche rinnovarsi, perché comunque era pellicola.
0: Certo, cioè, noi avevamo certo, vari supporti che sono cambiati nel tempo. Ma poi arriveremo anche a parlare, okay, di questo. Dedicheremo una piccola...
1: No, questo è proprio velocemente, certo. Poi alla fine un gruppo di ragazzi si sono, appunto, per non vedere la sala chiusa, per dare comunque qualcosa alla città che potesse funzionare, hanno lavorato, hanno cercato di trovare dei fondi, e alla fine abbiamo un nuovo proiettore, abbiamo riaperto. E io mi sono inserito poi da 4 anni insieme a questo gruppo di volontari. E quindi io, per esempio, lì dentro mi occupo della scelta dei film, della programmazione, insieme a un altro gruppo di ragazzi. Poi facciamo varie cose, magari uno si occupa di provare il film, si occupa, non lo so, di stare all'ingresso, di controllare i biglietti o cose così.
0: Ok, tutto quello che normalmente troviamo comunque nel cinema, per come lo conosciamo, che non sempre è scontato, nel senso, parlo bene io che sono un classe 1988, quindi ho visto sostanzialmente quella che è stata per di più l'ultimo cambiamento del cinema, da quello che è stato per diversi anni in una situazione di stallo. Cioè penso che intorno dagli anni 70 agli anni 90, ecco, eravamo un po' lì con le tecniche comunque di riproduzione, parlando, le sale comunque penso che erano costruite in un determinato modo. Quindi ecco, ho vissuto un po' questi nuovi nomi, no? IMAX, questi grandi termini, le prime sale con il sistema Dolby, quindi tutte queste cose qui che rendevano comunque, davano un'esperienza maggiore a quello che poteva essere una serata al cinema, una serata di divertimento tra amici. Dicevi poco fa di questo gruppo di amici che, quando vi siete ritrovati, non riusciva a vedere diciamo la sala chiusa. Fa un certo effetto, nel senso, ritrovarsi di fronte a una struttura come quella poi dell'Excelsior, che è storica, perché io ti dico storica perché mio padre ci ha cresciuto al cinema Excelsior, quindi l'ha visto tutto. Io da piccolino, poi, essendo di quella zona, facevo le rappresentazioni parrocchiali al cinema Excelsior, quindi è bello anche per me. Cioè sono felice che ci siate voi oggi qui a rappresentare il discorso dei cinema cittadini, perché poi quel cinema veramente l'ho visto e vissuto davanti e dietro, nel senso, sia nel backstage, dietro lo schermo, ecco, quello vogliamo dire. E quindi è una bellissima esperienza. E ti volevo chiedere, proprio per questi discorsi qui, ecco, come vi siete rapportati, nel senso, ok, va bene il riaprire la sala, riaprire il cinema, con però quelle che attualmente sono le piattaforme di streaming, quindi c'è stato dietro anche tanto lavoro per cercare di avvicinare le persone che potevano scegliere tranquillamente di restare a casa e guardarsi un film, anzi con tutto il catalogo che c'è, quindi tanta scelta.
1: Allora, infatti ultimamente, data la crisi che c'era nelle sale cinematografiche, anche nei multisala, cinema anche più belli del nostro,
0: certo,
1: che comunque
0: certo.
1: E noi, riaprendo all'inizio, era ancora prima del Covid, quindi veniva più naturale che le persone venissero al cinema, nonostante già le piattaforme e tutto il resto, ma era più normale uscire di casa, non c'era la paura di stare insieme a tante persone.
0: Sì.
1: Dopo comunque quell'anno, due anni, è stato molto più difficile. All'inizio una proiezione, noi facciamo una proiezione settimanale, più qualche extra, perché essendo volontario nel nostro lavoro, quindi cerchiamo di fare
0: il
1: minimo possibile, ma fatto bene. E quindi, per cercare un po' di avvicinare le persone, cerchiamo soprattutto ultimamente, che c'è una ragazza bravissima che gestisce i social, che purtroppo per fortuna era una roba importantissima.
0: Sì, ormai è il fondamentale.
1: Sì. Okay. Grazie anche a lei, grazie anche un po' all'interessamento che ultimamente c'è verso il cinema, perché c'è un riavvicinamento, secondo me, nell'ultimo anno, comunque negli ultimi mesi, negli ultimi tempi. Grazie a questo abbiamo cercato un po' di riattirare le persone, comunque creando degli eventi extra, creando delle collaborazioni insieme ad altre associazioni della città, perché comunque sia, noi siamo volontari, stiamo lavorando comunque come cittadinanza attiva anche come altre associazioni, che sono anche associazioni piccole che a volte non si conoscono, come dicevi prima, perché magari non hanno visibilità.
0: Certo.
1: E quindi tutto questo però alla fine crea interesse tra le persone. Oppure anche solo parlare alle persone in diversa maniera, cercare una programmazione che vada bene sia per una fascia d'età più avanzata, più giovani, universitari, cercare delle promozioni che funzionino per tutti, e anche in realtà interagire con la città, cioè comunque sia, noi siamo persone diverse, di diverse età, lavoriamo, qualcuno studia, conoscendo persone, parlando del cinema, parlando del nostro interesse, della passione che ci mettiamo, le persone lo vedono, e quando vengono da noi, sapendo che siamo comunque persone che non lo fanno per lavoro, vedono la passione che ci mettiamo nel perché tenerlo aperto, questa cosa piace. Tante persone tornano perché dice: a me mi piace venire qui, nonostante quel sedile sia scomodissimo per guardare il film, però a me piace venire qui perché sento proprio la passione che ci mettete, mi piace vedervi lì a fare i biglietti la sera e siete contenti.
0: Parlavamo, infatti dicevo prima, una vera e propria esperienza, perché ormai tutto si basa su un discorso di esperienze, no? Quindi alla fine uno passa una serata, ma deve essere, cioè, anche nel, come dicevi tu, nel sedile scomodo, nello stare appiccicati, quindi quello che c'è sempre qualcosa di affascinante. Hai detto e abbiamo ripetuto prima, di te e di tuoi amici, colleghi, che avete ridato luce, nel senso proprio della parola, al cinema Excelsior. E io ti domando invece: da dove nasce tutta questa passione? Cioè, per arrivare a fare una cosa del genere, dire no, riapriamolo, dobbiamo assolutamente, per carità, l'entusiasmo di condividere, però sicuramente dietro c'è una forte passione per il cinema.
1: A questo innanzitutto lo devo ad altre persone che sono del nostro gruppo, perché io purtroppo sono arrivato più tardi. Però questi ragazzi, come dicevi prima, essendo cresciuti nel cinema, sia all'interno della parrocchia, come dicevi te, facendo degli spettacoli, usandolo per altri motivi, o anche ragazzi esterni che lo usavano come cinema, andavano con la famiglia quando erano piccoli, qualcuno ci è cresciuto dentro perché ha lavorato col vecchio proiezionista e quindi ha visto tutto il cambiamento, passare dalla pellicola al digitale, vedere come funzionava. C'è proprio la storia, noi abbiamo una marea di locandine dei film dagli anni 50 in poi, cioè dentro senti la storia che c'è, vedi le persone che ci sono passate, vedi, ti ricordi, c'è un odore che rimane sempre lo stesso da anni ormai.
0: Vero, verissimo. Quella è una cosa che a volte mi prendono per matto, specialmente con la mia compagna, quando dico: lo senti questo odore? Sembra un po' quel velluto delle tende dei cinema. Bravo. Quella cosa, esatto, quindi Sì, no, immagino. Quindi
1: che è polvere, però è comunque un buon odore.
0: Sì, beh, è un po' come quando ritorni da Londra che ti rimane nelle narici l'odore della metropolitana. È la stessa cosa. È una cosa che fa malissimo, però ce lo portiamo a casa un po' come souvenir, se possiamo dirlo in questo modo. Questo vale per te, e faccio la stessa domanda a te come la farò un po' a tutti nelle altre puntate. Quando incontri persone nuove, o comunque quando hai intrapreso questo tra virgolette percorso, perché sostanzialmente si tratta semplicemente di gestire o come dire darsi da fare per un'attività, ecco, le persone che ti sono vicine, che ti sono accanto, i tuoi familiari, gli amici, come l'hanno vissuta questa cosa? Che reazione hanno avuto? Nel senso, beh, sai, sono con un gruppo di amici, gestisco il cinema. Come l'hanno vissuta? Cioè, nel senso, c'è stata curiosità, c'è stata un po' come prima, sei matto? Che reazioni ci sono state?
1: Sì, in effetti, di solito quando dici che gestisci un cinema c'è dello stupore, vedi, dall'altra persona dice... io studio architettura, che c'entra.
0: Okay, quindi, beh, anche questo certo fa.
1: Però sì, perché ultimamente vedo che c'è stupore quando le persone si accorgono che una persona fa qualcosa e non è un lavoro, non è uno studio, non è un qualcosa che nella vita poi ti porterà a fare altro. E è per questo anche il motivo per cui io, perlomeno io parlo per me, ma penso anche gli altri lo facciamo, per comunque fare qualcosa, essere attivi, donare qualcosa alla città. E in effetti vedo che nelle persone spesso magari non pensano che c'è questa possibilità, che c'è la possibilità di poter fare qualcosa, di farlo con passione e appunto poi a quel momento donare, regalare qualcosa, un servizio alla città.
0: È una cosa, come dicevi, il donare, fare una cosa del genere. Sì, perché ecco, mentre parlavi stavo immaginando, effettivamente mi mettevo nei panni io che ti conosco per la prima volta e tu mi dici gestisco un cinema. Allora, adesso, innanzitutto la prima cosa che pensi, ah ok, quindi te la passi bene, uno potrebbe pensare, però poi in realtà logicamente non hai spiegato il come e quante altre persone ci sono. Hai il riscontro poi delle persone quando vedi che riempiono la sala. C'è una cosa bella poi, ecco, nel caso dell'Excelsior, quando tu vedi che la fila per entrare comincia già dalla chiesa, è una grande soddisfazione. Tutto il lavoro che c'è dietro, quindi tutto quello che va a rientrare nella parentesi gestisco un cinema, che non si tratta come nell'immaginario collettivo, tu mi confermi, che stai lì, guardi dall'alto le persone che entrano, ma muoversi, darsi da fare, dicevi prima, lo staccare i biglietti, accompagnare le persone, quindi c'è tutta quella cosa dietro e sicuramente c'è tanto stupore, anche perché non è una cosa da tutti i giorni, non è che dici ah sai, boh, la butto lì, gioco a calcio, oppure che ne so, faccio una cosa abbastanza diffusa. C'è tanto fascino in tutto questo, cioè in una scelta del genere, e come dici tu, può anche essere una sorta di sbocco lavorativo, può anche essere un'idea, perché comunque la gestione di tutti questi spazi deve prevedere per forza qualcuno che gli stia dietro. E mi dicevi della storia del cinema, ne abbiamo parlato comunque, e invece adesso mi sposto, magari faccio bene o faccio male, non lo so, vedrò poi dalla tua reazione, dalla tua espressione. Siete attualmente uno degli unici due cinema in città all'effettivo, cioè che funzionano tra virgolette. Qualcuno ce lo siamo perso, qualcuno non esiste più, quindi è una bella sensazione. E ti chiedo, ora che tu vedi le cose dall'altra parte, quindi come dicevo io, da dietro lo schermo, come ricordi tutti quei cinema in città, come li vivevi, che esperienze ti davano?
1: Allora, in effetti prima i cinema erano praticamente in quasi ogni quartiere.
0: Sì.
1: Io vivo zona Via dei Velini, quindi c'era il Tiffany. Da piccolo io sono cresciuto tra il Tiffany e l'Excelsior. Quando mi portavano al multiplex era tipo andare, non so.
0: Sì,
1: sembrava la roba meravigliosa.
0: Le cose nei film sale, americani, sì. Dove ti portano i bambini, li portano al centro commerciale con la mega sala.
1: Sì, esatto. Sì, popcorn, la Coca-Cola. E appunto non c'è più questa varietà d'offerta. Nonostante i film che escano siano più o meno gli stessi, però qualcuno lo tiene un giorno, qualcuno un altro, qualcuno mette un film magari più particolare, ma qualcuno lo mette in lingua originale. Non c'è più questa varietà, non c'è più questa vastità di scelta che ci avevamo una volta, o comunque la comodità di spostarci a piedi per andare al cinema perché magari è quello del mio quartiere. E quindi questa cosa l'abbiamo sentita parecchio anche noi. Nel senso, è rimasto solo un cinema. Noi non vogliamo mettere i bastoni tra le ruote a nessuno.
0: Certo,
1: noi stiamo praticamente cercando di variare l'offerta, di creare fermento, perché secondo me creare interesse, varietà d'offerta di cose, crea secondo me più interesse tra le persone. Quando vedi che ce n'è solo una di cosa, dici perché ce n'è solo una? Ma quasi che sto a casa, chi ci va lì? Ne vedi già due, magari ne vedi tre, ne vedi quattro. Io spero
0: certo,
1: che aumentino,
0: certo,
1: le cose, ci sia più interesse, che le persone magari si... non lo so. Quindi sì, cioè, vedere che mano a mano chi chiudeva, chi non ce la faceva più, questa cosa secondo me di avere una maggiore scelta fa bene al settore comunque.
0: Sì, assolutamente. Ti faccio una domanda che vediamo se te lo ricordi. Il primo film che hai visto al cinema? Che a volte per quanto assurdo sia, ma si fa difficoltà, cioè.
1: Allora, forse il primo che ricordo bene bene bene dall'inizio alla fine, non so se fosse il primo film, era Tarzan, il cartone.
0: Ok.
1: Però il primo in effetti mi sa che era l'Excelsior, però.
0: Era l'Excelsior, e io sì, ho una bella notizia per te, perché il primo film che ricordo, adesso che ricordo bene di aver visto, era o il 23 dicembre o comunque la vigilia di Natale, era, se non sbaglio, Miracolo sulla 34esima strada. Quindi proprio film natalizio. Poi mia nonna abita proprio all'inizio di Corso Cavour, quindi a piedi ci sono andato con mio padre, e quindi è stato è un bellissimo ricordo che ho, una di quelle cose che ho in mente, proprio che è legata comunque, come dicevo prima, essendo cresciuto, anche essendo del quartiere. Sì, anch'io ero sono di Via dei Velini, e andavo al Tiffany sostanzialmente al cinema, però l'Excelsior aveva sempre un po' quella marcia in più, non so perché, anche perché un po', devo essere onesto, il Tiffany mi metteva un po' soggezione, perché c'era quell'ingresso molto molto scuro con questi tendoni, avevano fatto una scelta di locandine non proprio azzeccata per i bambini, perché appena entravi all'ingresso a sinistra ti trovavi questa gigantografia di Nosferatu, questo personaggio bianco cadaverico.
1: Vero, non lo ricordavo.
0: Perché per me è stato un trauma. Niente, discorso. Quindi è una bella cosa, è un bel ricordo. Però il primo film che ho visto è Tartarughe Ninja, ma sono di un'altra epoca, quindi, e soprattutto non a Macerata. E a proposito di Macerata, di Macerata possiamo parlare parecchio, e può andare a braccetto comunque con il cinema. Il cinema, quello grande, proprio quello fatto, il cinema da fare, il cinema da costruire. Abbiamo visto qualche anno fa che è stata data la laurea ad honoris causa, spero di averlo detto bene, correggetemi se poi mi ascoltate, a Dante Ferretti. Poi abbiamo personaggi illustri anche qua a Macerata, che hanno una certa storia. Io, grande appassionato comunque di supereroi, diciamo, non so se lo sapevi, ma c'è una fettina di Macerata nel film di Batman di Tim Burton, perché la voce del commissario Gordon è Silvio Spaccesi, maceratese. Quindi grande cosa, grande notizia, e insomma una bella cosa che dà, diciamo, alla nostra città un valore in più per comunque apprezzare il cinema e i luoghi dove c'è il cinema. E a proposito di piccolo salto indietro, come stavo appunto dicendo, ho visto poco fa la selezione fantastica che avete fatto per riproporre comunque film con qualche anniversario, qualche evento. Ho visto qualche settimana fa, non so se è passato un mese, con Metropolis, quindi una scelta bella, come dire, anche coraggiosa, considerando che Metropolis è un film muto, è il primo film di fantascienza muto, però voi avete avuto una bella idea, giusto? Perché lo avete musicato. Quindi
1: sì.
0: Come avete fatto, come avete creato tutto questo evento, perché è stato un evento vero e proprio.
1: È partito da alcuni componenti del nostro staff che conoscevano appunto questa band di Macerata, i Metronom, e hanno proposto a questa band di questa cosa, che era abbastanza assurda, anche abbastanza difficile, lunga, infatti è una cosa che va avanti da parecchi mesi. La band ci ha lavorato tantissimo tempo,
0: immagino,
1: e noi alla fine ci abbiamo lavorato anche noi con quello che potevamo fare, cioè proponendo, pubblicizzando la cosa, e è stata un'idea secondo me meravigliosa. Purtroppo non l'ho avuta io, perché è stata un'idea veramente bella, perché è veramente bellissima, e è stato veramente un evento che per noi è stato molto importante, perché abbiamo visto proprio l'interesse delle persone a vedere qualcosa di nuovo. Io vedo che quando anche altri cinema organizzano qualcosa di diverso, qualcosa con magari il regista in sala, musica, qualcosa che porta in più alla pellicola, al solo film, la gente va.
0: Certo.
1: Qualunque cinema, io vedo anche qui a Macerata quando qualcuno organizza qualcosa, e l'evento in più che smuove qualcosa, che smuove interesse, secondo me ha funzionato moltissimo.
0: Sì,
1: il cinema è stato pieno, ci hanno chiesto mille domande, se lo rifaremo, se chi sono loro, il film, Locandine. Cioè, abbiamo visto proprio fermento e interesse tra le persone.
0: Sì, è molto bello che al di là delle grandi case comunque di produzione, che spesso e volentieri per anniversari ripropongono vecchi film restaurati, insomma anche Metropolis penso una decina di anni fa è stato restaurato da un'associazione di Bologna, se non sbaglio, che tratta proprio questi film da restaurare, una sorta di cinema ritrovato, magari poi forse era anche il nome di questa associazione.
1: Sì, sì, la Cinedega.
0: La cosa bella è che comunque con voi c'è anche il fatto che date la possibilità a le nuove generazioni di conoscere comunque quelli che sono film che hanno fatto la storia del cinema. Abbiamo citato Metropolis con la particolarità della band che ha suonato durante la pellicola. Ho visto poi che avete riportato Citizen Kane, se non sbaglio.
1: Sì.
0: Quindi anche quello film importantissimo con Orson Welles, giusto?
1: Sì, io magari dico con Orson Welles.
0: Esatto, io dico cose con un flusso,
1: sì.
0: Però poi magari a volte sbaglio. E quindi è importante dare anche a chi vuole appassionarsi o è semplicemente appassionato la possibilità di vedere pellicole che magari non riesce comunque a reperire anche in queste piattaforme come magari i vari Netflix, Prime, Disney Plus, ecco, ma soprattutto viverli con un'esperienza autentica come quella del cinema. Io tra i miei film preferiti, per assurdo, pochi sono riuscito a rivederli, nonostante li so a memoria, al cinema. E per chi c'è stato mi ha detto puoi rivederlo 10 volte, ma è sempre un'esperienza meravigliosa, è sempre un'esperienza stupenda. Ti chiedo questo: abbiamo parlato di Metropolis, avete messo in cartellone Povere Creature, è stata una scelta casuale? Perché, come sappiamo, ultimamente queste due pellicole sono state paragonate, diciamo, c'è un po' di Metropolis in Povere Creature, la scena quando questa ragazza, diciamo, prende vita, quando viene creata. Casualità o porca miseria, meno male, guarda, ci abbiamo proprio puntato, l'abbiamo visto, abbiamo detto forse dovremmo fare proprio questo evento, è il momento giusto.
1: Ce ne siamo accorti dopo.
0: Bene.
1: Quando abbiamo pensato, adesso c'è anche Metropolis, abbiamo parlato anche, soprattutto con la ragazza che gestisce i social, che poi ha creato anche comunque confronto
0: social.
1: tra le due pellicole, sì, comunque sì. Cioè, nel senso, vedere la storia del cinema come passa tra una cosa e l'altra, tra un film, un regista e diversi riferimenti, vedere che un film nuovo che attira molto, comunque Povere Creature.
0: Sì.
1: Per noi abbiamo fatto dei numeri assurdi che di solito non facciamo.
0: Sì.
1: Vedere che film del genere, che vanno così bene, che sono così amati dal pubblico, comunque sia, prendono da altri film, crea più interesse anche questo verso le persone. Quando ti parlano molto di Quentin Tarantino, Quentin Tarantino perché piace così tanto? Perché attinge tantissimo, copia, sì, prende. E questo, se le persone lo sanno, se le persone lo vengono a conoscenza di ciò, magari si interessano anche alla storia del cinema o a pellicole magari più vecchie, che magari non interessano perché, non lo so, a me il bianco e il nero non mi piace, capito?
0: Sì, sì, che logicamente se uno non conosce la pellicola pensa chissà cos'è, poi quando lo vedi magari vedi qualche fotogramma, fai non lo so, forse mi addormento, sì. Però in realtà è un film molto, molto, poi, molto bello.
1: Visto in sala poi è completamente diverso di verlo a casa, come immagino, dicevi te prima, insieme ad altre persone con cui parlarne fuori dal cinema, o anche solo l'esperienza dello schermo, cioè lo schermo di casa è piccolo, lo schermo del cinema è enorme. Il tuo sguardo lì è completamente rapito, è diverso, gli occhi si muovono come quando li muovi in un sogno, quindi l'esperienza è completamente diversa, sei preso, quindi anche se il film visto a casa ti annoiava, visto al cinema magari no.
0: Assolutamente, no, è tutta un'altra cosa. Dicevi all'inizio comunque anche l'importante di uscire, tra virgolette, dalla proiezione e scambiare qualche parola con voi. Quindi non solo l'esperienza, la gestione, ok, ma c'è anche la possibilità comunque di allargare le proprie conoscenze e creare un vero e proprio punto di aggregazione anche per chi vuole discutere. Ho visto spesso e volentieri che voi anche sui social avete tirato fuori questa bellissima idea della bacheca delle, come dire, delle reaction, delle impressioni. Si crea comunque una situazione in cui le persone possono parlare di cinema, perché poi su internet facciamo subito a scrivere il commento. Lì invece è diverso. Un'esperienza condivisa che subito dopo viene trattata a caldo, a freddo, per quello che sia, con chi organizza il tutto, con chi crea il tutto. Quindi è una cosa davvero molto molto bella, e soprattutto per la città, per i giovani, per chi vuole approfondire, per chi vuole appassionarsi. Ti chiedo, descrivimi brevemente, perché magari non, giustamente non scendendo nei dettagli, perché magari immagino sia una cosa un pochino lunga, o forse no, la giornata tipo di facciamo un esempio, sai che devi andare a preparare la proiezione, quindi come funziona? A partire dall'apertura della porta, quindi nel senso apri la porta, arrivi là, accendi le luci, come funziona tutto questo? Perché c'è tanta curiosità dietro, cioè noi arriviamo lì, vediamo, ok, parte il film, ok, ma dietro cosa c'è?
1: Allora, prima dell'apertura della porta, va bene, si sceglie la programmazione, si parla col distributore, arrivano i film vengono inviati, si scaricano, si provano, si accende il proiettore, varie cose. Il film va provato prima, altrimenti arrivi lì e Marion.
0: Certo, certo, beh, ok.
1: Comunque, il film si prova prima e poi dopo, il giorno della proiezione, di solito ci troviamo, perlomeno chi c'è a turno, ci vediamo un po' prima, apriamo il cinema, accendiamo le luci, proviamo di nuovo il film e poi si puliscono i bagni, si
0: ok, passa quindi la classica procedura, beh certo, ok,
1: si prova l'audio e tutto, si apre la cassa, si prova a vedere se il sito dei biglietti funziona, tutte queste cose che alla fine sembrano, ma in realtà sono quattro cose, per fortuna.
0: Sì, sì, sì, sono quattro cose che però devono andare bene, filare lisci a braccetto, sì, giustamente.
1: Sì,
0: dicevi che tu sei uno di quelli che seleziona i film, selezioni comunque le pellicole. Hai qualche criterio nella selezione? Hai detto per carità che devi, come dire, cerchi di essere il più, di accontentare più pubblico possibile, nel senso tutte le fasce di età, tutti gli interessi possibili. Però nel senso sei particolarmente orientato verso qualcosa? Non lo so,
1: Allora, io personalmente posso anche avere le mie, però insieme al gruppo comunque del cinema abbiamo deciso dei vari standard, comunque sia una pellicola di valore culturale o comunque di valore secondo noi, che abbia comunque allo stesso tempo possa attirare pubblico, perché comunque dobbiamo andare avanti, e che comunque sia una pellicola adatta al cinema Excelsior. Purtroppo fare Dune al cinema Excelsior
0: Ok.
1: Il sistema audio purtroppo è quello che è.
0: Ok, sì, è bisogna fare andare i conti anche con quello.
1: In un posto in cui vale la pena vederlo. Quindi noi cerchiamo di fare quello che possiamo fare. E quello che possiamo fare è farlo bene. Magari scegliere una pellicola un giorno che attiri più persone, come per esempio prima dicevi Povere Creature. E poi magari il giorno, la settimana stessa, con un evento speciale, proporre un film di Ozu dove ci vengono al massimo 40 persone.
0: Okay.
1: Però in quel caso riesci così a fare una volta più numeri, ma poi dare la possibilità a delle persone di poter andare a vedere qualcosa che non lo vedresti se il cinema non ne ha le possibilità.
0: Certo. Anche per questo discorso dicevi dell'audio, insomma, fornire l'esperienza migliore, sì, ma senza mai strafare, perché poi, come spesso e volentieri succede quando uno vuole strafare, combina i casini. E mi appoggio al discorso delle tecnologie. Logicamente, per chi non lo sa, ma penso tanti lo immaginano, il film non arriva più sulla pellicolona grande, ma arriva semplicemente come un file, giusto?
1: Sì.
0: Ok.
1: Arriva come un file o come un hard disk che va preso con una valigetta nel magazzino di Ancona. Quindi,
0: quindi c'è una valigetta, quindi.
1: Se vuoi c'è anche una valigetta che è più carina.
0: Ok, beh, fa più un mistero.
1: Sì,
0: nel senso, chissà cosa c'è dentro, con tutta imbottita con questo hard disk dentro. Però sì, nel senso è sempre una bella, come posso dire? Vabbè, tanto poi lo posso tagliare. È bello immaginare, comunque, come spesso accade nell'immaginario collettivo, mi aggrappo al nuovo cinema paradiso, no? La classica macchinona con la pizza. Si chiama pizza? Come si chiama? Il termine è la pizza proprio del film. Che gira, quando in realtà adesso con tutte queste nuove tecnologie, ecco, molto molto più semplice. Quindi tu mi confermi che la procedura è simile a quella che si utilizza normalmente per vedere qualcosa.
1: È un grande proiettore.
0: Un grande proiettore, esatto. E, ti chiedo, c'è qualche, se puoi dirlo naturalmente, c'è qualche evento in programma, qualcosa di speciale? Avete già in mente, dato che ci siamo, una programmazione estiva?
1: Allora, purtroppo, non avendo l'aria condizionata, noi d'estate vi salutiamo. Però adesso stiamo lavorando per giugno, per comunque chiudere in bellezza. E già stiamo comunque partendo con dei nuovi progetti per settembre e per l'anno prossimo. Quindi stiamo lavorando a varie cose, cercando nuove soluzioni per lavorare come gruppo e anche a ampliare il nostro staff. E perché no?
0: No, certo, certo, nel senso, dicevamo prima, tra tutte le cose da fare, più persone ci sono, meglio è, anche per dare la possibilità a tutti di poter vivere un'esperienza del genere.
1: No, una cosa meravigliosa, io la consiglio, perché è molto bello, molto bello stare dietro a tutto quello che c'è prima del film, di quando entri in sala, vedere come funziona il distributore, la pellicola che arriva, come arriva, scegliere se il film farlo in lingua o in lingua originale, scegliere quel film, quel determinato periodo, è giusto o non è giusto.
0: Sì, ma anche questo soprattutto hai aperto un file, tra virgolette, molto importante, perché è opportuno ricordare che spesso e volentieri alcuni film vengono riproposti anche in lingua originale. Quindi, oltre a poter migliorare un discorso di ascolto per chi è interessato a una lingua diversa, ma poter dare anche la possibilità a studenti o persone comunque che parlano un'altra lingua, soprattutto nella città come la nostra, dove ci sono tanti studenti, ci sono gli Erasmus, ci sono magari gemellaggi, chiamiamoli così, è importantissimo poter dare anche a loro una sorta di svago o punto di aggregazione, di divertimento, per potersi integrare anche con tutte le altre persone e scambiare opinione, come dicevamo prima. Quindi è importantissimo, lo ripetiamo, come io lo faccio spesso e volentieri, come lo fate anche voi: andiamo al cinema, perché è una bellissima esperienza. Per quel che mi riguarda, penso anche che sia importante dare una mano a voi, che comunque fate tanto, per darci questa esperienza, questo modo di vivere il cinema come è giusto che sia, perché il cinema nasce per quello, non nasce per la TV, quindi va vissuto in quel modo. Quindi sì.
1: L'importante è andare al cinema. Ovunque vai, l'importante è andare, perché è comunque un'esperienza di socialità, è cultura, è arte, ti apre nuove finestre. È come un libro, come qualunque altra cosa. L'arte, la pittura, a volte viene vista come qualcosa, un fenomeno più base, capito? Come può essere magari una fiction di
0: certo.
1: E invece no, il cinema è veramente arte, la settima arte, quindi è qualcosa di elevato, qualcosa di bello, sia quando è cinema di intrattenimento, quando è cinema o anche più, non lo so,
0: semplice, diciamo, una cosa molto più alla portata proprio di tutti, senza magari tematiche particolari, sì, sì. Film con determinati argomenti. Per di più viviamo ormai in un'era dove il cinema accoglie le altre arti, quindi spesso e volentieri ci sono, come dire, delle proiezioni legate all'arte visiva, concerti, ultimamente ci sono diversi concerti, quindi insomma c'è una bella scelta per poter vivere proprio l'ambiente nel modo migliore possibile, poi logicamente con le diverse qualità audio, tutto comunque che va a incontrarsi in un modo diverso di passare una serata. D'altronde, ecco, adesso torno indietro nel tempo, faccio il millennial. D'altronde, la classica serata cinema poi pizza con gli amici era una delle serate classiche, cosa che si è persa, quindi vediamo di ritrovarla, perché è un modo giusto di, anche sta cosa modo giusto che fa molto anni 90, anni 2000 è sicuramente da ritirar fuori, da far ripartire. Io ringrazio Francesco per essere stato qui con noi, continuate a seguire The Metropolitan in rappresentanza del cinema Excelsior. Vuoi ricordare a chi ci ascolta l'indirizzo del cinema, le vostre programmazioni, in che giorni ci sono?
1: Grazie mille. Allora, Cinema Excelsior si trova via Colli di Moltalto, che è Corso Cavour, dietro la parrocchia Immacolata, esatto. Perché sennò via Colli di Moltalto nessuno sa cos'è.
0: Sì, è facile da trovare.
1: Ricordiamo che noi siamo sempre tutte le settimane, ogni martedì, proiezione unica settimanale alle 21:30. Qualche proiezione extra ogni giovedì, facciamo un giovedì al mese o il penultimo o l'ultimo, una proiezione di una pellicola restaurata con 4K in linguaggio originale.
0: Ok.
1: E anche tante volte degli eventi extra, come adesso questa settimana faremo venerdì insieme ad un'associazione, perché ci piace appunto collaborare con altre persone che,
0: certo,
1: attivamente lavorano per la città, per la cittadinanza. E niente, questo è quello che facciamo.
0: Contatti classici, quindi sempre sui social.
1: Ah sì, seguiteci su Instagram, Facebook, Telegram.
0: Ok.
1: Abbiamo un gruppo Telegram, adesso ci seguono parecchie persone.
0: Sì, da non sottovalutare, perché poi la cosa lì su Telegram è più immediata, quindi hai la notifica senza magari che magari stai lì, vedi la notifica e fai: ah, vediamo cosa c'è questa settimana.
1: Sì, sì. Seguiteci, quindi... perché Marta, chi si occupa di social, è bravissima, quindi fategli fare molti followers, forza, per favore.
0: Ok. Va benissimo. Appuntamento alla prossima puntata con The Metropolitan e grazie ancora.
1: A voi.
0: Devo ritenermi fortunato. Sì, perché in una fetta di tempo della mia vita, e forse quella più importante, ho avuto la fortuna di vivere i due decenni che forse hanno apportato così tante modifiche da far fatica a ricordare. È facile consultare le varie testate giornalistiche e trovare puntualmente una notizia da qualche parte che tratta di come sia cambiata la socialità, di quanto i giovani passano il tempo attaccati allo schermo dei propri dispositivi, il tempo medio passato sopra i videogiochi, fino ad arrivare alle ridicole frasi fatte da social, che sottolineano quanta incapacità ci sia al giorno d'oggi di approcciare un contatto con un ragazzo o ragazza che sia. Mentirei se vi dicessi che la TV e i videogiochi non sono stati una parte integrante della mia crescita. Sono un 1988, il Nintendo è uscito nell'84, quindi sarei poco credibile, e Dio solo sa quanta evoluzione ho visto nel passare dall'8-bit al 16, dal 64-bit, fino ad arrivare a Miss PlayStation, che ha letteralmente rivoluzionato i nostri pomeriggi da gamer, annoiati ma pur sempre appassionati. Come dicevo all'inizio, un po' anche per merito dei miei genitori, ho sempre ben diviso il tempo da videogame e il tempo di gioco all'aperto. Il calcio, che a casa mia è sempre stato rilevante, il basket poi, le bici una volta cresciuti, e di tempo fuori se ne passava molto. Di sicuro d'estate, al caldo della cameretta, preferivamo fare interminabili partite e tornei tra amici, con il triplice fischio finale prontamente sostituito o dallo squillo dei nostri preistorici cellulari o dalle grida delle nostre mamme che ci invitavano a rincasare se volevamo fare cena, altrimenti non mangi. Funzionava così, ragazzi, c'è poco da fare. L'età e la curiosità, di conseguenza, fecero spostare i nostri interessi direttamente al centro città, dove la frequentazione dei luoghi di ritrovo era fondamentale. Di sicuro, se volevi incontrare la tua cotta o quantomeno vederla passare, dovevi essere lì sperando di beccare il momento giusto, se no partiva la ricerca. E per chi girava molto e spesso a vuoto come me la mia cricca, la scoperta di nuove realtà portò a dei risvolti inaspettati. Avete presente quel locale bassino accanto all'uscita degli ascensori di Via Mozzi, cari universitari, dove passate ogni giorno per raggiungere la mensa a Corretti? Beh, proprio lì c'era una ludoteca. Lo so che facce state facendo, ora vi spiego. Ludoteca, sala o complesso di sale attrezzate con i più diversi tipi di gioco e di giocattoli, di mezzi audiovisivi e di libri, per lo svago e l'arricchimento culturale dei giovani. Parole del dizionario Oxford. E per noi la ludoteca fu una gran maestra. Innanzitutto per la nostra sicurezza e zona comfort, che venne letteralmente spazzata via dalla possibilità di confrontarsi con chi, sconosciuto inizialmente, ti invitava a giocare partite a, che ne so, ping pong, carte, giochi da tavolo, giochi di ruolo, con relativa batosta perché magari con più esperienza o maggiore età, e questo già bastava a farci interfacciare con chi non avremmo mai parlato e considerato per la timidezza. Per di più, i consigli, la condivisione e soprattutto l'imparare ad accettare le sconfitte rese la nostra gioventù più bella e degna di ricordi, ampliando le nostre conoscenze a grandi cerchie di persone accomunate da passioni simili. Le attività, il solo chiacchierare o confrontarsi, ci aiutò a crescere o semplicemente ad appassionarsi a giochi e discipline che inevitabilmente avremmo conservato fino alla maggiore età. Fino ad oggi per alcuni, i quali hanno preso proprio quel posto che prima veniva occupato da quelli che per noi sono stati maestri. Parliamoci chiaro, il Covid ha colpito oltre alla nostra salute, la nostra socialità in modo serio e per alcuni irreversibile, e ci troviamo sempre più a chiuderci ad interagire tramite i nostri device, che sono diventati la nostra finestra sul mondo. Servono sempre più luoghi di aggregazione e di condivisione dove ritrovare questo bene perduto e prezioso. Grazie a una proposta del comune della nostra città e allo spirito di due giovani ragazzi, finalmente esiste uno spazio nuovo, un luogo, una risorsa concreta in risposta a queste necessità. Condividere, partecipare, unire e soprattutto crederci, come ci abbiamo creduto noi, come continueremo a fare, orientati verso un futuro migliore, che come tanti luoghi ha bisogno di partecipazione, condivisione e leggerezza. Ed oggi ai nostri microfoni ci raccontano e ci invitano a visitare i loro spazi, i nostri, i vostri. Uno spazio di tutti. In fondo, la vita è una sfida quotidiana, no? Volete fare una partita? Ready?

0: Eccoci qui, una nuova puntata con The Metropolitan, il podcast, uno dei podcast di Radio Room, la radio dell'Università di Macerata, che cerca di farvi vedere la nostra amata città con degli occhi diversi e spesso e volentieri la mette a paragone con quelle che sono le grandi città, le grandi metropoli e tutto quello che possono offrire. Naturalmente noi, nel nostro piccolo, cerchiamo di dar voce a quelle che sono, a quelli che sono magari gli eventi, le associazioni o magari semplicemente i luoghi che possono darci quel qualcosa in più come risposta ai criticoni che vengono fuori sempre e comunque e dicono che a Macerata non c'è niente. E noi oggi, in risposta a questi personaggi, a questi soggettoni, abbiamo qui due ragazzi, due rappresentanti che ci portano e ci presentano una realtà che dal 7 novembre è presente in città. Ai nostri microfoni, ai microfoni di The Metropolitan, abbiamo Simona Mastrangelo e Marco Del Gobbo. Buonasera ragazzi.
1: Buonasera.
0: Buonasera. E naturalmente sicuramente qualcuno che ha letto il titolo lo saprà già, però come da rito noi vi facciamo questa domanda: perché siete ai microfoni di The Metropolitan oggi?
1: Io faccio cominciare il collega questa volta.
2: Perché siamo qui? Beh, per presentare appunto alla città un nuovo progetto del comune che prevede l'apertura di un centro d'aggregazione, cosa che in città non si vedeva da molti, molti anni.
0: Assolutamente.
2: Sicuramente una scommessa, la stiamo portando avanti molto tenacemente con la mia collega Simona e per ora qualche risultato si vede, piano piano.
1: Esatto, mi ha fatto molto riflettere e ridere la parte dell'introduzione dove dici non c'è niente a Macerata. In realtà, quando noi abbiamo pensato questo spazio, lo slogan che c'è stato è: non c'è un cavolo a Macerata, vado altrove.
0: Ok.
1: Quindi
0: beh, mi pare di aver capito che siamo un po' tutti su quella linea, quindi
1: sì.
0: Cioè vogliamo dar tutti una risposta a questa frase che comincia a starci un pochino stretta, perché comunque la nostra città offre, ha molto da offrire, però spesso e volentieri come vuole essere The Metropolitan in questo caso, non c'è magari quella pubblicità, quella promozione magari che meritano questi eventi e questi spazi, e noi siamo qui. Quindi sostanzialmente hai parlato di spazi di aggregazione che mai come ora sono importanti. Adesso se ci mettiamo anche il discorso stagionale, perché magari fuori fa freddo e c'è una buona occasione per ritrovarsi e fare qualcosa, ben venga. Andiamo nello specifico: che cosa si fa in questo spazio altrove?
1: Allora, nello spazio altrove si offrono diverse attività. Intanto io e Marco ci abbiamo tenuto tantissimo che fossero messe a disposizione dei ragazzi che vengono a usufruire dello spazio caffè e tisane gratuite.
0: Che bello!
1: E devo dire che andiamo straforti, esatto.
0: Okay.
1: E abbiamo cercato di pensare, immaginare lo spazio pensando a che cosa potevano fare i ragazzi che venivano, appunto. Quindi c'è un biliardino e abbiamo il ping pong. Marco ha voluto fortemente la PlayStation, quindi okay, abbiamo anche
0: sta,
1: la Play
0: sta.
2: PlayStation 5
1: scusa okay. La PlayStation 5 e, il proiettore, vorremmo cominciare a fare dei piccoli cineforum e un sacco di giochi da tavolo.
0: Bello.
1: Quindi fondamentalmente vieni, fai amicizia con chi non conosci e scegli l'attività che più ti piace, ma insieme ad altre realtà del territorio cerchiamo sempre veramente di scovare tantissime persone che hanno il piacere di venirci a aiutare, cerchiamo di fare delle attività più strutturate. Grazie a Glatad col progetto Knitless, con il quale abbiamo collaborato, abbiamo fatto un laboratorio di ceramica bellissimo, è stato sempre pieno, e avremo un incontro con una nutrizionista bravissima. Abbiamo fatto una storia su Instagram, i ragazzi hanno scelto gli argomenti che gli stavano più a cuore e si confronteranno con loro, con lei. Ci sarà un torneo di scacchi con un'altra realtà che organizza eventi, abbiamo fatto delle cene, faremo delle cene con delitto, quindi abbiamo attività sia libere che strutturate.
0: Direi a 360 gradi, cioè è uno spazio comunque dove c'è davvero tanta carne al fuoco, se si può dire. Adesso hai parlato della nutrizionista, non so se magari potrebbe essere il riferimento più azzeccato, però io spesso e volentieri mi fermo e penso a quante volte mi piacerebbe trovare nella mia città uno spazio dove mettermi magari a studiare. Fermi tutti, ok? È facile, è scontato dire vabbè, vai in biblioteca, però c'è sempre quell'atmosfera che dove uno magari vuole studiare e non studiare, nel senso anche star semplicemente lì a passare del tempo con il proprio PC, ascoltare anche un po' di musica. Per di più c'è anche la possibilità di far conoscenza con nuove persone. Sappiamo bene quanto sia importante fare network tra virgolette in questo periodo, e al di là del discorso dei giochi, voi non proponete soltanto quella che potrebbe essere come dire la situazione, dicevamo prima, di una ludoteca, perché comunque i giochi da tavolo ci sono, abbiamo parlato della PlayStation, il biliardino, il tavolino da ping pong, tra parentesi, grandi, vi voglio troppo bene per questa cosa, ma create anche dei laboratori che comunque possono far avvicinare le persone a nuove passioni, cioè date comunque delle alternative, delle nuove scoperte, delle nuove prospettive a persone che magari fino al giorno prima, come dicevamo, stavano lì e dicevano adesso che faccio?
1: Sì.
0: Come passo il tempo? È comunque una buona possibilità. Allora, diamo un indirizzo, diamo un luogo a questo spazio altrui.

0: Siamo passati, cioè questo va detto, visto che ci troviamo, siamo passati da Wanderlust, una cosa
1: sì,
0: del genere, a
1: detto,
0: tipo pesto, capito? Nel mezzo c'era altrove.
2: Ok, no, adesso sorrido, sai perché? Perché mi hai detto, ok, Wanderlust, ok, che è una cosa che però penso che sia un po' più sul discorso viaggi, perché il Wanderlust è quello che viaggia senza diciamo una meta, zaino in spalla, ecco. Però hai detto due cose che mi fanno pensare, perché ridevamo l'altro giorno con il buon Nick nella nostra redazione e gli raccontavo di queste interviste, diceva ah, no, arriveranno i ragazzi di questo spazio altrove e lui mi diceva ah ok altrove ah, metti la canzone di Eugenio in Via di Gioia altrove, dico ah ok sì me la ricordo questa canzone, adesso mi hai detto pesto come la canzone di Calcutta, sbaglio?
0: Sì, sì, esatto,
2: Calcutta.
0: Esatto,
2: quindi c'è anche un po' di influenza musicale nella
0: sì.
2: scelta nella scelta dei nomi. Poi d'altronde mi dicevi che lui è anche musicista, quindi
0: sì, bravissimo voi, quindi
2: ok, vabbè, no, ma tanto siamo barra
1: mi sta sviolinando niente.
2: Ah ok, magari suoni il violino, no,
1: no.
2: Perché
1: no,
2: magari
1: no,
2: questo
1: no,
2: accenno
1: no.
2: del violino, ok. Torniamo al discorso, comunque dicevamo, quindi una lista di nomi ed è rimasto questo altrove, che gioca molto bene, perché comunque per quanto si voglia dare una posizione, un posto a questo spazio di aggregazione, il nome, come dire, devia da tutt'altra parte. Dove si trova?
1: In via Crispi 99.
2: Okay.
0: Con ingresso indipendente dal lunedì
1: sì.
0: al venerdì, dalle 17 alle 20,
2: okay.
0: più aperture straordinarie se magari abbiamo degli eventi o degli incontri.
2: Ok, mi parlavate, o quantomeno quando ci siamo consultati inizialmente, avete detto che è un progetto comunque dove c'è di mezzo il comune di Macerata.
0: Sì.
2: Quindi non solo un'idea e un concetto da comunque realizzare, che è la cosa sempre più difficile, perché anche con altri ospiti abbiamo visto quanto attualmente non è facile realizzare un'idea, ecco, ma anche l'appoggio e il supporto del comune di Macerata. Quanto è stato determinante, o comunque quanto ha inciso questo aiuto, quanto diciamo supporto c'è stato, e soprattutto come è stata accolta questa proposta, o semplicemente come magari anche l'avete accolta voi da quest'altra parte?
0: Ok, allora sicuramente è stato importantissimo, perché se il bando è del comune, quindi abbiamo avuto un momento iniziale abbastanza particolare, perché abbiamo fatto la SWOT con i progettisti, insomma chi si sta occupando, l'ufficio competente del comune che si sta occupando di questo spazio. È venuto fuori che l'esigenza di uno spazio del genere era proprio forte sul territorio di Macerata, tantissimo, ma in realtà nessuno pensava che potesse fare i numeri che stiamo facendo in realtà.
2: Okay.
0: Quindi c'è stato tanto lavoro, quello sì, abbiamo lavorato veramente tanto, soprattutto
2: è stata una scommessa iniziale,
0: sì.
2: quindi diciamo ok, sì. proviamo, vediamo come va e poi tiriamo le somme.
0: Sì, infatti io e Marco abbiamo negoziato tanto su questa prima parte, perché invece noi eravamo già fortemente convinti che sarebbe andato, quindi abbiamo cercato di spingere per far sì che potessimo ricevere qualcosa in più.
2: Ok.
0: E devo dire che effettivamente finora la scommessa la stiamo vincendo noi, perché lo spazio è sempre pieno e ci sono delle... Allora, il bando indica come fascia d'età dai 14 ai 35 anni, quindi è facile capire che in realtà sono due età molto distanti. Però ci siamo ritrovati molte sere in cui avevamo sia il ragazzo di 14 che il ragazzo di 28 che giocavano insieme.
2: Ok, certo. D'altronde l'obiettivo del punto di aggregazione è proprio quello. E poi comunque magari anche un discorso di generazioni diverse con modalità
1: certo.
2: di gioco differenti. Sì, c'è anche quello, è molto importante. Spesso comunque anche l'età crea delle barriere che ci stanno logicamente, ma poi di fronte a un gioco siamo comunque tutti uguali, ecco, siamo comunque, sì, ricopriamo un ruolo, siamo dei personaggi ed è bello comunque interfacciarsi e fare conoscenza anche tramite questo. C'è anche molta leggerezza soprattutto, sì, sì, in tutto questo. Magari uno passa la giornata, come magari una persona giustamente di 28 anni che lavora, magari deve mantenere un certo contegno, un certo atteggiamento.

0: e poi alla fine arriva lì e dice adesso voglio proprio rilassarmi e divertirmi con questi giochi. Vi chiedo, avete avuto esperienze di questo tipo prima dello Spazio Altrove? Nel senso, avete fatto parte comunque di qualche associazione o qualche centro comunque che, come dire, vi ha introdotto o vi ha semplicemente ispirato a quello che state facendo nello Spazio Altrove?
1: Il bello di noi due, cioè di me e Simona, è che siamo profondamente diversi sia per background sia caratterialmente. Io non ho avuto esperienze in associazioni di nessun tipo, però ho avuto molta esperienza in oratorio, parrocchiale, salesiani, oppure in ambito sportivo, quindi di certo un background del genere ti ispira profondamente. Mentre Simona, poi lei lo spiegherà meglio, viene da una situazione molto più specifica anche a livello di studi.
2: Sì.
1: Okay. Io rappresento un po' il lato più artistico, visto anche la professione che faccio. Mentre lei, con i suoi studi da pedagogista, dà un'indirizzata molto più professionale rispetto a quella che potrei fare io, okay. Ovviamente.
2: Okay. Non è vero, Marco è un bravissimo educatore, però non lo sa.
0: È tipo il diavolo e l'acqua santa, una cosa del genere, ok?
2: Sì, è facile intuire chi sia il diavolo e chi l'acqua santa.
1: Ah, beh, certo.
2: No, Marco è bravissimo in realtà. Ci sa fare con i ragazzi, anche con quelli più piccoli, io glielo dico, sei molto paterno sulle cose, okay. Quindi ci sta. E io, come penso si è intuito dall'accento, vengo dalla Puglia, quindi giù sono sempre stata in centri, associazioni, insomma, vabbè, la realtà di giù è un po' diversa, quindi ti porta anche a fare comunità, un po' più di quella che ho visto qui. Quando poi sono venuta nelle Marche, nel 2021 ho tirato su un progetto che si chiama...
3: Eccoci, buon pomeriggio a tutti, bentornati, siamo sempre qui sui microfoni di Radio Room, non gli studi, e vi ricordo a tutti quanti che siamo alla loggia per gli Open Day estivi dell'Università di Macerata. E io ripartirei già a bomba, se la regia mi dà l'ok, con una prossima intervista con un nome molto semplice perché è uguale al mio, infatti sono molto contenta di questa cosa, con Sara che ci dirà, ci racconterà di Erua, cosa fanno. Presentati e dimmi pure.
4: Ok.
3: Allora, un attimino, c'è stata un'interruzione. Ok, ci siamo, eccoci.
4: Scusate. Allora, io sono Sara. Studio comunicazione, sono al terzo anno, adesso mi laureerò a novembre, speriamo, e poi entrerò in magistrale. Praticamente il mio ruolo è essere la chairperson della local board di Erua, di Macerata. Vi spiego innanzitutto che cos'è Erua, parto da quello e poi vi spiego un po' la realtà locale. Erua è un'alleanza interuniversitaria europea. Praticamente quello che noi cerchiamo di fare è riformare un po' il senso dell'università e dell'istruzione superiore. Okay. Quindi, diciamo, pensando un'università non focalizzata solo su lezioni e sui professori, ma anche e soprattutto su noi studenti e sulle possibilità anche extracurricolari che gli studenti possono avere e ottenere all'interno dell'università. Quindi questo vuol dire non solo rendere partecipi gli studenti a queste attività, ma anche renderli co-creatori delle stesse.
3: Okay.
4: Quindi appunto il nostro obiettivo è un po' questo, no? Dare agli studenti la possibilità di far sentire la propria voce all'interno anche dell'organizzazione proprio dell'università. Questo in collaborazione con altre 7 università europee. Quindi l'alleanza, diciamo, prende un po' tutta l'Europa, perché abbiamo gli altri membri sono a Las Palmas, quindi in Spagna.
3: Okay.
4: Poi per esempio a Parigi, in Germania, sul confine tra la Germania e la Polonia, poi in Polonia, Lituania, Grecia e Bulgaria. Quindi diciamo siamo un po'
3: aperta.
4: Sì, è molto aperta, molto variegata anche, e soprattutto quello che è un po' su cui si è basata anche la campagna pubblicitaria di Erua di quest'anno è stata il concetto di comunque i limiti, cioè i borders. Okay. Quindi non parliamo solo di limiti dell'educazione, ma anche proprio, cioè, ci riferiamo a limiti fisici, perché cioè comunque siamo su dei confini, anche come università, per esempio. Tutte le università sono in zone un po' sul confine oppure isolate, per esempio Las Palmas, comunque le isole delle Gran Canarie si trovano molto lontane dalla Spagna continentale, l'Università di Parigi si trova in periferia, quella appunto sul confine tra Germania e Polonia rappresenta proprio un po' l'emblema, no? di questa idea dei confini, di attraversare i confini, di comunque creare questi ponti, non solo tra le varie culture, ma appunto anche tra l'università e noi studenti.
3: Ok, sembra molto interessante, ma per entrare, io adesso non so come funziona, cioè se ad esempio uno studente volesse partecipare, ad esempio come te, che stai studiando e partecipi anche, c'è un modo, è aperto a tutti, come funziona?
4: Sì, allora praticamente è aperto a tutti ovviamente, okay. Ci sono varie modalità in cui uno studente può partecipare, quindi può farlo sia diciamo attivamente che più tra virgolette passivamente, ma comunque anche il modo passivo diciamo è un po' reso attivo dal modo di Erua proprio di costruire le sue attività. Quindi nel modo passivo parliamo di mobilità, corsi online e in presenza, okay, che gli studenti possono intraprendere nel loro corso di studi, aperto insomma a tutte, sia triennale che magistrale che comunque dottorandi, o che comunque anche frequentanti di corsi di formazione qui all'università. E ci sono anche altre occasioni per ricercatori e per i professori anche.
3: Okay.
4: Quindi diciamo è una realtà molto variegata anche quella dei corsi, e ci sono appunto sia corsi online che in presenza nelle altre università, ma anche volendo qui a Macerata. Quindi per esempio lo staff di Macerata può organizzare un corso che si dividono in corsi intensivi, corsi semestrali o comunque diciamo corsi di formazione. Più o meno a breve termine, e questi corsi sono aperti a tutti gli studenti dell'Alleanza, quindi volendo uno studente di Macerata può partecipare anche a un corso qui a Macerata, però conoscendo altri ragazzi, altri studenti delle varie università dell'Alleanza, quindi diciamo è anche
3: quindi c'è anche una sorta di unione tra i vari paesi, quindi.
4: Esatto, non solo si può viaggiare negli altri paesi dell'Alleanza e frequentare corsi lì, ma appunto anche fare entrare gli altri nel nostro ambiente universitario, nella nostra città, e diciamo un po' anche mescolare le culture, no? Quindi insomma cerchiamo di incentivare l'interculturalità e anche il multilinguismo, perché ovviamente essendo paesi europei abbiamo tutte lingue diverse, certo, eccetera, quindi cerchiamo anche di incentivare questo aspetto. Invece nella modalità più attiva, diciamo, lo studente può entrare a far parte del diciamo, il mondo dell'organizzazione di Erua, in cui anche lì ci sono molte opportunità, perché per esempio io appunto faccio parte della Local Board, quindi diciamo un'assemblea locale di studenti che raccolgono tutti gli studenti interessati a Erua, cioè studenti di Macerata interessati ad Erua. In questa assemblea locale abbiamo abbiamo anche una governance, quindi puoi entrare a far parte anche del mondo un po' più attivo di lavoro, anche io come chairperson gestisco gli incontri, organizzo.
3: Proprio un'organizzazione all'interno stesso di Erua.
4: Sì, esatto. E questo è solo a livello locale, per esempio la local board, ma poi abbiamo anche altri gruppi di lavoro generali dell'Alleanza. Per esempio io faccio anche parte del gruppo di lavoro 7, che è quello adibito a comunque l'engagement degli studenti e alle attività studentesche, in cui lavorano sia studenti che staff, che professori, in un ambiente comunque anche abbastanza, diciamo che non è del tutto formale, cioè si lavora, però ci si conosce anche, ci sono... Quando ci incontriamo di persona ci sono molte occasioni anche per comunque stringere amicizie, sia con direi gli altri studenti che con i professori.
3: Quindi in realtà anche per uno studente che arriva al primo anno, che magari si trova spaesato, è una buona occasione anche per riuscire a creare rapporti di amicizia sostanzialmente.
4: Sì, esatto. Cioè non solo all'interno comunque della comunità locale diciamo italiana, di studenti italiani, ma appunto conoscendo anche molti studenti internazionali che sono qui a Macerata e soprattutto anche studenti delle altre università dell'Alleanza. Quindi diciamo questo direi è un punto a favore soprattutto per anche gli studenti dei primi anni che magari non vogliono approcciarsi così direttamente magari ad alcune attività ma vogliono comunque fare esperienze che li portino ad aprirsi di più.
3: Ok, grazie mille. Io prima di lasciarci volevo giusto chiederti se avevi qualcosa da dire ai potenziali futuri studenti di un IMC e se consiglieresti appunto ERWA.
4: Se comunque ci sono persone che sono indecise se diciamo entrare a far parte di questi gruppi oppure no, entrare a far parte di questa attività, io vi consiglio vivamente di farlo, perché anch'io il primo anno ero molto, cioè pensavo di comunque restarmene per le mie, magari farmi qualche amico a lezione, ma a lezione è un po' difficile perché ovviamente devi ascoltare il professore, non puoi chiacchierare, insomma.
3: Certo.
4: Quindi diciamo che il primo anno è stato un po' difficile per me anche integrarmi all'interno della comunità studentesca. Invece poi quando ho iniziato comunque a lavorare in ERWA, non solo a lavorare ma anche a divertirmi ovviamente come abbiamo detto, prima iniziando con il diciamo gruppo internazionale e poi passando alla realtà locale, ho trovato un senso di anche appartenenza, no?
3: È una cosa quindi, molto bella questa.
4: Sì, esatto. Quindi diciamo dall'idea di ok, faccio l'università, faccio gli esami e poi me ne vado a comunque sono passata all'idea di voglio costruire qualcosa che poi rimanga anche ai nuovi studenti e che li invogli appunto a fare queste esperienze che possono aiutare veramente sia sul percorso studentesco, cioè comunque accademico, che sul livello personale, perché ti apre veramente un mondo.
3: Certo. Grazie mille per l'intervista.
4: Grazie
3: a voi. E ti lasciamo tornare al tuo lavoro.
4: Grazie mille, alla prossima.
3: Noi sentiamo un po' di musica nel frattempo.

0: E buon pomeriggio, giusto? Sono le 15:20 in direttissima e sono io, sono arrivato io per i più affiatati fans, sempre onnipresente assieme a, insomma, tutte, avete sentito Aurora, avete sentito Pietro, insomma, c'eravamo tutti quanti, avete sentito Sara, insomma, siamo qui. Sono Matteo. E siamo sotto come sempre fino alle 8 di stasera, penso, insomma, anche meno, anche un po' meno. Comunque fino a stasera alle 8 ci saranno gli open day, l'ultimo open day estivo. Stiamo intervistando un po' tutte le persone che assieme a noi stanno prendendo parte a questa giornata. E adesso siamo con
1: Eva! Ciao,
0: allora,
1: a tutti!
0: Eva, anche tu, insomma, abbiamo... quale categoria fai parte? Docente, personale, studente?
1: Vorrei docente, sai, sarebbe... comunque studentessa universitaria, ecco.
0: Studentessa universitaria.
1: E se tutto va bene, che siamo in via di arrivo.
0: Ok, finale, ecco. No, magistrale.
1: Magistrale
0: perché sei una senior tutor.
1: Sono una senior tutor, sì.
0: Allora, cosa fa il senior tutor?
1: Cosa fa il senior tutor? Lo sto scoprendo oggi, la mia prima volta.
0: Queste
1: sicuramente,
0: cose, si fa intervistare.
1: Sì, esatto, si fa intervistare. No, allora, sicuramente da cercare di dare una mano se, secondo quella che è la sua esperienza, ecco, tanto avendo vissuto prima 3 anni, poi altri 2 anni, 15, sicuramente ho affrontato tutte le esperienze positive non dell'università. Quindi magari riesco a sfatare qualche dubbio, insomma, e dare una mano sicuramente alle nuove leve che verranno da noi, insomma.
0: Certo, tu sei iscritta a quale corso di laurea?
1: Io sono iscritta alla laurea magistrale di Lingue, Culture e Traduzione Letteraria, LM37. Ecco.
0: LM37, quindi sei del Dipartimento di Studi Umanistici, sì. Quindi tu oggi presidi lo stand del Dipartimento di Studi Umanistici.
1: Presidi lì, sì, esatto.
0: Quindi per qualsiasi cosa, per le informazioni...
1: Potete
0: vengono...
1: venire da noi,
0: esatto.
1: Sì.
0: Che è già passato qualcuno, qualche
1: sì,
0: futuro?
1: Sono passati, spero, futuri appunto studenti, ecco. Spero che li abbiamo messi a loro agio, anche perché la domanda che ci viene fatta più spesso è... che molti sono indecisi se andare su Lingue o su mediazione linguistica, ecco.
0: E noi sono due cose, in realtà... completamente, cioè non completamente perché parliamo sempre del settore delle lingue, ma sono diverse in realtà.
1: Sono diverse, sì, esatto, ci sono delle diversità e sono diverse dal punto di vista magari del programma, ecco, sicuramente sì. Sono materie diverse l'una e l'altro e forse anche per gli sbocchi lavorativi un domani, ecco, se posso fare un esempio,
0: certo.
1: A me diciamo piacerebbe fare l'insegnante andando avanti,
0: sì.
1: Quindi
0: mediazione linguistica
1: purtroppo non è...
0: con la magistrale di mediazione linguistica, queste poi sono piccolezze, però servono saperle. Con la magistrale di mediazione linguistica non hai l'accesso alla
1: purtroppo
0: classe
1: no,
0: di
1: esatto,
0: concorso
1: esatto.
0: Per l'insegnamento di lingue, cosa che hai con lettere. Se fai la magistrale di lingue,
1: sì, esatto.
0: È preferibile partire dalla triennale perché poi devi fare esami aggiuntivi, eccetera.
1: Sì, esattamente. Comunque faresti il percorso completo, 3 più 2, e poi con calma tutto il resto prima di arrivare a scuola, se tutto va bene.
0: Quindi hai spiegato questa cosa anche ai genitori, che forse sono sempre quelli magari un po' più preoccupati, no? Come è andata? Perché negli anni di solito sono gli studi... è cambiata un po', quando ho iniziato io bazzicando per gli stand erano sempre più genitori a frotte preoccupati degli studenti, poi man mano sono più preoccupati gli studenti. Tu come hai visto?
1: Sì, ho visto oggi un 50-50, addirittura studenti che sono venuti senza genitori, secondo me perché i genitori sono preoccupazione.
0: Ecco, perfetto, almeno ci siamo emancipati dal venire all'open day con i genitori, però stai uscendo dalle superiori, ci
1: è
0: sta,
1: giusto,
0: sei abituato in un certo modo e te la sei cavata anche perché poi studi umanistici è quello forse più... insomma, che contiene più anime, non solo lì, cioè lettere, filosofia, cioè, storia, eccetera. Ti sei mossa bene?
1: Sì, io diciamo che forse la fortuna è stata che sapevo cos'è che volevo fare dalle medie.
0: Okay.
1: Diciamo che lingue sicuramente era il mio futuro. E poi andando avanti ho deciso di fare in più, diciamo, la strada dell'insegnante, se tutto va bene, perché in questo modo condividi la tua conoscenza, che secondo me è il dono più grande che ci abbiamo, ecco.
0: Sì. Quindi rimarrai anche qui a Macerata per i...
1: se tutto... se non mi sbattono in giro, sì.
0: se tutto va bene. E stessi consigli poi che hai dato anche poi ovviamente a chi è venuto per tutte poi le materie in realtà.
1: Sì,
0: dicendo
1: sì, assolutamente, questo sì. E poi dipende ognuno cosa vuole fare e secondo me è normale non sapere cosa si vuole fare adesso, ecco. Cioè adesso gli studenti che lasciano i superiori, noi finita l'università dovremmo sapere cosa facciamo, certo, nel futuro, ma non è una cosa così scontata.
0: Notoriamente, certo, sappiamo tutti, assolutamente. Il problema è se poi sei avvantaggiata, no, a partire, sai, come te, tu hai detto, io ho sempre saputo quello che volevo fare, poi c'è chi
1: ho
0: come sottoscritto, mentori, per esempio, così non sapeva assolutamente, però poi piano piano ci si muove anche nei vari perché poi è quello, no, a me interessava. Poi più o meno a parte del diritto, tu hai detto quella di lingue, fai mediazione o lingue, no? Quindi non sai, oddio, mi piace il diritto, vado giurisprudenza, servizi giuridici, scienze politiche, economia, quindi insomma diventa tutto questo, perché poi penso che l'importante sia anche, io non so se la cosa ti suona, però anni fa quando ero al banchetto uno mi disse, guarda, io voglio fare questo, se non sbaglio era giurisprudenza, alla fine dopo mezz'ora di chiacchierata è uscito che si è iscritto a lingue, proprio se non sbaglio, perché avrei dovuto fare l'interesse del mio dipartimento, ho deciso di fare l'interesse di uno studente che era indeciso, poi appena si è allontanato i genitori ho detto, ma tu cosa... Non cosa vuoi fare, ma delle tante cose che vorresti fare, cosa ti piace? Perché cosa vuoi fare è una domanda un po' difficile, quindi vabbè.
1: Io penso che in quel momento gli hai salvato la vita, un pochettino.
0: Non lo so, spero.
1: Perché almeno ha deciso quello che effettivamente voleva fare lui senza essere, no, influenzato da qualcun altro.
0: Esatto.
1: Quindi.
0: Quindi penso che, quindi insomma, spero che anche tu continui ad, per il bene dei futuri, no, nostri magari colleghi, dare i consigli migliori per che vadano anche al di là del Dipartimento di Studi Umanistici, ma in generale, ma appunto Studi Umanistici è così grande che tra l'altro anche la nuova laurea magistrale in archeologia, quindi sì, a maggior ragione ancora di più. Quindi se dovessi dire qualcosa ai nuovi, insomma, a quelli, ma anche pensando a te, a noi, quando eravamo usciti dalle superiori, che cosa diresti? Sia magari ai futuri studenti che ai genitori.
1: Vivi e lascia vivere, prima di tutto, e poi cercate di fare un quadro generale secondo le conoscenze che avete acquisito a scuola, senza però paura di sbagliare, e quindi buttatevi perché fate sempre in tempo a cambiare. E l'università è dove si può effettivamente cambiare, quindi questo.
0: Perfetto, allora, oltre questo ottimo consiglio, se ne avete bisogno di altri, andate da Eva allo stand qui sotto, la Loggia del Grano, lo stand del Dipartimento di Studi Umanistici. Questo era solo uno dei tanti buoni consigli, insomma, che vi può dare. Quindi grazie, grazie.
1: Niente,
0: Eva, per essere stata con noi, e noi torniamo alla nostra diretta.

0: rieccoci qua, sono tornata io al microfono e con me c'è
1: Fitore Hairulai.
0: Ciao, come stai?
1: Bene, un po' caldata ma molto carica per questa giornata.
0: Chi sei?
1: Bella domanda.
0: Cioè, Goku, non era una domanda, diciamo, kantiana o non lo so, filosofica. Sei qui in veste di che cosa?
1: Allora, io faccio il servizio civile qui all'Università di Macerata, mi trovo nell'ufficio inclusione e benessere. Mm-hmm. Che vuol dire?
0: Che vuol dire? Perché ti stavo per dire? No? Che significa?
1: Che bello.
0: Vabbè, tra l'altro, questo
1: allora,
0: inclusione e benessere.
1: Si trova in via Minzoni 17 davanti al Palazzo Buonaccorsi.
0: Ah, ok.
1: Quindi siamo, diciamo, proprio vicino alla piazza, siamo vicino al centro. E niente, quello che facciamo è noi diamo supporto agli studenti che hanno disabilità o DSA, e quindi può essere, abbiamo tantissimi aiuti che possiamo dare, come aiuto con lo studio, tutor specializzati, magari mediazioni con i docenti per gli esami. E poi ci occupiamo anche di tutta l'area del benessere con psicologi, mindfulness.
0: Quindi siete anche tutta la parte che gestisce la mindfulness, cioè tipo i corsi, esatto, di mindfulness?
1: Sì, esatto, perché ci occupiamo di inclusione e benessere, quindi facciamo entrambe le parti,
0: cose.
1: Esatto. Abbiamo avuto percorsi di yoga, da quello che so, appunto questa mindfulness che andrà avanti per tutto il resto dell'anno.
0: Sì.
1: L'avevi già sentita?
0: La mindfulness sì, anche perché l'anno scorso già c'era stata e la radio aveva una sezione dedicata alla mindfulness dove non so se è la stessa docente, diciamo la stessa psicologa che tiene gli incontri anche quest'anno, però l'anno scorso c'era Francesca Caldarelli.
1: È lei,
0: sì. Ok. Ci aveva registrato degli audio per fare la meditazione, per fare mindfulness, li abbiamo caricati poi sul sito di Radio Room.
1: Sì, ce l'ho tre preferiti.
0: Vedi? Tu pensa. E quindi c'è una sezione dedicata proprio a quello, insomma, dove potevi fare le meditazioni guidate, esatto, grazie a questi audio. Quindi sì, conoscevo la pratica.
1: Okay, quindi avete visto un po' un'infarinatura di quello che fa lei durante le lezioni di mindfulness.
0: Sì, esattamente.
1: Sì, sono aperti sia gli studenti sia il personale, quindi
0: esatto,
1: faccio un pensiero se ti va.
0: E anche tu, vero?
1: Sì,
0: ti serve un po' di mindfulness?
1: No, ci vuole veramente, perché comunque è un sacco di responsabilità, rispondi alle mail, cerchi di dare il supporto il più possibile, serve anche un po' imparare a staccare.
0: Sì, per non andare in burnout poi.
1: Esatto,
0: no?
1: Esatto.
0: Una cosa che oggi si sente tanto ed è giusto sapere quale tecnica adottare per evitare che succeda.
1: Esatto,
0: no?
1: Per arrivare fino al limite.
0: Esatto, perché poi dopo lì è un po' tardi per prendere delle precauzioni, come dire. Fittore, ti occupi di qualcos'altro oltre, cioè nel senso nell'effettivo poi cosa fai? Cioè?
1: Allora, la maggior parte del tempo mi occupo di rispondere alle mail.
0: Ok.
1: Esatto, la maggior parte del tempo faccio quello e le richieste sono tra le più disparate, appunto, magari in alcune ci organizziamo con alcuni studenti per poter affiancare uno studente durante gli esami.
0: Come funziona l'affiancamento?
1: Cioè nel senso... ad esempio, se tu per qualche motivo non riesci a scrivere o hai difficoltà motorie, puoi avere un tutor lettore scrittore che legge ad alta voce per te l'esame e scrive per te quello che tu gli detti.
0: Ah, ok.
1: Questo mi è capitato di farlo, è stata una bella esperienza poter aiutare proprio in modo fisico e reale gli studenti, esatto. Poi tra le altre richieste di solito è le richieste di mediazione con i docenti, ad esempio chiedere al docente se si può fare l'esame in un'altra modalità o se si può dividerlo, se si possono usare le mappe concettuali, quindi proprio questa parte un po' più pratica.
0: Sì.
1: E poi altra parte sono comunque rispondere a dubbi o domande che ci sono arrivate, controllare che i questionari siano stati mandati correttamente, di mandare tutti, cioè sembra un lavoro continuo di controllo che i servizi che stiamo proponendo siano attivi e corretti e che stia scorrendo tutto liscio.
0: E se io sono uno studente che devo venirvi a chiedere aiuto, no? Nel senso,
1: certo,
0: come faccio? C'è un modulo? C'è una mail?
1: Allora, abbiamo la nostra email servizio.disabilita@unimc.it e potete contattarci lì. Poi abbiamo anche i nostri numeri di telefono che non ricordo a memoria, però troverete sul sito. Vi invito a telefonare prima alle mie responsabili e a me solo per ultima.
0: Alla fine dell'elenco.
1: Esatto.
0: Diciamo che è anche per evitare un passaggio in più a te, nel senso che comunque immagino che quando arriva una chiamata a te e non è stata fatta magari alle tue responsabili, tu devi tornare da loro e dire guarda.
1: È proprio per quello, perché poi magari io non so ancora tutte le informazioni, dato che io sono solo una volontaria, quindi magari non ho le conferme di tutte le informazioni, quindi se magari capita che mi chiamate, io vi devo mettere in pausa per andare a chiedere alla responsabile. Ma ovviamente se chiamate anche me, io sono super carina e vi risponderò al meglio delle mie abilità.
0: Confermo. Quindi sul fatto che è super carina e disponibile.
1: Grazie. Una mia 5-star review, meno male. E quindi sì, potete contattarci alle mail o telefonicamente dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 ci siamo.
0: Okay.
1: Esatto, oppure una cosa che invitiamo a fare a tutte le persone che sono appena iscritte al servizio è di effettuare un colloquio conoscitivo con il nostro ufficio, così ci conosciamo, vediamo la situazione, possiamo illustrarvi dal vivo tutte le
0: opzioni.
1: Esatto. Ad esempio questa mattina ho fatto un colloquio con uno studente per presentargli una, non so se la conosci, la penna Smart Pen.
0: No, non so cosa sia.
1: È un'accoppiata di penna e taccuino, e questa penna nel frattempo registra la lezione o quello che stai registrando, e nel frattempo mentre tu scrivi contemporaneamente trascrive sul tuo cellulare quello che stai scrivendo.
0: Ma esiste sul serio?
1: Esatto, esatto.
0: Ma poi, cioè nel senso, voi mostrate un modello e poi lo studente se lo deve procurare?
1: No, la diamo noi in comodato d'uso.
0: Ma che cosa ti dici mai?
1: No, ma infatti, guarda, la gioia di questo lavoro è vedere le persone che ricevono aiuto, che dicono finalmente questo mi darà un sacco, mi serviva, sentirli proprio sollevati.
0: Ci credo.
1: Avere un supporto.
0: Sì. Beh, diciamo che è un po' lo scopo del vostro ufficio, nel senso che stiamo cercando di, come università, di agevolare l'apprendimento e lo studio in tutti i modi possibili.
1: Sì.
0: E questo è sicuramente uno dei più importanti.
1: Esatto.
0: Perché... Ecco, anzi ti volevo fare proprio una domanda su questo, no? Ti capita mai di sentire magari studenti con DSA che vengono a chiedervi aiuto ma magari lo hanno fatto, che ne so, dopo tanti anni che stanno all'università o dopo tanto tempo perché magari non avevano...
1: È capitato che magari qualcuno non l'avesse mai richiesto durante le scuole superiori e lo richiede in triennale o in magistrale, perché magari diceva me la cavavo da solo, però non fa mai male avere un po' d'aiuto.
0: No, assolutamente.
1: Noi ci siamo disponibili, quello che possiamo fare lo facciamo sempre. Mi sono venute in mente altre cose che offriamo, abbiamo anche dei software per persone che sono ipovedenti o cieche.
0: Okay.
1: E quelle vengono installate poi nelle aule e aiutano a leggere, oppure i libri anche si possono dare in questi casi specifici in modo che il lettore li legga ad alta voce per loro, formato digitale. In teoria abbiamo anche l'interpretario LIS della lingua dei segni italiana.
0: Dai.
1: Non mi è mai capitato di vederlo richiesto.
0: Però lo
1: però
0: avete?
1: Sì, lo abbiamo. Quindi abbiamo un sacco di servizi. So anche che ci sono persone che aiutano con la mobilità. Ad esempio, se io sono in carrozzino o per qualsiasi motivo non riesco a muovermi, all'interno del comune abbiamo persone che vengono e vi portano a fare l'esame, quindi...
0: È utile questa cosa.
1: Sì, esatto, esatto. Ma basta chiedere, no? Quindi se si può, sì, esatto, lo facciamo accadere.
0: Mi sembra un ottimo modo di vedere la situazione.
1: Esatto.
0: Ti chiedo un'ultima cosa.
1: Dimmi.
0: E poi ti lascio tornare al tuo banchetto e al tuo lavoro che continuerà ancora per qualche ora. Un messaggio che vuoi lasciare magari ai futuri studenti che si vogliono iscrivere a maggiorata, ma che può essere anche un messaggio che lasci a chi magari è già iscritto ma non ha ancora richiesto il servizio per motivo X, che può essere uno dei più disparati.
1: Non abbiate paura, noi siamo qua, nessuno vi giudica, siamo qua solo per darvi tutto il supporto che possiamo, veramente. Provateci, anche se la domanda vi sembra stupida, non è mai stupida. Chiamate, se non vi piace chiamare, scrivete, in un modo o nell'altro allungate la mano, che di qua c'è qualcuno che ve la prende.
0: Mi piace tanto questa metafora che hai usato. Grazie mille.
1: Grazie per ora.
0: Grazie e buon proseguimento di Open Day qua alla Loggia del Grano.
1: Buona giornata a tutti, ciao.

is on the road. So take my picture, picture.

0: Allora, siamo di nuovo qui, continuiamo la nostra diretta con le interviste. Siamo con, penso, la più ricercata, cioè la più richiesta, la più,
1: Cercata.
0: proprio la più assalita di sempre. Siamo con...
1: Ornella, buonasera,
0: Allora,
1: buon pomeriggio,
0: buon
1: anzi.
0: pomeriggio, Ornella. Allora, chi è Ornella? Perché Ornella è la VIP della situazione in questo momento? Perché è lo stand che viene... È lei è la tenutaria dello stand che viene più... circondato di persone. L'abbiamo beccata negli unici 5 minuti in cui non c'è nessuno, poverina, perché poteva riposarsi un attimo. Invece no, l'abbiamo beccata perché Ornella, tu presidi lo stand di cosa?
1: Dell'ente regionale per il diritto allo studio, conosciuto come ERDIS,
0: Esattamente. Allora,
1: per il presidio di Macerata.
0: esattamente. Perché allora tutte queste... Scherzi a parte, però veramente quasi è quello obbligatorio, no? È quello dove passano tutti. Penso che sei quella che ha visto anche più famiglie di tutti, genitori, in coppia, eccetera. Perché appunto tutte queste persone vengono dall'ERDIS? Noi lo sappiamo, però.
1: Perché l'ERDIS è l'ente regionale per il diritto allo studio universitario e si occupa di garantire i benefici dello Stato per gli studenti meritevoli e privi di mezzi, come stabilisce la nostra Costituzione. Quindi ecco, è un ente che eroga servizi agli studenti universitari. Quando parlo di servizi intendo le borse di studio, che comprendono una quota in denaro, un servizio alloggio e dei pasti gratuiti alle mense universitarie.
0: Esatto, una famiglia, quindi uno studente, una studentessa usciti dalle superiori non sanno praticamente quasi, ci mettiamo anche noi nei nostri panni, io come tutti non sappiamo niente assolutamente di quello che è il mondo della borsa di studio, perché esce e c'è questa fantomatica borsa di studio che insomma poi dicono oh, ma è complicato, quindi domanda, è complicata la borsa di studio?
1: No, non è
0: Cosa si deve
1: complicato.
0: fare per...
1: Per i giovani della vostra generazione non può essere complicato perché è un form totalmente online. Basta entrare nel sito ERDIS, fare un login in un account utilizzando lo SPID o la carta d'identità elettronica, e c'è un form da compilare. L'unica cosa che bisogna preventivamente essere coscienti di avere è di aver sottoscritto un ISEE per l'anno 2026, e questo ISEE, che è l'indicatore della situazione economica equivalente, non deve superare i 24.000 euro, sottoscritto, ripeto, per il 26, e 50.000 euro di indicatore patrimoniale. Se ci sono questi due requisiti al di sotto, per un primo anno, parlo esclusivamente per i primi anni, si ha il requisito per poter chiedere la borsa di studio all'ERDIS, borsa di studio che deve essere compilata entro il 28 di agosto. Quindi siamo agli
0: Diciamo
1: sgoccioli.
0: entro domani,
1: Entro
0: entro la
1: domani,
0: mezzanotte del
1: entro la
0: tra il 27
1: 23.59 di domani.
0: 23:59 del 28
1: 23.59, per
0: agosto.
1: carità, quindi ecco, importantissimo. Si spera qualche
0: Sì.
1: minuto
0: Ancora un
1: prima.
0: giorno, perché poi gli altri anni, questo diciamo non è una polemica, però gli altri anni l'open day di agosto era tipo un giorno dopo la scadenza.
1: Quest'anno siamo
0: Quest'anno
1: stati bravi.
0: l'università è stata brava, perfetto, ha permesso all'ERDIS di dare informazioni complete. L'ISEE universitario,
1: Sì,
0: che è
1: assolutamente.
0: l'ISEU, che è
1: Sì.
0: diverso dall'ISEE, perché appunto per l'ISEE è per le prestazioni universitarie, altrimenti poi...
1: Non si aggancia.
0: Esatto, che questo ovviamente poi a prescindere dalla partecipazione alla borsa di studio è importante per l'iscrizione comunque all'università, perché anche l'università, qualora non si dovesse rientrare nella borsa di studio oppure in una posizione insomma, molto alta, eccetera, per iscriversi all'università c'è comunque bisogno dell'ISEE, altrimenti l'ISEU universitario, altrimenti si viene messi direttamente nell'ultima fascia e non, insomma, e non è, ed è meglio, sarebbe meglio evitarlo. Domanda che fanno tutti: ma si può rifiutare la borsa di studio, si può rifiutare un pezzo della borsa di studio, c'è l'alloggio, contributo alloggio, se ho già una stanza in affitto posso rifiutare l'alloggio?
1: Questa è una domanda tremenda,
0: Fanno sempre, vero?
1: trabocchetto, sì. Allora, chiaramente si può rifiutare di risiedere in una struttura ERDIS e questo non compromette il concetto della borsa di studio. Si può essere vincitore quindi di borsa di studio senza l'alloggio. Chiaramente alla borsa di studio viene detratto l'importo di 2.821 euro per quest'anno relativo a 10 mesi di alloggio gratuito ERDIS, ma lo status di vincitore di borsa rimane, quindi una borsa di studio, chiamiamola ibrida, comprende una quota in denaro e la mensa. La mensa, qui parliamo però, quando parliamo di alloggio, chiaramente parliamo per uno studente fuori sede, sì, perché lo studente pendolare o in sede non ha diritto all'alloggio. Rifiutare l'alloggio ERDIS qualora gli venga assegnato implica che perde solo quella parte relativa all'alloggio, sì, rimane sempre con lo status. Per poter accedere a arrivare al contributo bisogna che lo studente vince la borsa ERDIS, rimane idoneo all'alloggio ma non vincitore, perché appunto non è possibile dare i posti a tutti quanti, quindi mancano dei posti. Allora a questo punto, se entro il 19 di ottobre, questo deve essere molto chiaro, quindi bisogna essere idoneo all'alloggio ma non vincitore con la graduatoria provvisoria, idoneo all'alloggio ma non vincitore di alloggio, ripeto, ma con la graduatoria definitiva. Terzo step, se ERDIS non chiama lo studente che avrebbe diritto all'alloggio entro il 19 di ottobre, okay, a quel punto dal giorno dopo lo studente è titolato a, portando la copia del contratto di locazione regolarmente registrato di almeno 10 mesi, registrato all'Agenzia delle Entrate di almeno 10 mesi, a quel punto lo può portare e a quel punto si può, può accedere al contributo alloggio. Solo a quel punto, tengo a precisarlo, quindi gli step sono tre: prima graduatoria idoneo ma non vincitore, seconda graduatoria idoneo ma non vincitore, ERDIS non chiama perché magari non propone a seguito dello scorrimento un alloggio, a quel punto dal 20 di ottobre si può portare il contratto.
0: Dal 20 ottobre via libera. Caratteristiche, esatto, dello studente fuori sede?
1: Studente fuori sede è uno studente che risiede fuori dal circuito, diciamo da Macerata, dalla sede universitaria,
0: non fuori dalla provincia,
1: dall'università praticamente, okay. Però questo vale al di là dei chilometri o del tempo che ci vuole per arrivare a Macerata. Nel bando c'è un allegato dove per ogni sede universitaria ci sono scritte le città che sono pendolari. Ah, certo. Al di là di quelle città che sono pendolari, il resto
0: è fuori sede.
1: È tutto fuori sede, quindi si faccia riferimento al bando e non ci si sbaglia mai.
0: Perfetto, quindi queste un po' le domande. Ci sono altre domande che fanno di solito?
1: Allora, oggi, ecco, ad oggi,
0: anche noi siamo un po' addetti ai lavori.
1: La cosa importante è controllare la soglia dell'ISEE, certo, che non deve superare assolutamente i 24.000 euro, ma anche l'ISPE, l'indicatore, certo, di patrimoniale equivalente, che non deve superare i 50.000. E ecco, questa è quella che poi l'alloggio, il contributo alloggio, quindi ne abbiamo già parlato. Altro non mi sovviene.
0: Le domande stranissime.
1: No, guarda, la cosa più volevo aggiungere, io ho parlato di primo anno di ISEE,
0: sì,
1: per,
0: certo,
1: gli anni successivi il requisito di merito entra in ballo anche questo, quindi per dal secondo anno in poi, oltre ai requisiti di reddito e patrimonio, lo studente alla data del 10 agosto deve aver acquisito un tot di crediti che sono scritti nel bando.
0: Certo.
1: Altre cose
0: adesso, strane, non ce ne
1: strane,
0: sono.
1: Strane non ce ne sono.
0: Perfetto. Allora, noi intanto ovviamente
1: rimaniamo qui fino alle 7:30.
0: Noi rimaniamo qui fino alle 7:30, perché abbiamo ancora, adesso non so se ha finito economia o se ancora sta andando avanti, perché poi abbiamo ancora gli altri tre dipartimenti, eccetera. Noi rimaniamo qui fino a questa sera. Noi intanto ringraziamo,
1: grazie,
0: Ornella per il lavoro che fa, e soprattutto perché anche noi siamo studenti e quindi tutto questo ci è servito e ci serve ancora l'ERDIS. E poi ringraziamo ovviamente, intanto,
1: grazie,
0: ringraziamo per il lavoro che dovrei continuare a fare, grazie per essere stata con noi,
1: grazie mille, buona prosecuzione,
0: grazie,
1: arrivederci.

0: Ben ritrovati agli Open Day estivi dell'Università degli Studi di Macerata. Continua questo nostro giro di interviste e oggi, adesso in questo momento, siamo qui con un rappresentante del CUS Macerata che ci spiegherà un po' di cosa si occupa, ecco, il CUS, quali sono le loro attività.
1: Ciao, piacere, sono Michele, in particolare sono il responsabile degli impianti del CUS Macerata. Il CUS Macerata, come suggerisce il nome, è il centro universitario sportivo. Il CUS svolge attività sportiva appunto per gli universitari, cioè all'interno del CUS ci sono attivi diversi corsi, agonistici e non, ai quali possono accedere tutti gli universitari con il semplice tesseramento, cioè presentandosi in sede, fornendo la matricola, nome, cognome, e automaticamente si è iscritti al CUS, per quanto riguarda gli universitari, con dei prezzi totalmente diversi rispetto a, diciamo, le persone comuni, ecco, per gli universitari di Macerata. Universitari esterni hanno altre situazioni di prezzo.
0: E una domanda più generica, perché una persona magari che sta affrontando un percorso universitario come quello dell'Ateneo Maceratese dovrebbe comunque fare anche attività sportiva proprio all'interno del CUS Macerata? Quali sono magari i benefici a livelli fisici, a livello mentale? Come mai, cioè, questo progetto cosa offre?
1: Ma allora, innanzitutto credo che non possa passare in secondo piano il fatto che un universitario goda all'interno del CUS di alcune agevolazioni che nelle altre palestre o situazioni sportive non può trovare. Oltre a questo, il CUS è una polisportiva, quindi all'interno del CUS si trovano tantissime realtà che possono andare dal semplice corso di fitness a realtà federali sportive, dove magari c'è la pallavolo, il basket, il calcio a 5, il judo. E quindi diciamo che per un ragazzo che viene a fare l'università, che vuole fare sport, sicuramente all'interno del CUS trova la sua strada, oltre al fatto che l'ambiente è un ambiente universitario, dove ci sono tanti ragazzi, tanti universitari, e quindi credo che possa essere l'affiancamento migliore per uno che fa l'università.
0: Va bene, quanti sport indicativamente sono presenti? Quali corsi offrite all'interno del CUS?
1: Allora, dobbiamo distinguere, diciamo, l'attività federale dall'attività di aggregazione, diciamo, quindi corsi fitness. Comunque, gli sport di squadra veri e propri che abbiamo sono, e anche non solo di squadra, abbiamo il calcio a 5, la pallavolo femminile, il basket e il judo e l'atletica. Queste sono, diciamo, le attività federali. Poi dall'altra parte c'è tutta la parte della corsistica, quindi corsi di Latin Mix, fitness, total body, sala pesi, ecco, tutte queste ginnastica posturale, che ovviamente sono aperte oltre che per gli studenti anche per la città di Macerata, non è solo una cosa esclusiva degli studenti.
0: Va bene, la ringraziamo per questa testimonianza e buon proseguimento qui all'Open Day. Noi mettiamo un po' di musica.
1: Grazie anche a voi.

0: Eccoci, siamo, ecco, qua perché lui crea confusione, crea. Allora, bentornati, bentrovati, siamo di nuovo in diretta e adesso, non so, parliamo un pochettino, eccolo. State generando, come vedete sono quasi le 5 per tutti, dopo un sacco di ore qui, siamo tutti molto molto stanchi, il microfono ha deciso di non funzionare
1: No,
0: più.
1: era spento. Non so chi l'aveva spento,
0: Questo per
1: però.
0: far capire quanto
1: Però
0: siamo
1: non l'ho
0: fuori di
1: spento
0: testa.
1: io.
0: Allora, dici un po', come stai? Come sta andando
1: Sono
0: questa
1: stanca.
0: fantastica giornata?
1: Basta, voglio andare a
0: Quante
1: casa.
0: queste interviste ci hanno rallegrato, ma ci hanno anche un po' sfinito.
1: No, allora, è molto bello. Cioè, devo dire che stiamo facendo una cosa che mi piace molto, perché comunque è strano, no? È anche difficile trovare tante realtà nello stesso luogo, nello stesso momento, no? Oggi abbiamo già parlato con il Faro Housing, con l'Erdis, con l'ufficio orientamento, abbiamo parlato con alcuni professori, con alcuni studenti che stanno facendo il senior tutor, col CUS, eccetera, l'ERUA, eccetera. Quindi abbiamo parlato con tantissime persone ed è bellissimo che riusciamo a fare questo momento di condivisione con loro per toglierci magari qualche dubbio, qualcosa che non sapevamo. Tipo, ad esempio, non sapevo che la scuola Leopardi rilasciasse alla fine di 5 anni il master di secondo
0: Esatto,
1: livello.
0: quello neanch'io.
1: Ne abbiamo parlato stamattina con cioè uno dei rappresentanti messi al banchetto della scuola Leopardi, che sta qua sotto il polo. No, al polo,
0: Loggiato.
1: loggiato, scusate, sotto la loggia del grano. E quindi è anche l'occasione per scoprire quel qualcosa in più che non sapevi prima. Tra l'altro, tra poco, anticipo, arriveranno, dobbiamo ancora parlare con il Dipartimento di Giurisprudenza, arriveranno tra poco i senior tutor del Dipartimento e dobbiamo parlare ancora con le biblioteche, perché sono sicura che non sapete ancora tantissime cose che fanno.
0: Sì, è un mondo ampissimo quello delle biblioteche.
1: Sì,
0: Io l'ho
1: assolutamente.
0: scoperto mentre cercavo di scrivere la mia tesi triennale, è stato un parto plurigemellare quello della tesi e la biblioteca riserva molte cose veramente utili, ma
1: Sì,
0: sicuramente ne parleremo più avanti con
1: avanti.
0: loro.
1: Esatto, e quindi dicevo, è tutto molto bello perché appunto ci dà l'opportunità di parlare con tutte queste realtà, però allo stesso tempo siamo qui da stamattina, anche se abbiamo cominciato la diretta, che forse erano penso le 11, 11 e qualcosa, noi eravamo già qui da stamattina alle 8 e mezza e comunque la stanchezza, adesso che sono le 5, comincia a farsi
0: Farsi
1: sentire.
0: sentire, sì. Un'altra cosa di cui parlavamo prima, mi ha sorpreso un sacco il CUS. Io, da ignorante quale sono, quando sono arrivata qui non sapevo dell'esistenza.
1: Nemmeno io.
0: Ok, mi stavo per sentire un po' ignorante, dicevo, ma com'è possibile? E in realtà l'ho scoperto già qualche anno fa, però è una realtà molto bella. Infatti, per chi ci ha ascoltato poco fa, abbiamo parlato con un rappresentante dello stand del CUS ed è molto bello in realtà che ci sia anche questa parte di sfogo, per far sì che gli studenti non si fermino appunto alle superiori con lo sport, ma vadano avanti e perché no, si mettano anche un po' in gioco. Quindi ci sono molte, molte realtà veramente interessanti, che anch'io appunto che ho finito già la triennale da un paio d'anni. Non conosco del tutto, quindi queste occasioni di Open Day sono in realtà molto utili per tutti gli studenti che appunto vogliono frequentare l'università.
1: È vero, perché a volte ci soffermiamo molto su quello che è la parte di studio, su quella
0: Sì.
1: che è la parte dei corsi universitari, degli insegnamenti per raggiungere crediti, per raggiungere un obiettivo che è la laurea, no? Prendere quel famoso pezzo di carta per portarcela a casa.
0: Che poi
1: Vabbè,
0: non serve a niente,
1: questa è
0: diciamo.
1: un'altra cosa. Questo ve lo diciamo fra qualche
0: Sì,
1: anno.
0: esatto.
1: Però magari poi ci perdiamo tutte le opportunità che ci sono all'interno del nostro Ateneo, che comunque non sono poche. Ed è
0: Esatto.
1: un peccato far passare 2, 3 o 5 anni di università senza aver potuto usufruire di questa opportunità. Ecco, ad esempio, adesso io vorrei prendere questi minuti mentre aspettiamo le prossime vittime sacrificali che verranno qui a parlare da
0: Ci
1: noi.
0: stanno maledicendo tutti,
1: Sì, no, ci stanno,
0: probabilmente.
1: tra l'altro ci stanno tutti dicendo sì, adesso arriviamo e poi non arrivano e io non so perché sono
0: Facciamo
1: così
0: paura,
1: spaventati.
0: probabilmente.
1: Ma noi siamo carine e coccolose, Sara.
0: E questo lo dici tu perché sei dentro, ma da fuori probabilmente facciamo paura, non so. Ecco, vorrei... Secondo me è il fatto della radio, la diretta, che mette veramente molto timore alle persone.
1: Ma non capisco perché poi non facciamo domande difficili, cioè sono le stesse domande che fanno tipo gli studenti quando vanno da loro.
0: Lo so, però c'è quell'ansia da prestazione, capito?
1: Vabbè,
0: dimmi un po' cosa volevi fare nel frattempo.
1: Volevo fare una panoramica su di noi invece, perché finora abbiamo fatto sempre una panoramica su le altre realtà, ma non abbiamo parlato di Radio Room, quindi parliamone noi.
0: Cos'è Radio Room?
1: Cos'è Radio Room? Ah, devo andare io.
0: Certo. La boss di Radio Room sei tu.
1: Ti prego, no, allora queste parole teniamole per qualcun altro. Allora, Radio Room è la radio dell'Università di Macerata e da qui viene Room, quindi non è, io ci tengo sempre a precisarlo, non è un troppo riferimento a l'alcol, diciamo la bevanda
0: purtroppo
1: alcolica.
0: No, siamo tutti astemi. Siamo tutti astemi. Siamo tutti astemi.
2: Infatti ci droghiamo.
1: No, Matteo.
0: Però il nome è molto simpatico, effettivamente.
1: Vabbè, è carino. Comunque io sogno, piccola parentesi, sogno di fare un programma Rum e Cola.
0: Oddio, sarebbe stupendo Rum e Cola. Perché no? Rum e Cola.
1: È carino.
0: Ci manca solo la cola.
1: Dobbiamo capire cos'è cola.
0: Esatto.
1: Però vediamo.
2: Facciamo questo podcast dove per un'ora siamo riempieni di cola di ogni marca, tipo dalla Coca-Cola alla cola dell'Eurospin.
1: Facciamo il taste.
2: E noi facciamo questo podcast dove noi parliamo e beviamo e ci riempiamo di queste Coca-Cola. Arriviamo a fine registrazione che siamo tutti
0: sovraccitati
2: con gli occhi da fuori e ruttiamo ogni 5 minuti. Bello!
0: Insomma,
2: come si smonta un'idea in un attimo.
0: Sì, infatti. Però sarebbe divertente fare un video di quelli che vanno girando adesso sui social, TikTok. A me mi escono sempre di stranieri che mettono questa pila di bevande costrette, comunque qualsiasi cosa di marche diverse che l'assaggiano e
1: devono capire.
0: Indovinare.
1: Potrebbe essere
0: bellissimo.
1: Forse è una cavolata, non lo so, però
0: sì, probabilmente no, proprio sì, però è simpatico, dai.
1: Sì, infatti. Comunque,
0: torniamo
1: a noi. Quindi siamo alla radio dell'Università di Macerata. È una cosa molto carina perché è aperta a tutti. Questo io, magari è una domanda che a volte ci fanno, no? Insieme a quella se veniamo pagati, ma quella ci arriviamo dopo. La domanda che ci fanno spesso è: ma come faccio ad entrare? Posso partecipare? Devo avere qualche requisito? Devo fare un colloquio? Allora, andiamo per gradi. Intanto possono partecipare tutti gli studenti dell'Università di Macerata, senza vincoli, senza problemi, sia magistrale che triennale, che dottorandi, non importa la facoltà da cui venite, potete venire da tutte le facoltà dell'Ateneo. Facoltà, scusate, non è nemmeno giusto, sarebbe dipartimento in realtà.
0: Esatto.
1: Errore mio. Da tutti i dipartimenti dell'Ateneo. E è a base volontaria, quindi non percepiamo uno stipendio o un compenso per quello che facciamo. Come entrate? Scrivete sostanzialmente o sui social o meglio ancora sulla nostra mail che è radio@umc.it e ci scrivete che volete insomma conoscerci e noi fissiamo un colloquio conoscitivo dove venite e ci raccontate cosa volete fare all'interno di Radio Room o se volete semplicemente delle informazioni in più. Ad esempio noi possiamo fare, oltre alle dirette, che a quello che stiamo facendo oggi, c'è tutta la parte relativa ai podcast, quindi tutta la parte di produzione di contenuti audio o anche in realtà video, ma video diciamo che consigliamo fortemente di farlo dopo che avete già imparato a usare la versione in audio, ok? Quindi a montare, registrare, editare, eccetera.
0: Che sembra semplice, ma non lo è.
1: No, infatti, ci vuole un po', ma in realtà è semplice.
0: Sì, ci vuole un po' di concentrazione e costanza, esatto. Cioè non è una cosa che fai, dici adesso dal nulla mi metto, lo faccio perfetto, no.
1: Esatto.
0: Ovviamente no, ma come tutto.
1: Esattamente, cioè quello è il punto, bisogna essere un po' costanti nel farlo. E, che altro mi sto scordando?
0: Articoli, blog?
1: Ah, sì, c'è tutta la parte del sito, quindi tutta la parte di gestione degli articoli, del blog, degli eventi che facciamo, aggiornare gli studenti o comunque i volontari della radio su magari dirette che facciamo particolari, ad esempio mi viene in mente che facciamo generalmente le dirette sia per Halloween, sia per Natale, sia per a ridosso di Pasqua, così, ma solo perché sono quei periodi diciamo di break, di stop, di festeggiamento al di là della festa in sé, cioè di quello che significa la festa, ma sono momenti conviviali che usiamo per stare insieme e fare casciara.
0: Sì, anche perché poi alla fine la radio UNIMC è questa. Oltre, ok, gli articoli, tutta quella parte, non dico burocratica, ma più seria, impegnativa. Anche quello di oggi comunque è un evento importante dell'università, in cui noi comunque, a parte questi momenti tra di noi che siamo stupidi, ma come lo siamo sempre, in realtà poi anche nelle dirette tra di noi, durante le festività, è molto per ridere, scherzare e per stare in compagnia più che per altro.
1: Esatto, quindi si entra a far parte proprio di una redazione che è universitaria, è fatta da studenti, è fatta da persone magari anche diverse, perché abbiamo tutti caratteri diversi, però impariamo a convivere in qualche modo trovare delle soluzioni magari innovative a

0: Microfono che in realtà è una cosa che potenzialmente possono fare tutti, ma che comunque ci sono quelle piccole...
1: Sì, quelle piccole chicche, esatto, che vi aiutano a parlare in una maniera che è più radiofonica e meno comune, colloquiale.
0: Adesso diranno, ma voi state parlando normale, non avete niente di radiofonico,
1: pensate,
0: è vero?
1: Pensate che non è così, pensate che potrebbe essere molto peggio.
0: Esatto, esatto. E è un ottimo metodo per entrare e anche rimanerci, perché io sono andata via da Macerata un paio di anni fa e come sanno tutti quelli da radio ogni tanto torno, perché comunque è un bell'ambiente, si sta bene, è una cosa divertente da fare, perché comunque è un modo bello di esprimersi, secondo me, e vengono riconosciute appunto le ore del tirocinio, quindi fai due in uno, lavoro e divertimento, esatto, insieme.
1: Esatto, e tra l'altro tu sei entrata proprio con il tirocinio, sì, non sei entrata prima e poi hai fatto il tirocinio?
0: No, sono entrata con il tirocinio e sono rimasta a oltranza, sempre qui.
1: La rapita.
0: Esatto, sono cose ho finito il tirocinio e sono rimasta qui.
1: Bene, noi siamo molto contenti in realtà di questo. E, un'altra cosa che facciamo, che forse prima non abbiamo detto, forse l'ho detto e non me la ricordo più, è tutta la parte di gestione eventi, nel senso non proprio gestione, ma nel senso accompagnamento nella gestione. Quindi, che ne so, ci chiama l'università perché vuole fare, non so, una festa allo Swap Art, ad esempio, quindi lo organizza e magari ci chiama e ci dice: ok, perché non venite, fate qualcosa, vi invitiamo, fate uno stand che può essere informativo, fate diretta, oppure andiamo a fare dei giochi con il pubblico, eccetera. E questa è una parte molto carina che stiamo iniziando a fare negli ultimi, penso, 2 anni all'incirca, e a me piace moltissimo perché ci dà questa opportunità di uscire dai nostri studi, che a volte è un sì, po' soffocante stare là dentro, devo sì, dire, anche perché è tutto chiuso, tutto con le tende e non...
0: Sì, ma poi è bello perché, come anche nel caso di oggi, riesci appunto a parlare con più persone, ad avere più punti di vista, a scambiare semplicemente delle due parole con altre persone, cosa che è vero all'interno della radio puoi fare, perché siamo bene o male un gruppo di tante persone quando siamo tutti, però oggettivamente stando fuori magari è più bello, perché c'è quella persona che non ha mai parlato a un microfono, che magari all'inizio è spaventata, poi la mettiamo a suo agio, iniziamo a parlare, si inizia a parlare del più e del meno, quindi è sempre bello. A me ogni volta che, adesso non mi capita più spesso per il semplice fatto che sto meno spesso, ripeto spesso molte volte, qui nelle Marche, ma in generale a Radio Room, però prima, soprattutto quando facevo il tirocinio, molti mi chiedevano: ma come fai a parlare? Cioè, come ti viene? Di cosa parlate? Ma niente, di tutto, cioè vai lì, poi devi anche sapere un po' improvvisare. Sì,
1: però abbiamo degli escamotage per farlo,
0: certo,
1: che poi se venite qua imparerete pian piano. Continuiamo con altre domande che ci fanno di solito. Allora, una domanda che ci viene fatta spesso, se veniamo pagati, come dicevo prima, no, la risposta è no, è molto semplice,
0: esatto,
1: lo facciamo per il piacere di farlo, e tu pensa che in puntini ta. Però è molto bello, questo dimostra il fatto che comunque chi rimane qua dentro a Red Room ha una passione che lo spinge, la spinge ad andare avanti nonostante tutto, anche ad oltranza dopo tante ore che siamo qua,
0: esatto,
1: da stamattina. E per quanto riguarda, altra domanda che ci viene posta ogni tanto sono se rilascia tipo dei crediti formativi o altro. Come vi diceva Sara, nel caso in cui faccia del tirocinio, sì, perché il tirocinio ha dei crediti formativi.
0: Sì.
1: Nel caso in cui però venite a titolo volontario, no, al momento non abbiamo nessun riconoscimento dei crediti formativi come attività extra, diciamo extra,
0: viene
1: extra, esatto, grazie, veniva extra scolastica, extracurriculare, stiamo però cercando, vi do un piccolo spoiler, ma è un work in progress, quindi prendetela con le pinze, stiamo cercando di lavorare per ottenere un open badge, cioè nel senso, ma dobbiamo ancora capire come farlo, perché comunque il processo per attivarlo è complicato e anche per farlo riconoscere. Sostanzialmente però l'open badge sarebbe questa certificazione digitale che attesta che avete acquisito determinate competenze in base al laboratorio che state facendo, ok? È quello che viene rilasciato ad esempio con il laboratorio di Overtime, che è sempre fatto insieme all'Università di Macerata, con il laboratorio di, credo anche quello di tipicità, rilasci un open badge, con esempio la, come si chiama? Il coro di un MC, quando c'era il teatro...

0: qualche anno fa, non so se c'è ancora quest'anno, penso che ancora non è stato attivato, lo stesso rilasciavano un open badge che attestava determinate competenze che avevi acquisito, quindi è qualcosa di digitale, di sicuro, che è spendibile poi nel mondo del lavoro e nel vostro futuro lavorativo o universitario che sia.
1: Esatto. Qualche altra domanda che ci fanno spesso?
0: Se abbiamo gli orari di apertura, la risposta è no. Perché appunto, essendo a titolo volontario, momentaneamente dipende un po' quando ci stiamo noi. Quello che però facciamo è magari ogni tot settimane mettere una riunione dove siamo aperti al pubblico, ok? Quindi noi ci riuniamo in quella data, in quella fascia oraria per fare riunione, però in quella fascia oraria, se qualcuno vuole venire a parlare con noi, può venirla a fare, e poi se volete comunque venire a conoscerci, basta che ci scrivete una mail e noi vi fissiamo un appuntamento, cioè ci mettiamo uno di noi, veniamo lì e parliamo con voi. Altra cosa che ci viene richiesta, mi è venuto in mente adesso, è se per entrare dovete già avere un'idea di programma o di quello che volete fare. La risposta è no, cioè nel senso potete anche venire lì e dire ok, voglio provare a fare un po' di tutto, vediamo quello che mi piace. Io sono entrata un po' così, cioè io sono entrata sì. E ho cominciato a fare un po' di tutto fino a che non ho trovato quello che mi piace, che poi finora ancora non l'ho capito cos'è che mi piace nello specifico. Ho capito che però generalmente poi finisco a fare la regia in qualche modo, quindi è anche un modo per trovare alcune skill nascoste che avete, che magari potete tirare fuori in questo modo.
1: Penso abbiamo detto tutto, io vi ridirei la mail,
0: che è radio-unimc.it.
1: Esatto, e anche il nostro canale Instagram, che è radio-unimc.
0: Esatto.
1: E per qualsiasi cosa potete scriverci, contattarci, noi siamo sempre qui, e è una bella realtà, quindi io vi consiglio ovviamente di passarci e di provare.
0: Esatto, venite a scoprire quanto siamo carini e coccolosi.
1: O quanto siamo esauriti, dipende dai punti di vista.
0: Non lo dire questo, poi dopo lo
1: Io sono alla rovina.
0: Va bene, torniamo tra pochissimo e penso di aver intravisto i senior tutor di giurisprudenza che si affacciavano, quindi adesso li andiamo a captare.

0: Allora, rieccoci, siamo con
1: Matteo.
0: Siamo con Matteo del Eh sì, non lo sapevi. Aurora è rimasta stupida, io lo sapevo. Ci conosciamo.
2: Sara, Aurora.
0: Ah, è andata così prima? Perfetto, è andata. Non so se si è sentito, però se hai sentito Aurora ha le cuffie, però vabbè, io no. Comunque era perché, vabbè, omonimia, genitori fantasiosi, va bene. Al di là di quello, siamo con Matteo, che è senior tutor per il Dipartimento di Giurisprudenza, giusto? Perfetto. Esatto. Allora, sono già venuti famiglie, studenti a chiedere informazioni oggi?
1: Sì, diversi, e ci hanno fatto tante domande sui vari corsi che offre il Dipartimento. E quindi niente, è stata una bella occasione per rispondere ai loro dubbi e domande sui corsi, in generale sulla vita universitaria.
0: Domanda più strana, non lo so, tipo qual è il tenore delle domande? Le preoccupati, i genitori sono preoccupati? Come
1: sì.
0: Di solito la differenza tra studenti e genitori, no? Qual è?
1: Allora, cioè in realtà entrambi un pochino sono preoccupati sulla fattibilità delle materie giuridiche, quindi del diritto, quanto sia pesante come studio.
0: Tu le rassicuri, ma no, è facile.
1: Esatto.
0: Intendo spudoratamente, no, non è vero. Niente più di vero. Giurisprudenza, chiaramente poi ricordiamo il Dipartimento di Giurisprudenza, ovviamente. Non ha soltanto quello che è il corso magistrale a ciclo unico di giurisprudenza, perché appunto giurisprudenza non si torna indietro, sono 5 anni tutti di fila, ma anche poi ovviamente triennale magistrale di servizio sociale e il più volte rinnovata triennale in servizi giuridici, quella anche magistrale, e poi tra l'altro c'è anche altro che la scuola di specializzazione per il post laurea. Tanti master, tra cui quello sulla carriera diplomatica, che perché è finito a giurisprudenza e non a scienze politiche? Non lo so, stavo chiedendo alle persone sbagliate. No, quello che ti chiedo è intanto cosa fa appunto un senior tutor, cosa fai anche tu qui oggi che stai a presidiare il banco di giurisprudenza?
1: Allora, siamo qui appunto a rispondere a tutti i dubbi che i futuri studenti e le future studentesse hanno, e anche le loro famiglie, sul piano di studi, sugli esami, su come si affronta la vita universitaria, se conviene o meno prendere un alloggio oppure fare da pendolare all'università, e quindi ecco tutti i dubbi che possono avere le nuove matricole.
0: In quel momento, quindi chi non sa proprio come approcciarsi all'università, anche no, parlare con uno studente come te dà la possibilità di parlare da studente a studente, no? Parlare tra pari. Tu studi giurisprudenza,
1: sì.
0: Giusto? E quindi sei anche assolutamente formato su quello che è tutto il mondo del mega corso a ciclo unico di giurisprudenza. Quindi niente di particolare, tutto liscio.
1: Sì, una ragazza un attimo mi ha spiazzato chiedendomi cos'è la sociologia. E lì sul momento.
0: Ma così dal nulla?
1: Sì.
0: Cioè, è venuta e ti ha chiesto cos'è la sociologia.
1: In che senso? Era interessata a servizio sociale, vedendo gli esami.
0: Ah, sì, certo.
1: Mi chiede: ma cos'è la sociologia? Grande dubbio.
0: È una materia come le altre. Io l'avrei chiesto, scusa, da che su scuole superiori provieni, no? Perché magari quelle in cui si fa sociologia ci sono, quindi no. Vabbè, no, interessante, però effettivamente.
1: Esatto, sì, mi ha lasciato un po' spiazzato, sì. Cioè non sapevo cosa rispondere sul momento.
0: In media stress è entrata. Ciao, cos'è la sociologia? È una materia che studia la società.
1: Esatto.
0: Vabbè, quindi ci sono state effettivamente anche domande.
1: Sì, qualcosa sì.
0: Va bene, allora sperando che non ci siano altre domande così imponenti, invadenti subito, noi ringraziamo Matteo per essere stato con noi, ti rimandiamo al banchetto, hai lasciato scoperto il banchetto oppure c'è qualcuno?
1: No, c'è l'altro
0: ragazzo. Ok, c'è i sostituti, perfetto. Comunque ti riportiamo perché vedo che si sta riempiendo di nuovo anche di studenti, quindi magari c'è bisogno. Grazie Matteo.
1: Grazie mille a voi, ciao.

0: Ed eccoci qui, siamo ritornati a questi Open Day dell'Università di Macerata, Open Day estivi, qui alla Loggia del Grano. Siamo qui con Riccardo, che è uno studente di economia, nonché senior tutor al momento. E Riccardo, dici un po' la tua esperienza, con cosa studi e come ti trovi nell'Ateneo maceratese.
1: Sì, ciao a tutti, io sono Riccardo, sono appunto, come detto, un senior tutor e quest'anno lavoro per il Dipartimento di Economia, mentre lo scorso anno ho lavorato per l'Ufficio Orientamento, quindi sono al mio secondo anno appunto da senior tutor e ho sempre studiato all'Università di Macerata, sono partito con la triennale di Economia in L18 e mi sono laureato e ho deciso di proseguire il percorso di studi in questa università, insomma, perché mi sono trovato bene sia con i professori sia appunto con tutte le varie attività che l'università propone. E ho avuto la possibilità sia di fare il part time quando appunto nel percorso di triennale ed ora appunto di fare il senior tutor per il secondo anno consecutivo, ecco.
0: E bene, allora, il tuo corso di laurea quali studi, qual è esattamente?
1: Attualmente faccio la magistrale di management e marketing internazionale, quindi LM77.
0: Perfetto, e come ti trovi e le differenze che hanno dato rispetto al percorso triennale?
1: Sì, sicuramente rispetto alla triennale diciamo il numero di persone di iscritti è più ristretto e quindi c'è anche, diciamo, il lato positivo è che c'è stata la possibilità di legare molto di più sicuramente con la classe, si è creata un po' la classica quasi classe da scuola, diciamo, quindi siamo molto più uniti e ci siamo aiutati molto appunto sia con gli esami ma anche al di fuori dell'università, siamo praticamente tutti amici e sicuramente questo è stato molto bello e mi ha aiutato anche nel rapporto con i professori perché in magistrale sono molto più disponibili e c'è la possibilità di interfacciarsi con loro anche appunto dopo lezione oltre ai ricevimenti, quindi questo sicuramente è una cosa che ho trovato molto positiva e molto più disponibile anche per l'attività appunto poi della tesi. Io, avendo finito adesso gli esami, appunto sto scrivendo la tesi e devo dire che c'è molta disponibilità sia al mio professore ma in generale, sento anche dei miei compagni, ma anche appunto quando io chiedo informazioni sono tutti molto disponibili a dare una mano, quindi sicuramente positiva. E ho avuto anche la possibilità poi di svolgere tirocinio perché nel percorso magistrale è compreso e anche qui, soprattutto per economia, direi che è importante il career day che viene organizzato tutti gli anni e appunto la possibilità di mettersi in contatto con varie aziende. Io tramite questo ho trovato tirocinio, fatto sia curriculare che extracurriculare, l'ho fatto per 6 mesi. E molto importante appunto perché è proprio il ponte che poi c'è col mondo del lavoro e quello che ti lascia, penso, l'università.
0: Va bene, e questa giornata di Open Day, te sei al banchetto del Dipartimento di Economia, come sta andando? Quali sono le domande più frequenti che ti vengono fatte, diciamo?
1: Sì, allora sicuramente al lato banchetto di economia vengono più studenti, quindi le domande riguardano i percorsi di studio, i vari indirizzi che ci sono, principalmente triennali, perché solitamente sono quelli più richiesti. Poi abbiamo anche le presentazioni, quindi anche da quel punto di vista, principalmente pre e post presentazione, magari prima delle presentazioni vengono per chiedere informazioni appunto sulla presentazione, post magari se c'è qualcosa da approfondire, qualche corso che gli è piaciuto, facciamo anche vedere il piano di studi, che tra l'altro è nuovo, quindi l'ho scoperto anch'io praticamente oggi, c'è tutta la nuova applicazione. E poi ho partecipato anche allo spazio famiglie, quindi lato con l'ufficio orientamento, quindi abbiamo fatto una presentazione su un po' più in generale quello che significa l'università, i piani di studio e le domande principali lato famiglie erano sui talk, molto, chiedono perché è la parte, diciamo, iniziale, il punto di partenza dell'università, come ci si iscrive, diciamo cose molto generali, livello di tasse, quindi un po' di tutto insomma.
0: Ottimo, e un'ultimissima domanda, uno studente che una matricola che si iscriverà appunto quest'anno a economia, cosa senti di dirgli?
1: Ma sicuramente di godersi l'esperienza perché troverà appunto un bellissimo ambiente e cercare di essere presente a lezione e di fare appunto più legami possibili, perché è la cosa secondo me importante e bella dell'università, stringere sia con i professori che comunque alla fine sono, come ho detto, disponibili e tutto, ma soprattutto con gli studenti per aiutarsi a vicenda, appunto, perché è un po' anche il bello dell'università, cercare di legare e di rendere questo percorso, diciamo, più bello possibile, sia a livello appunto proprio di percorso, di esami, ma anche soprattutto al di fuori.
0: Va bene, ringraziamo Riccardo per questa sua testimonianza, sia per quanto riguarda l'ambito senior tutor che il dipartimento di economia, e poi adesso ti rimandiamo alla tua postazione.
1: Grazie.
0: E noi mandiamo un po' di musica. Grazie ancora.

0: Ed eccoci di nuovo qua e siamo qui con
1: Cinzia.
0: Cinzia, chi sei? Cosa fai e perché sei venuta ai nostri microfoni? Anzi, perché ti ho obbligato a venire ai nostri microfoni?
1: Allora, io sono Cinzia De Santis, lavoro al centro linguistico dell'Ateneo insieme alla collega Patrizia Sgalla.
0: Quindi il famoso CLA.
1: Il famoso CLA, esatto.
0: Allora, ne stavamo parlando prima, no? Puoi spiegarmi cos'è il CLA? Perché io so letteralmente solo che è il Centro Linguistico d'Ateneo, ma è questo nome, questa cosa un po' astratta, che non so effettivamente cosa fate, cioè nel senso che servizi offrite, perché io studente dovrei sapere dell'esistenza del CLA?
1: Benissimo, allora proviamo a spiegarlo. Il centro linguistico d'Ateneo esiste ormai da diversi anni dentro l'Università di Macerata. Di solito diciamo che noi ci occupiamo delle lingue in termini di servizi, che significa essenzialmente ci sono due aspetti di cui ci occupiamo, le certificazioni linguistiche, per esempio. Quindi uno studente, una studentessa un'università di Macerata, ma anche un utente esterno, ha la possibilità di venire da noi e fare certificazioni linguistiche con gli enti certificatori più noti e riconosciuti, per esempio Cambridge per la lingua inglese, un esame DELE, quindi il Cervantes per la lingua spagnola, GET per il tedesco, CVCL per gli studenti internazionali, comunque l'utenza internazionale che vuole certificazione in italiano e infine anche francese. Al momento siamo organizzati così. Poi c'è un altro aspetto a noi molto, molto caro, diciamo così, che riguarda la prima fase organizzativa dei lettorati di lingua che poi gli studenti trovano nel loro pacchetto, diciamo, di attività e lezioni da fare dentro i vari corsi di laurea. Noi siamo quelli che all'inizio fanno una pianificazione dei vari lettori madrelingua che andranno a fare le lezioni.
0: Lettorati. Ok,
1: Esattamente.
0: quindi quando io, studente di comunicazione, mi trovo con la seconda lingua scelta, che nel mio caso è
1: Esatto.
0: spagnolo, e il lettorato di spagnolo.
1: Ci chiami, chiamati, rivolgi al CLA, possibilmente attraverso il sito, che è sempre la maniera più veloce, no? Cerchiamo di tenere il sito aggiornato e quindi indichiamo, devi rivolgerti al CEL, per questo spesso cambiano da un anno ad altro, in alcuni dipartimenti in particolare, e quindi seguirai le lezioni con lui o lei, avrai la possibilità di fare l'idoneità, perché in dipartimenti come scienze politiche, economia, giurisprudenza parliamo di idoneità, e quindi questo facciamo, mentre a lingua e mediazione il
0: È più
1: discorso è molto più
0: strutturato.
1: esattamente,
0: Beh,
1: bravissima,
0: certo,
1: sì.
0: ovvio, un conto è quello che può servire a me, che insomma mi serve come seconda lingua, un conto è a chi magari proprio le studia, che ci vuole fare un lavoro un domani su
1: Esatto.
0: questo. E, ti chiedo, ma le certificazioni, no?
1: Sì.
0: Che magari forse è quello che può interessare anche un
1: Sì.
0: po' di più, come funziona? Nel senso, io vi contatto, c'è un bando che parte ogni tot tempo?
1: Allora, le certificazioni si svolgono in alcuni periododi precisi dell'anno, anno solare per capirci, diciamo così. E quindi noi usciamo con una informazione in cui è possibile rintracciare la data dell'esame, avere la data di scadenza per iscriversi, come fare il pagamento, perché in questo caso parliamo dei servizi a pagamento. Se si vuole fare anche un corso breve, intensivo di allenamento
0: Infatti questo
1: all'esame.
0: mi interessa, quindi fornite anche questo
1: Esatto,
0: eventualmente.
1: sì. E quindi diamo tutte le informazioni su come organizzarsi per partecipare a queste sessioni, che sono tendenzialmente una o due barra tre a seconda della lingua, da gennaio a dicembre.
0: Ok, ho capito. E, beh, quindi è una bellissima opportunità quella
1: Sì.
0: che c'è. E avete anche una pagina Instagram o social?
1: Purtroppo
0: No?
1: no, abbiamo soltanto una pagina Facebook per il momento, quindi contiamo sì, di sbarcare anche su Instagram, si dice così.
0: Piano piano, un passettino alla
1: Esatto,
0: volta.
1: e quindi poi abbiamo anche altre cose interessanti, per esempio di questo forse la radio ci aveva già aiutato nella diffusione, abbiamo il progetto Tandem che permette l'interazione e uno scambio reale, almeno a livello linguistico, e di conoscenze e tradizioni fra gli studenti di qualsiasi lingua e provenienza. E abbiamo anche altri piccoli servizi di consulenza, chiamiamoli così, legati sempre al discorso delle lingue.
0: Ok, Se voglio contattarvi, mi sembra che mi hai detto che posso andare sul sito,
1: sì.
0: Giusto? Ci sono i contatti, immagino.
1: Sì, per... principalmente noi diamo sempre segreteria.cla@unmc.it come mail di contatto. I numeri di telefono sono il 60 66 60 65 come numeri interni.
0: Okay.
1: E questo.
0: Ok. Grazie mille.
1: Grazie
0: per
1: a te.
0: Essere stata qui con noi.
1: Grazie a te davvero.
0: E spero che queste informazioni siano utili anche agli altri studenti. Ah, ecco, no, mi è venuta in mente una cosa. Hai parlato prima di servizi anche per le certificazioni in italiano per gli studenti stranieri.
1: Sì.
0: Mi sembra di aver visto, però non sono sicura se lo organizzate voi, se c'è qualcun altro, insomma, un altro servizio universitario che lo organizza. Ci sono tipo i corsi di italiano per gli studenti che entrano in università, giusto?
1: Esatto.
0: Tipo l'Authentic Italian, mi sembra.
1: Il nostro lettore di italiano, Francesco Nati, dedica il tempo estivo, diciamo così, perché li facciamo a luglio. A questi corsi stanno dando tanta soddisfazione a lui, ma quindi anche a noi, perché sono due tipi di corsi. Fino all'anno scorso facevamo una attività, diciamo, rivolta ai potenziali futuri studenti, che quindi seguono a distanza queste lezioni in cui lui cerca di presentare diversi aspetti di un'esperienza formativa in Italia, diciamo così. Quest'anno, lo scorso anno, abbiamo fatto anche dei corsi di potenziamento per gli studenti invece che abbiamo già qua con noi.
0: Okay.
1: E per mettere nelle condizioni di fruire al meglio un'esperienza di vita e di studio a Macerata, e sono stati molto partecipati anche questi. Abbiamo fatti questo tipo di corso qui, era in presenza, quindi cerchiamo di interagire sia sui potenziali ma anche su
0: quelli
1: chi
0: attuali.
1: È già qua per accompagnarli,
0: certo,
1: anche dopo che sono arrivati, mantenere... supportarvi anche nello studio della lingua italiana, diciamo.
0: Sì, anche perché non è facile, perché è vero che diciamo che è bello perché siamo un ateneo abbastanza internazionale, nel senso che comunque abbiamo tanti corsi che sono tenuti in lingua inglese o in altre lingue, dove ci sono tanti studenti internazionali. Siamo parte dell'alleanza di ERUA, quindi insomma anche questo permette un bello scambio a livello internazionale, e magari noi, appunto, per cercare di far sentire più a loro agio, no? Per stare un po' sul loro stesso livello, cerchiamo di parlare in inglese con loro, e magari non riescono a imparare bene la nostra lingua, quindi il fatto che voi forniate questi corsi anche per chi è già iscritto all'università ma viene da fuori, per potenziare l'italiano, penso sia una piccola chicca che abbiamo qua in ateneo.
1: Sì, ne siamo contenti
0: anche noi. Questa volta ti ringrazio davvero.
1: Grazie di nuovo a te.
0: Tornare al banchetto.
1: Buon lavoro.
0: Grazie anche a te. Grazie mille per essere stata con noi.
1: Grazie.
0: Buon lavoro.

0: Ecco, adesso mi sento, perfetto. Era il microfono spento. Cose che capitano, signori. Benvenute, voi siete?
1: Allora, io sono Martina dell'Istituto Confucio.
2: Io sono Alessia, sempre lavoro all'Istituto Confucio.
0: Allora, io vi ho chiamato, vi ho mandato a chiamare, perché vi faccio la punta in realtà già dal vecchio Open Day, da quello di luglio. Perché, a parte che avete dei gadget fighissimi, io adesso voglio qualche gadget, dopo passerò allo stand e cercherò qualche gadget perché sono veramente bellissimi.

0: ragazzo, ve lo posso dire, penso che avete i gadget più belli che ci sono quest'anno. Cioè, sono stupendi, veramente, complimenti. Non so quanto ci avete impiegato a ragionarci sopra, però sono molto molto belli. Ma quello che volevo capire insieme a voi, volevo che mi raccontaste, è cos'è l'Istituto Confucio? Perché sta nell'Università di Macerata?
1: Esatto, guarda, è dal 2011 ormai che siamo all'Università di Macerata e è praticamente un istituto di lingua e cultura cinese, quindi molto settoriale, e che organizza corsi sia di lingua, che base, okay, intermedio, avanzato, che di cultura, come storia dell'arte, calligrafia, tai chi e economia. Quindi sono dei corsi integrativi, se vogliamo, che non erogano crediti formativi, quindi non fanno parte, okay, del corso di laurea, ma sono molto utili agli studenti per approfondire
0: la lingua,
1: esatto, e danno anche la possibilità di far domanda di borse di studio. Quindi, esatto.
0: Quindi l'istituto proprio delle borse di studio...
1: Perché noi siamo in partnership con una università cinese, che è la, sì, Beijing Normal University, che per esempio per gli studenti che magari iniziano da poco, che vogliono andare in Cina per la prima volta, o anche chi magari c'è già stato, e organizzano 2 settimane in estate, ad agosto, gli studenti sono appena tornati,
0: okay,
1: e appunto che è una piccola borsa di studio che prevede corsi delle attività culturali a Pechino, nello specifico, e appunto vitto, alloggio, scusate,
0: sì, siamo all'aperto purtroppo, sì, quindi.
1: Vitto, alloggio, e quindi a carico degli studenti è solo, cioè c'è il biglietto aereo, e, okay, e quindi è molto, diciamo, conveniente anche, no, per andare per la prima volta in Cina.
0: Certo, no, è molto interessante questa, sì, cosa, e comunque il fatto che comunque la borsa di studio copra, scusate, una parte delle spese per questo viaggio è utilissimo, immagino, è un modo per agevolare lo scambio culturale.
1: Esatto.
0: Ma cioè, chi può accedere all'Istituto Confucio? Cioè, c'è, tipo, che ne so, è riservato solamente a chi fa lingue con lingua cinese? C'è un...
2: Allora no, i corsi sono aperti a tutti, i corsi che sono sia di lingua che di cultura sono aperti a tutti, infatti da noi vengono sia gli studenti delle superiori, lo studente universitario per approfondire quello che già studia all'università,
0: okay,
2: o l'appassionato che per la prima volta vuole studiare il cinese, c'è il pensionato, c'è il lavoratore che per... ma magari motivi proprio di lavoro, deve andare in Cina e quindi vuole avvicinarsi alla lingua cinese. Quindi è proprio aperto a tutti. È un percorso comunque parallelo all'università. Logicamente lo studente universitario che studia il cinese è, diciamo, lo studente ideale, è quello che è più vicino e che si avvicina prima degli altri, perché tramite l'Istituto Confucio, quindi facendo i corsi per 120 ore all'Istituto Confucio e facendo le certificazioni linguistiche sempre all'Istituto Confucio, può partecipare al bando per le borse di studio in Cina, che però sono di 6 mesi, di 1 anno, okay, o fare un'altra, proprio il corso di laurea anche di 4 anni in Cina, quindi... Ah. Sono un percorso proprio molto più avanzato, e anche lì l'unica cosa che deve pagare è lo studente, è il viaggio aereo andato e ritorno, e poi l'eventuale, diciamo, assicurazione sanitaria.
0: Okay,
2: per il resto, quei 6 mesi, 1 anno, oppure tutto il percorso universitario che vuole fare là tramite la borsa di studio, è tutto spesato, quindi ha l'alloggio, segue i corsi,
0: okay,
2: vitto, tutto, avrebbe anche una tessera con tutto quello, insomma, e può spendere all'interno del campus universitario, quindi... Un'ottima opportunità,
0: sì, un'ottima
2: per
0: opportunità.
2: Lo studente dell'Università di Macerata, avere l'Istituto Confucio in un'università, perché poi solitamente sono le università più grandi e prestigiose, mm-hmm, è molto importante e favorisce quindi internazionalizzazione a 360 gradi.
1: Sì, poi durante l'anno organizziamo delle attività specifiche per gli studenti per parlare con i madrelingua,
0: okay,
1: e da martedì, mercoledì e giovedì pomeriggio sono gratuite, aperte appunto a tutti quelli che magari hanno una base di cinese,
0: certo,
1: anche esterni, non solo studenti, e poi le attività che organizziamo tra conferenze, seminari, mostre, chiaramente durante il Capodanno cinese, che è la festa più grande, e c'è una settimana piena, quindi sì, c'è
0: una bellissima manifestazione gigantesca in tutto il centro storico.
1: Sì, cerchiamo di coinvolgere anche, ecco, un po' le associazioni. Abbiamo fatto appunto mostre con l'Accademia, Arts in Fabula, e collaboriamo appunto col Comune e anche gli esercenti, cerchiamo di coinvolgere i locali che fanno, certo, gli aperitivi a tema, così per appunto ricreare un po' l'atmosfera di festa del Capodanno. E poi coinvolgiamo tantissimo, cioè cerchiamo di coinvolgere gli studenti, perché abbiamo tantissimi volontari, l'anno scorso più di 60, ma non solo di cinese, proprio da tutti i corsi di laurea, perché magari c'è lo studente di scienze politiche che fa arti marziali e perché no? Si sono esibiti. Sì, sì, oppure che le cantanti, delle ragazze che hanno cantato in cinese, molto importante è la collaborazione con le associazioni di Civitanova, di Montecosaro, di arti marziali, l'Accademia Cinese, dove appunto organizzano con i bambini delle elementari, cioè diciamo che cerchiamo un po' di... aggregare, ampliare, esatto, sì. Ampliare alla comunità tutta, insomma.
0: E domanda, l'istituto per frequentare i corsi, così c'è una quota di iscrizione, un pagamento, un tesseramento, qualcosa di questo tipo?
2: Allora, per seguire i corsi sì, cioè ci sono i corsi di lingua di 60 ore che costano 350 euro per gli esterni, però okay. Per lo studente universitario o per chi ha già seguito i corsi da noi costano 200 euro.
0: Okay.
2: Questi corsi di 60 ore, che sono tutti quelli di lingua, mentre invece i corsi culturali tipo Tai Chi Chuan, economia cinese o calligrafia, che sono corsi di 30 ore, mm-hmm. invece che 200 euro lo studente dell'università o che ha già fatto i corsi a noi lo pagherebbe 125 euro, quindi, okay,
0: quindi
2: questi sono i costi dei corsi, però sì, c'è una bella scontistica, sì.
0: Beh, giustamente anche perché i mezzi di uno studente universitario sicuramente sono diversi, no? Maggior ragione se poi è anche un fuorisede che magari ha l'alloggio qua o comunque deve trovare, cioè ha delle spese aggiuntive,
2: certo,
0: rispetto a che,
2: certo,
0: se fosse a casa con i propri genitori. E, domanda, come ci si iscrive? Cioè come funziona l'iscrizione? E arrivare da voi, ecco, insomma.
1: Sì, allora il sito, diciamo che è il luogo in cui si trovano le informazioni, okay, più dettagliate, anche chiaro sui social mettiamo dei spot, mm-hmm. Però nel sito c'è una pagina di preiscrizione,
0: okay,
1: quindi lo studente o la studentessa interessata compila un modulo online e in quel modo ci si preiscrive a un corso. Dopodiché si chiudono le preiscrizioni e noi valutiamo a seconda di quante ne sono pervenute quali corsi poi verranno attivati.
0: Okay.
1: I corsi vengono attivati con un minimo di 6 iscritti.
0: Ok. Beh,
1: quindi sì. E di solito i corsi di lingua partono quasi tutti, forse quello che parte a volte sì, a volte no, il cinese avanzato B, che è proprio diciamo,
0: il più, più alto.
1: Esatto, il più alto. E quindi ecco, poi quando effettivamente il corso è attivato, richiediamo ai prescritti se vogliono continuare, finalizzare, perfezionare l'iscrizione e possono eseguire in presenza oppure online.
0: Ah, ok, comoda, sì, questa cosa.
1: Sì, sono poi i corsi in orario pomeridiano serale, quindi dalle 6 alle 8 e dalle 8 alle 10. Quindi sono, diciamo, accessibili anche a chi magari ha lezioni durante la giornata o a chi lavora durante, sì, la giornata, sì, quindi sì.
0: Ok, e quante, non so se è una domanda forse sciocca, non ho idea, quante volte vengono attivati i corsi all'anno? Cioè nel senso una o più volte?
2: Allora, due volte all'anno, okay, perché ecco, i prossimi corsi partiranno adesso ad ottobre, solitamente da metà ottobre fino alla fine di gennaio, primi di febbraio, è la prima sessione. L'altra sessione invece c'è da marzo a luglio,
0: quindi,
2: l'altro,
0: diciamo,
2: semestre,
0: esatto,
2: diciamo.
0: Sui semestri.
2: Sì. Sì, okay, quindi questi due semestri, dopo i corsi da 60 ore due volte a settimana, i corsi da 30 ore un giorno a settimana.
0: No. Ok, beh certo, è proporzionato, non mi veniva la parola.
2: Sì.
0: Ok, grazie mille. L'ultima cosa che vi chiedo, un messaggio che volete lasciare a chi magari vuole iscriversi da voi o è indeciso se iscriversi all'Istituto Confucio, eccetera. Quindi non solo un potenziale studente universitario, ma un potenziale studente dell'Istituto Confucio.
1: Certo, potete contattarci, venirci a trovare. Villa Laurea è un posto anche bellissimo, sì. Solamente per venire in biblioteca, a studiare, a passeggiare. Quindi,
0: molto bello.
1: Diciamo che noi siamo appunto disponibili, siamo sempre lì. e quindi sì, se vogliono chiedere informazioni... diciamo che poi la via per intraprendere lo studio del cinese parte da, cioè nel senso sempre può anche essere inaspettato, insomma, no? Una scoperta, sì. Magari io non, per esempio a 19 anni non avrei mai pensato che avrei studiato cinese, ma poi...
0: Cosa è successo?
1: L'Open Day, di un MC, vedi?
0: Vedi? Quanti danni fa questa Open Day?
1: Sì. E sì, quindi sì... diciamo la curiosità e
2: sì. Siate curiosi, ecco.
0: Va bene, io vi ringrazio per aver parlato con i nostri microfoni, vi auguro un buon proseguimento di lavori perché purtroppo saremo qua ancora un po', però dai, è quasi finita la giornata, ce la possiamo fare.
2: Bene,
1: io,
2: grazie.
1: Cinese,
0: domani riposo, domani a casa a dormire.
1: No, domani.
2: Lavoro.
0: Mannaggia, ci ho provato.
2: grazie
0: mille.
2: Grazie.

0: Concludiamo questa giornata di Open Day estivi qui all'Università degli Studi di Macerata con il magnifico rettore, il professor John McCourt.
1: Buona serata, grazie dell'invito a fare un saluto. Sto uscendo dal quinta sessione di presentazione dei corsi e adesso tocca a giurisprudenza. Ho parlato tanto oggi, per cui faccio fatica. E diciamo che la partecipazione è andata oltre tutte le aspettative perché sono venuti più di 600 persone fra future studenti e studentesse e le famiglie. Questo è un bel risultato. E poi ho trovato le sessioni, insomma, c'è stata grande partecipazione, insomma, grande interesse e molti che sono venuti anche da altre regioni. Anche questo è una bella cosa perché più variegata è la nostra comunità studentesca, meglio è, più interessante per chi si iscrive. E per questo anche credo che il fatto che a Macerata i costi sono abbordabili per le famiglie rispetto a una grande città, anche questo è un incentivo. È un incentivo. L'altro incentivo è ovviamente che è un'università eccellente che attira gli studenti comunque. E questo vediamo perché vediamo studenti che poi escono, che sono soddisfatti, sono preparati e sono pronti per entrare nel mondo del lavoro. Per cui oggi chiudo e c'è stato un caldo allucinante, devo dire che ho fatto l'equivalente di una sauna, ho fatto credo 10.000 passi andando su e giù dal vetrato, ma va bene così perché è un bel momento di confronto per l'Ateneo, di dialogo, di apertura verso la nuova generazione che arriverà fra un paio di settimane. Grazie a voi.
0: Perfetto, grazie
1: Ok,
0: al
1: figuriamoci.
0: rettore John McCourt. Noi possiamo concludere questa diretta di questa seconda giornata di Open Day estivi.
2: Lei continua ancora perché giurisprudenza ancora sta
0: Esatto, siamo proprio agli
2: presentando fino alle
0: sgoccioli.
2: 20, quindi ancora ci trovate qui sotto la loggia del Grano. Noi facciamo shutdown solo della nostra diretta, dobbiamo riportare a posto le cosine in radio. Però ecco, continua ancora. Salutiamo il rettore che insomma, è andato così. È stata una bella chiusura. Non è stata provata questa, come tutte peraltro.
0: No,
2: Cioè, non è
0: no,
2: che oggi
0: proprio.
2: è passato il rettore. Ma perché non interessava il rettore? Il rettore è apparso.
0: Proprio dulcis in fundo, la ciliegina sulla torta a questa comunque bella giornata, molto calda, ma è una
2: Va
0: bella
2: bene,
0: giornata.
2: giornatina calda, qui stanno finendo un pochino di persone, appunto come abbiamo detto stanno finendo la presentazione del Dipartimento di Giurisprudenza, l'ultimo in coda, quindi troveranno ancora qualcuno, ma qui qualcuno deve smontare la baracca.
0: Va bene, vi ringraziamo per essere stati con noi queste ore, per aver ascoltato un po' tutte le testimonianze del mondo UNIMC e ci risentiamo con
2: Yes. I
0: i
2: prossimi
0: prossimi
2: appuntamenti.
0: appuntamenti.
2: Yes.
0: Grazie a tutti.
3: Grazie.
4: Improvvisi che ha l'obiettivo di riportare la socialità in giro per le Marche, quindi in realtà mossa anche da quello che faccio tutti i giorni con eventi improvvisi, ho cercato di unire il tutto
3: Certo.
4: e dare questo stampo anche sullo spazio altrove. Mi piace collaborare tanto con le persone, con le realtà, insomma, far vedere il bello che c'è. Non solo in
3: Ok.
4: giro, ma anche delle persone.
3: No, certo, assolutamente. Come dicevamo prima, cioè un punto di aggregazione dovrebbe far venire fuori il bello proprio del gruppo, il prodotto finale. Perché ecco,
5: Assolutamente.
3: com'è che si dice, no? Si può far parte di una squadra o essere parte di una squadra. Siamo tutti bravi a far parte di una squadra, ma essere comunque la parte integrante, sentire, dialogare comunque e sentire con i propri
5: Certo.
3: compagni il senso comunque del gioco, anche della famiglia in sé per sé, è tutta un'altra cosa. E sono sicuro che debba funzionare allo stesso modo. Comunque sappiamo bene che la collaborazione in qualsiasi ambito porta dei risultati straordinari. Allora, tornando sempre al discorso e al posto e al luogo. Ci sono attualmente eventi in programma? Avete pensato a qualcosa? Le festività vi hanno, come dire, illuminato e vi hanno dato qualche nuova idea?
4: Programmazione alla mano, non potrei se non ricordarmi.
3: Non ti preoccupare, fai.
4: Tutto quello che c'è da fare.
5: Mentre faccio un piccolo cappello.
3: Ok.
5: Un grazie va detto al comune perché sì. Al di là della costruzione del bando ha lasciato a noi veramente carta bianca per fare a nostra immagine e somiglianza, diciamo così. Lo spazio, certo, siamo stati guidati da un tutor che ci tengo sì. A nominare, Stefano Casulli, piuttosto conosciuto anche nella zona,
4: il nostro prof
5: ci ha davvero indirizzato, secondo me, nella direzione giusta, perché lo spazio nasce per essere totalmente libero. Cioè non ci sarà, non troverete mai qualcuno che sta lì a giudicare o a controllare o a gettare l'occhio, che fai, che non fai, occhio a quello, occhio a quell'altro. Cioè il nostro faro guida appunto è la libertà.
3: Okay.
5: Nessuno deve sentirsi in alcun modo giudicato e questo ci porta anche appunto a dare grande valore e importanza alla dimensione dello spazio non organizzato. Cioè si viene e si fa quello che si vuole. Certo, dopo c'è una pianificazione che fa da contorno, però correggimi se sbaglio Simona, il punto centrale è questo spazio totalmente libero ad uso e consumo di chiunque.
4: Sì.
3: In gergo giovanile mi viene da dire tanta roba. No, le parole che hai detto sono molto importanti, sono molto forti, sebbene parliamo di libertà, parliamo comunque di leggerezza, ma dietro a questa libertà, per carità, come giusto che sia, ma c'è anche un forte senso di responsabilità, parliamoci chiaramente, nel senso è il classico caso del noi vi diamo in mano questo spazio ed è giusto che venga, ci sia comunque un clima di rispetto e di attenzione,
5: certo,
3: per quella cosa che è tua ma è anche mia,
5: certo.
3: Quindi giustamente tratta bene la cosa tua
5: come se fosse anche tua.
3: Quindi è molto molto importante quello che hai detto, una frase davvero molto d'effetto che rende l'idea dell'ambiente che c'è in questo spazio, in questo posto.
5: L'emblema di questo discorso è che all'interno non c'è un cartellone con le regole del posto, banalmente.
4: Okay. Ed è stata pensata questa cosa, non è stato fatto a caso, perché quando abbiamo prima di aprire abbiamo ragionato tanto su come volevamo lo spazio. Lavoriamo per obiettivi, come tutto è giusto che sia così, e al di là degli obiettivi che sono tipici del bando, obbligatori del bando, abbiamo cercato di creare noi degli obiettivi. Infatti quando abbiamo fatto l'inaugurazione la parola che è venuta fuori di più è stata il futuro. Quindi un luogo nel quale si potesse ricoltivare il senso di appartenenza e di cura, però nell'accezione, cioè nel valore vero che la cura ha. Quindi anche responsabilizzare le persone che vengono, comprendendo che è uno spazio dove impattano con l'altro tutti i giorni inevitabilmente e nel quale si devono prendere una responsabilità. Quindi abbiamo ragionato se mettere un divano a L piuttosto che in orizzontale, in obliquo, non lo so, regole sì, regole no, però sai come li facciamo passare i messaggi? Ti racconto questo aneddoto molto simpatico.
3: Era
4: passata una settimana dall'apertura dello spazio e abbiamo rotto un muro.
3: Beh dai, non c'è male.
4: Di cartongesso.
3: Okay. Vabbè, okay.
4: Sul lato del ping pong.
3: Ok.
4: C'è stato un momento di panico perché era alle 8, quindi su chiusura si è rotto tutto, non si è capito che cosa è stato e cosa
3: quindi
4: non è
3: sono
4: stato.
3: Incidenti agonistici.
4: Esatto. Esatto. Okay. Però dovevamo giustificarlo anche.
3: Okay. Certo,
4: ci sta nel
3: certo.
4: Comune, no? Sono stati carinissimi, non ci hanno detto niente, spoiler. Però è stata un'opportunità per noi, non avendo un regolamento scritto, okay, di intavolare un discorso con i ragazzi, nel quale abbiamo detto: qui deve essere come una famiglia, ma non quella che sia a casa, per carità, ognuno c'ha la sua, però è uno spazio dove la comunicazione deve essere aperta e libera. Tu non ti devi preoccupare se hai rotto un muro, perché io do per scontato che non l'hai fatto per cattiveria. Quindi me lo viene a dire,
3: certo,
4: ne parliamo e risolviamo.
3: Assolutamente.
4: Ed è con quest'ottica che stiamo andando avanti.
3: È
4: e
3: giusto,
4: abbiamo
3: sì.
4: Dei ragazzi che ci aiutano, Lucia e Roman, che sono
5: fantastici,
4: incredibili, e abbiamo dei talenti veramente eccezionali. C'è un altro ragazzo che si chiama Leo, che scrive poesie, fa gli origami come se nulla fosse. Cioè, quello che si è creato è stupendo.
3: Ok, io vi faccio i complimenti perché avete toccato due argomenti molto importanti. Tu sul discorso comunque dello spazio e della libertà, ma tu hai preso il discorso dei talenti. E parliamoci chiaramente, attualmente dove lo andiamo a pescare un talento se non in spazi come questi?
4: Esatto.
3: Cioè, la facciamo facile in ambito sportivo, andiamo a vedere le varie gare, i vari allenamenti, ma quello è il loro posto. Ma un poeta, qualcuno che ha un talento particolare, un pittore, dove trova spazio? In tutta la giungla che attualmente popola le città grandi, e già lì il problema è perché devi emergere tra 100 persone. Qua il problema è al contrario, perché qua devi emergere senza nessuno che ti guarda e nessuno che ti osserva, quindi forse è ancora più difficile. Cioè nell'ambito agonistico lotti per emergere, qua devi lottare per farti notare.
4: Sì.
3: E non è semplice. E un posto come il vostro, con il discorso dei talenti che hai fatto poco fa, Simone, è molto molto importante, perché in tutta questa bella cornice di questo spazio dove c'è gioco, attività e tutto il resto, c'è una cura di un talento, prendo in prestito la parola che hai usato poco fa, futuro.
4: Sì.
3: Quindi c'è una costruzione di un individuo, c'è una costruzione di un artista, c'è la costruzione di un magari un futuro musicista, di un artigiano. Adesso, certo. Adesso mi ricordo quando avete detto del corso di ceramica, no? Una persona che magari partecipa a un corso per scherzo e si scopre avere un talento che poi un domani può diventare una professione. È tanta roba. Forse questa puntata la intitolo Tanta Roba, non lo so perché, però ci sto pensando. Ed è davvero molto molto importante. Sembra facile considerare, strutturare uno spazio di aggregazione che ci vuole, no? Una stanza, butti tutti e tutto dentro e via, fate come volete. Perché è semplice per come è in superficie. Ma voi avete colpito e avete comunque affrontato tutta la questione dalla A alla Z, perché ci avete portato oggi la vostra testimonianza importante su quanto questa realtà sia stata pensata, strutturata e continua ad andare avanti, tra virgolette, mi permetto di dire, con le vostre forze, perché il supporto, per carità, c'è dalle istituzioni, sì. Però comunque, come dire, siete voi che vi tirate sulle maniche, quindi non è una cosa semplice. Quindi tanto di cappello e vi faccio i complimenti per questa realtà e per quello che state facendo e ci auguriamo continuate a fare, perché è importante e fondamentale la partecipazione. Sì, siete già tanti, tante sono le partecipazioni, ma è fondamentale che un posto come questo venga curato, come abbiamo detto poco
5: e
3: fa,
5: che sopravviva,
3: esatto, parola. Assolutamente, assolutamente, venga frequentato e soprattutto venga anche riempito di nuove proposte, certo, di nuove possibilità, perché siamo tutti bravi a fare la scatola, ma dobbiamo mettere dentro sempre più roba in modo che otteniamo, certo, una bella scatola piena, nuova e soprattutto sempre con una sorta di ciclo di rinnovamento, perché siamo qui appunto per quello. Le cose da fare sono tantissime, le attività sono tantissime e tornando al discorso dei talenti, ci sono tantissime cose che magari una persona non conosce, tantissime cose che una persona può provare, scoprirsi, riscoprirsi e magari creare una nuova identità del tutto inaspettata e sconosciuta. Ragazzi, io vi ringrazio per questo,
5: grazie,
3: vostro
5: intervento, della possibilità,
3: e vi richiedo di ripetere ai nostri ascoltatori dove vi troviamo, quando vi troviamo, perché dobbiamo venire, obbligateci a venire, fate il meglio che potete.
4: Allora, sul perché dovete venire è facile, okay. L'obiettivo di questo spazio è che resti nelle mani dei ragazzi, quindi è un tesoro incredibile, noi abbiamo messo il semino, vi aiuteremo a far venire fuori la punta della piantina.
3: È l'isola,
4: però...
3: che non c'è, ragazzi, forza!
4: Però dovete continuare a frequentarlo e ad arricchirlo per poterlo, insomma,
5: Beh, la prima cosa da fare è seguirci su Instagram, perché ovviamente abbiamo il nostro canale social, spazio trattino basso altrove. Quindi mettete like subito, all'istante, e lì sarete aggiornati su eventi e accadimenti vari.
4: Esatto, e ci troviamo in O, si accede dalla biblioteca al piano meno 3, o l'ingresso indipendente su via Crispi 99, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
3: Ok,
4: e
3: io
4: poi
3: ragazzi,
4: siamo figli.
3: Io ragazzi, però vi dico, vi suggerirei anche di creare un laboratorio podcast, secondo me sarebbe
5: molto
3: una cosa
5: interessante.
4: Ce lo fai tu?
3: Ci organizzi.
5: Assolutamente.
4: Ok, va bene,
3: va
4: sono
3: bene.
4: Contento.
3: Al prossimo appuntamento con Metropolitan, grazie ancora Simone e Marco e
5: grazie
3: buon proseguimento.
6: Remains mercifully.
7: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
6: Yes, yes.
7: No, it is it.
6: I'm sure of it.

0: Quanto detto nel podcast va inteso come opinioni personali espresse con ironia.
1: Bentornati cari amici ascoltatori di Radio Room, io sono Alessandro e qui con me ho
2: Lorenzo
1: e poi
3: Marco
1: e questo è
4: Falò.
1: Wow, che intro meravigliosa, mi veramente. Siete mancati tantissimo.
2: Per la prima volta siamo stati coordinati.
1: No, è vero, è già successo un'altra volta.
2: È già successo, ok.
3: Nei sogni forse di Alessandro, secondo me non
2: sì,
3: è mai
2: molto
3: successo.
2: Probabilmente.
1: Però,
2: sì,
1: però
2: sì.
1: Devo dire adesso, non è per fare pubblicità, ma se volete trovate il podcast mio e di Marco, Pixel e Popcorn, sempre su Spotify, sul sito di Radio Room. Le nostre intro erano sincronizzate.
3: È vero, questo fa capire che il problema
1: è talento naturale, è Lorenzo è il problema.
3: Lorenzo. No, scherzo, scherzo.
1: No, scherziamo.
2: Avevi detto che avessi smesso con il Tavor, perché hai continuato?
1: No, vabbè.
2: Basta.
1: Si dice.
2: Alessandro.
3: Comunque.
1: Allora,
2: sesta puntata,
1: esatto.
2: Se non sbaglio. Wow.
3: E qual è il tema?
1: Allora, il tema di oggi
2: Alessandro ha scelto un titolo inglesissimo.
1: Beh, oddio, non è che ci voglia.
2: Dici questo titolo?
1: Internet plug, che significa non la presa di internet, ma
3: neanche altre cose.
2: La piaga di internet.
1: La piaga di internet. Allora, spieghiamo ai nostri ascoltatori perché la piaga di internet. È molto semplice. Vi siete mai chiesti come sia possibile che in un mondo, in una società tra l'altro, dove ormai internet è diventato alla portata di tutti quanti ed è anche una di frequente uso comune, insomma.
3: Sì, non siamo più negli anni 90.
1: Esattamente. Com'è possibile che nonostante tutto questo aggiornamento ci sia comunque malinformazione e soprattutto quanto è complicato informarsi proprio te persona, quanto basterebbe poco per vedere, per andare oltre la semplice notizia che scorri su internet, e poi dopo magari scopri che pure è una cavolata.
3: Sì.

0: sta chiunque.
1: Tant'è che ci siamo pure noi.
0: Esattamente.
2: Esatto.
0: E internet ha dato questa possibilità di dire a tutti quanti quello che ognuno quello che vuole, quindi insomma c'è questa libertà di espressione, libertà di parola, libertà di qualsiasi altra cosa, anche se ogni tanto diciamo che sarebbe meglio se qualcuno si stesse un po' zitto.
2: Esatto.
1: Shut up.
0: Allora,
2: questa era una premessa di quello che
0: esattamente
2: parleremo oggi. Iniziamo.
0: Allora, io devo dire che
1: start.
0: Ho iniziato col dire gli argomenti dell'episodio, passo la palla a voi e voglio sapere cosa ne pensate tutti e due di quello che ho detto. Cioè, secondo voi, com'è possibile che, appunto, riprendendo la mia intro, ci sia così tanta malinformazione nonostante l'accesso quasi illimitato a tantissime fonti di informazioni?
2: Allora, secondo me, innanzitutto, in generale, adesso potrebbe essere un qualsiasi argomento, però se tipo già vai a leggere su Wikipedia, già lì hai la 50% di possibilità, secondo me, che sia una cavolata, perché possono scriverci tutti. Quindi anche lì è un po' con le pinze. Se poi vai a vedere, che ne so, gli articoli, lì magari possono essere anche veritieri, robe così, però non tutti. Non tutti, perché ci sono i giornalisti che scrivono le cavolate. Qual è il problema, secondo me? Che molti, non tutti ovviamente, ma molti si fermano alla prima lettura, quindi anche, oppure anche al primo post su Instagram, che ne so, magari c'è scritto, non lo so, non mi viene un esempio, però c'è scritta una cavolata, no, è vero, quando in realtà non lo è.
0: Allora, su questo punto invece, Lollo, tu cosa ne pensi del fatto che cioè Wikipedia, che diciamo è l'enciclopedia, cioè proprio si dà il titolo di enciclopedia di internet, quindi insomma è una cosa abbastanza importante,
2: sì,
0: no? Va a sostituire l'enciclopedia, che quella una volta era quella, quei
1: i
0: libroni e tutte quante così. Cioè, tu cosa ne pensi del fatto che ognuno è libero di scrivere quello che vuole e dare il suo contributo su Wikipedia, che appunto ricordiamo è un'enciclopedia libera e gratis soprattutto?
1: Ma io penso che effettivamente Wikipedia parte già in sé come un progetto bellissimo, perché appunto sì, l'obiettivo di Wikipedia, ma proprio appunto dell'associazione culturale che c'è dietro, Onlus Wikimedia Foundation, è quella appunto di liberalizzare la cultura. È vero, Wikipedia è uno strumento libero, è uno strumento libero su cui tutti possono effettivamente scrivere, però non molti sanno che su Wikipedia in realtà c'è anche un corpo di controllo. C'è anche un corpo,
2: sì,
1: di controllo estremamente duro. Io ho provato a modificare nel mio tempo libero, a volte modificavo delle pagine Instagram, magari aggiungevo,
2: anch'io,
1: aggiornavo
2: anch'io
1: informazioni, oppure cambiavo addirittura le immagini, magari degli artisti o di persone famose che comunque mettono sempre magari quelle immagini. Ecco, io mi sono scontrato molte volte con il corpo di controllo di Wikipedia, proprio perché appunto loro cercano in tutti i modi di evitare qualsiasi tipo di vandalismo, perché quello lì effettivamente, secondo le norme di Wikipedia, è vandalismo.
2: Sì, perché ci sono capitate le,
1: esatto,
2: volte che scrivevano le parolacce.
1: Esatto. Oppure anche il fatto, magari voi vedete un artista dove c'è una foto brutta di quell'artista.
2: Sì,
1: in realtà quella è l'unica foto magari in possesso che possono mettere, perché Wikipedia ha delle norme estremamente rigide anche sul copyright. Tutte le immagini possono avere anche la licenza Creative Commons, quindi
2: vero,
1: devono,
2: sì,
1: essere a licenza libera. Io penso che comunque è un portale bellissimo. Poi dopo, per quanto riguarda la disinformazione che c'è in giro, purtroppo, come ha detto Marco prima, la soglia di attenzione è estremamente bassa, si è abbassata,
2: sì,
1: a pochissimo. E quindi che cosa fanno i giornali? Tanto i giornali guadagnano tramite i click, quindi
2: sì,
1: fanno appunto questi titoli clickbait, un po' come si faceva nei giornali,
2: sì,
1: prima, per comprarli, che appunto ti fanno dire: ah, ma guarda, fammi vedere patrimonio, magari Katy Perry, il patrimonio, la cantante più pagata del mondo,
2: sì,
1: poi dopo vedi, no, non è propriamente così.
2: Oppure come si chiama, tipo lacrime nel mondo dello spettacolo,
1: è morto lo stagista del regista di
2: esatto,
1: per carità, mi dispiace,
2: Pippo Baudo non resiste al dolore, oddio, che è successo, gli è morto il pesce rosso e ci hanno fatto, e tu stai lì tipo non ci credo,
1: no,
2: non è
1: proprio
2: vero.
1: Così che ti verrebbe da dire: ma scusa, per quale motivo tu mi devi dire un'informazione del genere?
0: È anche vero che comunque sia, avendo delle informazioni su internet, possiamo dire che possiamo incappare un po', diciamo, in qualche bufala, insomma, no? E però anche qui

0: No, il discorso, i giornali adesso, molti dicono i giornali non li legge più nessuno, però è anche vero che i giornali si sono aggiornati anche loro, ormai giornali cartacei sì ci sono ancora, però molti adesso addirittura leggono la gazzetta sul telefono,
1: Sì,
0: sul tablet,
1: non è
0: sull'ebook.
1: più solo cartacea.
0: Esatto, e tant'è che ci sono proprio testate giornalistiche che hanno creato il proprio sito web e adesso se tu vuoi andare a cercare una notizia, ad esempio del Corriere della Sera, di Tutto Sport, la Gazzetta dello Sport, oppure del Sole 24 Ore, c'è cioè proprio il sito internet di queste testate giornalistiche dove appunto ci sono tutti gli articoli di uno vuole, può andare a sfogliare così. Mentre invece vorrei focalizzare più l'attenzione su un'altra cosa, cioè non tanto sulle testate giornalistiche, quelle che ci sono da sempre, ma ad esempio una testata giornalistica come Fanpage oppure Multiplayer.it dei video, certo. Queste sono, tra virgolette, testate giornalistiche, più che altro sono siti web di informazioni. Qui invece il discorso è simile a quello che abbiamo fatto adesso, oppure qui cambia anche un
1: Allora,
0: po'.
1: io su, perché lo hai nominato Fanpage, non lo trovo, come si dice, malissimo, diciamo, come sito informazione, però sento che alcune volte mettono un po' troppe opinioni personali, cioè quello che
0: Dici
1: scrive.
0: che non è equo?
1: Esatto, o perlomeno a me sembra così per alcune cose, poi non so se è solo una mia impressione o
2: Beh,
1: no.
2: sì, effettivamente questo qui è un po' il segno dei tempi, secondo me, perché adesso nel giornalismo, nel mondo del giornalismo, è diventato estremamente diffuso l'utilizzo di media indipendenti, la creazione di media indipendenti. Quindi diciamo che comunque essendo media indipendenti, ognuno fanno un po' quello che vogliono, cioè hanno delle idee e loro scrivono quelle, non sono nemmeno credo che gran parte delle persone, adesso non lo so, che lavorano a Fanpage non siano nemmeno iscritti all'ordine dei giornalisti. Però
1: Non lo
2: io
1: so, però.
2: credo che comunque conosco un giornalista di Fanpage che si chiama Saverio Tommasi, che credo sia anche l'unica persona che comunque dia un'immagine positiva a questa testata, a questo magazine. Ma come Fanpage, 3000 altri magazine, anche nella musica, anche in tutti gli ambiti. Diciamo che comunque i media piccoli devono comunque sopravvivere,
1: Sì.
2: devono comunque avere soldi. Quindi tentano magari a vendersi una notizia oppure a scrivere un qualcosa che magari gli possano portare magari dei
1: Sì.
2: riscontri un pochino più positivi rispetto che a scrivere magari quell'altra cosa o in quell'altro modo.
1: Ok, quindi
2: Bisogna
1: dici che a
2: anche.
1: volte lo fanno per sopravvivenza.
2: Sì,
1: Ok.
2: ovviamente io non sopporto magari chi dice: dove ti vai a informare? Effettivamente è un discorso che io non sopporto perché dicono tutti: magari tu la verità non la saprai mai, quindi su internet non ti si può informare. No, non è vero, perché comunque non è vero questa cosa che comunque su internet ci sono scritte tutte
1: Su
2: scemenze.
1: Facebook sì.
2: Su Facebook sì, perché comunque Facebook è una community, ma su internet comunque tu magari ci spendi un pochino di più. Ti riassumi quello che dice quello che dice quell'altro, poi dopo tracci un tuo filo logico. Giustamente la verità non la saprai mai e non ti è nemmeno data saperla la
1: No,
2: verità.
1: infatti.
2: Tu magari ragioni, vedi come la pensa lui, come la pensa quell'altro, oppure cerchi un giornale neutro, che è difficilissimo trovare,
1: Fai una
2: e
1: selezione
2: ci
1: delle
2: provi.
1: informazioni, cioè dei siti
2: Esatto.
1: dove prendere le informazioni.
2: Sì, esatto.
0: Bene, bene, mi fa piacere che comunque riusciamo a ogni volta a parlare sempre molto articolatamente sui temi che affrontiamo per ogni
1: Abbiamo
0: puntata.
1: un linguaggio
0: E mi piace questa cosa, mi
1: colloquiale.
0: piace. Allora, prossima parte. Allora, io direi, tocchiamo il punto influencer e personaggi pubblici.
1: Ok.
0: Abbiamo parlato appunto dell'informazione, no? Informazione libera, informazione che comunque sia, è alla mercé di tutti, insomma. C'è anche da dire però che ci sono delle persone o comunque delle pagine che hanno una, tra virgolette, perdonatemi, superiorità sulle informazioni, nel senso che magari la persona preferisce andare a sentire quello che dice Tizio piuttosto che quello che dice Caio, perché magari gli piace di più, secondo lui si fida di più, però dopo anche lì c'è
1: Sì.
0: anche da capire un po' come uno intende la fiducia delle informazioni che va trattando, perché se le fonti non sono attendibili o comunque se le fonti sono pincopallino.it, magari ecco uno ci potrebbe pensare se sta dicendo la verità oppure no.
1: È come prima, bisogna anche lì fare una selezione di dove vai a prendere le notizie.
0: Io ad esempio, mi viene in mente, su Instagram io solitamente adesso seguo le pagine di Nasce Cresce Ignora, che hanno fatto anche Nasce Cresce Ignora in forma, e poi vabbè, tipo videogiochi, tutte queste cose qua. Quindi hanno fatto diverse pagine, sempre ovviamente gestite dal loro team, dove fanno anche informazioni, quindi anche tra virgolette giornalismo, dove mettono le notizie un po' delle ultime ore, dei giorni, così. E poi fanno anche le notizie su altri argomenti, tipo ad esempio io cito sempre i videogiochi perché tanto sono spigliato su sta cosa, però
1: giusto un pelo.
0: Però io devo dire che io personalmente mi trovo bene su Instagram quando entro dentro il mio profilo e vedo la notizia di Nasce Cresce in forma, perché comunque sia dicono, cioè oddio, non è che dicono chissà che cosa, però riportano delle notizie che alla fine hanno delle fonti attendibili, poi magari sono notizie anche interessanti, nel senso che tu vai a vedere e effettivamente magari non hai mai sentito parlare di questa cosa, poi magari ne parlano prima loro, perché appunto su internet sono più veloci magari dei telegiornali, sì, poi dopo al TG senti la notizia che hai letto su Instagram.
1: È vero, sì, come ad esempio io su Instagram sono venuto a sapere del successo un po' di tempo fa del pesce diavolo nero, come che si chiama, quello, sì, che è venuto in superficie, e l'ho saputo.
0: Quella specie di pesce lanterna.
1: Esatto,
0: sì, sì.
1: Però ci sono adesso, quindi nel senso, l'informazione sui social può funzionare, però poi ci sono persone, sempre per pigrizio, perché credulone, non lo so, che magari prendono per vero le notizie di Lercio.it.
0: No, vabbè. Lercio tanto è sempre stato molto satirico, molto...
1: Ma c'è qualcuno che ci crede.
0: Lo so, infatti il problema è proprio quello, secondo me. Però anche lì vedi, Lercio è un tipo, già chi fa magari giornalismo perché vuole trasmettere delle informazioni non fasulle e non simpatiche, insomma, ecco, sì,
2: beh, bisogna anche capire che comunque Lercio è un testata comica.
0: Esatto,
2: certo,
0: ma molte persone,
2: cioè,
0: ancora
2: fa ridere.
1: Bisogna un attimo fermarsi a capire,
2: sì,
1: perché
2: certo,
1: molti leggono semplicemente il titolo.
2: Poi ovviamente sì, ci sta anche il fatto che tu non sei d'accordo magari con quella notizia o con quell'opinione.
1: Sicuramente, certo.
2: Io personalmente su moltissime cose non sono mai d'accordo con i giornalisti, perché secondo me i giornalisti, il loro problema è che comunque cercano di fare un loro lavoro che è impossibile fare, almeno per me. Cioè, nel senso, quando tu fai giornalismo, e qui Ale magari ce lo può anche dire, non è che fai giornalismo, però comunque
1: infatti fa parte delle
2: il giornalismo appunto ti insegna ad essere super partes, cioè nel senso a non patteggiare per nessuna delle due fazioni.
0: Sai cos'è?
2: Di opinione. Però aspetta, finisco. Non puoi, perché tu non riusciresti mai a, quando magari, tipo che ne so, io adesso dico un nome, Selvaggio Lucarelli, no? Selvaggio Lucarelli secondo me è l'antigiornalismo. È la persona che non dovrebbe fare giornalismo.
1: E io infatti non la considero proprio
2: perché appunto far chiudere, magari io mi ricordo che c'era questa notizia nel 2017 di questa pagina Instagram famosissima, che vabbè, il nome si chiama Sesso, Droga e Pastorizia, che appunto era una pagina fortissima che io seguivo, a me piaceva, mi faceva ridere. Selvaggio Lucarelli la fece chiudere. Riuscì a farla chiudere, non so come, con segnalazioni e cose. E lei pubblicò un'intervista in cui disse: io ho pubblicato i nomi degli admin di questa pagina e loro mi hanno richiamato piangendo a implorarmi di togliere quell'articolo in cui io dicevo i loro nomi. Cioè, appunto, lei godeva appunto nel far del male a delle persone che comunque stavano facendo un lavoro.
1: E qui si può notare che Selvaggia Lucarelli è una giornalista, come Manuela Arcuri è un'attrice, cioè non lo sa fare.
2: Esatto, però comunque al di là di tutto, secondo me il giornalista lascia un po' il tempo che trova.
0: Mi è venuto in mente un personaggio, sì, in questo caso Fabrizio Corona, che ha aizzato un polverone ad esempio divulgando notizie fasulle su tante cose. Ovviamente non parlerò della vicenda di Chiara Ferragni e Fedez, quanto di un argomento che è accaduto nel 2024, calciomercato, sessione di calciomercato, metà calciomercato. Paolo Dybala era stato, diciamo, era interessato ad andare via dalla Roma perché un club dell'Arabia Saudita gli aveva fatto un'offerta con cifre mostre, e Fabrizio Corona si è accanito sul giocatore perché diceva che la moglie, la ragazza voleva lasciare la Roma perché non si trovava bene, perché preferiva i soldi, tutte queste cose qui. Ovviamente Dybala gli ha fatto causa perché stava dicendo una mucchia di fesserie e alla fine, insomma, si è tutto rivelato una farsa come di consueto. Questo è un lato, secondo me, del giornalismo brutto che è, perché ovviamente le cose dette così, ma poi in realtà secondo me i giornalisti, proprio per quello che dicevi tu, Lollo,
2: sì,
0: cioè ci marciano tanto sul aizzare polveroni, fare sì, certo, cose scenate.
1: Ad esempio, certo, un episodio successo poco fa riguarda Sanremo, vabbè, il vestito presunto strappato di Elodie, che lei ha detto perché eri arrabbiata, perché chi ti ha strappato il vestito? Nessuno, non mi ha strappato nessuno il vestito, ero arrabbiata perché erano cose mie, riguardava la mia famiglia,
2: sì, no,
1: infatti... mio padre, e il giornalista continuava: ma chi ti ha strappato il vestito? Ma chi ti ha strappato? Alla fine ha sbroccato.
0: Cioè, come se il vestito fosse la cosa importante, capite?
1: Esatto, cioè, ma anche se tu hai pensato, giornalista, ok, aveva il vestito strappato, non so dove si è visto, però vabbè, lui ha pensato così. Ma se ti viene detto dalla persona primis no, non è così, e ti dà pure la motivazione, ero arrabbiata perché, che perché non ci devi credere?
2: No, ma infatti cioè... no, ma adesso, tralasciando Sanremo, che comunque è pieno di critiche ed è
1: questo secondo me, se non era a Sanremo, cioè, insomma, io ho preso l'episodio in sé,
2: sì,
1: poi
2: no,
1: perché
2: no, certo,
1: era a Sanremo.
2: Sì, sì, certo, però hai capito, i giornalisti tentano sempre di comunque cercare un attimo anche di provocare, perché più un artista o una persona famosa viene provocata da un giornalista e lui risponde, quello lì è tanto, è tutto guadagno per il giornalista.
1: Sì,
2: bisogna anche capire che i giornalisti guadagnano anche poco. Cioè, dipende, oddio, se sei Selvaggio Lucarelli no, però
1: dipende che giornalista,
2: dico, giornalista entry level, ragazzo magari che ne so, ha avuto la fortuna di lavorare per Repubblica, di scrivere magari qualche articolo in fondo per Repubblica,
1: tra una portata del caffè in un'altra,
2: esatto, guadagni pochissimo.
1: Quello è vero, però questo è comunque giornalismo brutto, perché aizzare la rabbia di un personaggio famoso perché così poi ci fai l'articolo, si è arrabbiata, cosa bellezza, cioè nel senso, capisco che tu
2: guadagno,
1: poi ci guadagni, però è brutto, è molto brutto. Infatti,
2: mors tua vita mea.
1: Io infatti giornalismo non lo farei mai, perché mi sentirei in colpa a farlo.
2: No, a me proprio.
0: E secondo me invece non si sentono in colpa quelli che sotto le notizie, sotto i post di alcune testate giornalistiche, ma anche di alcune pagine, scrivono commenti, classici leoni da tastiera, oppure anche semplicemente per una divulgazione magari di qualche notizia, di qualche cosa così, creano il panico sotto nei commenti, perché dopo la gente lì è brava solamente a fare una cosa, fa casino.
2: Questo è vero, questo è vero. Cioè, le persone secondo me sono estremamente frustrate.
0: Tanto.
2: Sono
0: tanto,
2: molto
0: tanto
2: frustrate. Cioè, io li capisco pure, perché dico, vabbè,
0: fatica,
2: mi sfogo, mi creo, sono uno sfigato, sono a casa da solo, sono arrabbiato con la vita, che faccio? Mi creo un admin e vado ad insultare cose brutte o notizie su Facebook, tipo come per esempio l'ennesima notizia magari di stupro di una ragazza, c'è sempre incostantemente il commento di una persona che dice: sì, ma lei com'era vestita?
1: Eh sì, è vero.
0: Sempre no, a parte questo, oppure qualche commento di qualche finta femminista, perché qui lo dico e qui lo nego, le famose femministe che adesso si credono femministe non sono per niente delle femministe, sono femministe per modo di dire, perché
2: sì, ma come quella che hai sentito, l'inno d'Italia è,
0: lasciamo perdere,
2: com'era? Era razzista, sì, l'inno d'Italia non è inclusivo.
1: Sì, ma c'è anche la notizia che i mattoncini Lego sono omotransfobici.
2: Vabbè, ma voglio dire, ma fratello, ma dai,
1: perché usano l'incastro come
2: uno non è che però dai.
0: Quei commenti di quelle finte femministe, no, che sotto post ad esempio di femminicidio, comunque ecco, di cose riguardanti le ragazze, le donne, così, vedi gli uomini, e poi lo Stato cosa fa? Li copre tutti quanti perché lì, perché di là, potere agli uomini, ragazzi,
2: sì,
0: cioè perché... nel senso, capisco tutto quanto, cioè avete avuto pure le vostre ragioni, ma non è che se la vostra vita fa schifo dovete rompere le scatole a tutto il genere maschile, perché tutto il genere maschile fa schifo come l'avete conosciuto voi, perché perché fidatevi, ci sono anche donne che fanno peggio di uomini. Non c'è
2: infatti
0: problema.
2: Assolutamente.
1: Cioè, bisogna vedere caso e caso.
2: Cioè, io voglio dire, no, sempre mantenendo il discorso di ste nazi femministe, che così le chiamano, nazi mi femministe. Sembra. Così mi sembra che le chiamino. No, no, sì, le chiamino così. Cioè, io mi ricordo a Sanremo del 2019, dato che siamo in tema,
1: sì, condotto da Claudio Baglioni.
2: Condotto da Claudio Baglioni,
1: Claudio
2: mi ricordo
1: Bisio,
2: che ci fu.
1: Raffaele, ok, la smetto.
2: Per cortesia. Allora, ci fu praticamente questo artista che a me piacque molto, è un artista che io adoro, purtroppo adesso non so che fine abbia fatto, Junior Kelly si chiamava.
0: Ah, beh, sì,
2: lui
0: sì,
2: praticamente
0: sì.
2: Fece delle canzoni nel suo primo album, Centro Dentro si chiama l'album, prodotto da Sugar Music, delle canzoni, soprattutto una che appunto diceva, c'era una rima con una ragazza che si chiamava Gioia.
0: Non
2: la diciamo perché comunque, okay. Però potete capire, Gioia fa rima con non si può dire.
1: Vabbè.
2: Lui andò a Sanremo, una vagonata di insulti, no, perché
1: andò a
2: andarono a ripescare questa Sanremo c'è stato nel 2019, lui ha pubblicato questa canzone nel 2017,
1: due anni fa,
2: andarono a ripescare questa canzone perché tu istighi, perché tu dici, perché te... Ma non ho capito. Ma allora, io potrei fare anche una canzone bestemmiando, secondo me. Cioè, tu mi vieni a dire.
0: No, che poi, cioè, la cosa che mi fa sorridere è che quando c'è andato Lazza a Sanremo, il cenere è stata eclatata da tutti quanti. Addirittura è arrivato secondo, ma come Lazza, come tantissimi artisti, se vai a ripescare i primi brani che facevano, voglio dire, cioè, ce n'erano di comunque.
2: Esatto.
1: Sì, anche Mr. Rain, molto amato, è toccante, che lo amo, però i primi testi sono l'opposto.
0: Esattamente, io credo che, senso.
2: Esatto, io credo che quello che la ragazzina che magari piange per Mr. Rain, se si ascolta Honey oppure Ti amo ma.
1: Diciamo che lì forse cambia idea, però è il passato.
2: Ma
1: in realtà poi è anche
2: così.
1: Arte. È anche arte.
2: Ma mi ricordo anche nel 2009, nel 2010, no, 2009 con Povia.
0: Ah, vero?
2: Povia.
1: Vabbè.
2: Giuseppe Povia, che fece la canzone Luca era gay.
1: Sì.
2: E vorrei avere il becco.
0: L'hai detto, non va bene.
2: Luca era gay, una canzone, cioè, che comunque.
1: Che poi posso dire, io da membro della comunità LGBT, cioè, non me ne sono sbattuto per niente di quella canzone. Nel senso, l'ha fatta, ok, ma ci sono problemi più grandi,
0: però,
1: non una canzone.
0: Però vedi tu, no, ma chi è che ha fatto alzato polverone? Dito tutti quanti in coro.
2: I giornalisti, esatto.
0: Signori,
2: noi siamo arrivati alla fine.
0: Sì, e devo dire che anche oggi abbiamo fatto tanto fuoco, come il nostro programma si chiama.
1: Sì, infatti vorrei andare avanti, ma non possiamo.
0: Esatto.
1: Non possiamo.
0: Io comunque vi ricordo che potete trovarci su Spotify, sul sito della radio www.radionimc.it. Adesso l'ho detto, Lorenzo, quindi non ti puoi lamentare.
2: Bravo Ale.
0: Ci trovate su Instagram.
2: Ti prendi in giro, prende.
0: Sì, esatto. Ci trovate su Instagram, YouTube, TikTok e su tutti gli altri social. Io sono Alessandro, in compagnia di
2: Lorenzo
1: e Marco.
0: E questo è stato
2: Falò.
0: Alla prossima.
2: Ciao.

0: Attenzione, quanto detto nel podcast va inteso come opinione personale espressa con ironia.
1: E bentornati sul nostro podcast Falò. Oggi puntata numero 5.
2: Siamo a metà precisa.
1: E oggi il microtema del nostro fantastico podcast è la tossicità negli sport, tifo esagerato e, secondo una nostra riflessione, una cosa riguardante gli abbonamenti, tipo dei canoni da pagare della televisione,
2: da
1: dello streaming,
2: queste cose qui.
1: Oppure gli abbonamenti proprio per gli stadi.
0: Io faccio una premessa: di sport ne so meno di un bambino che deve ancora nascere.
2: E io ne so meno di Marco, che ne sa meno di un bambino che deve nascere.
1: Però nonostante questo siete seduti qua, quindi
2: esatto.
1: Vi subite questa cosa.
2: Esatto, quindi
1: perché l'abbiamo scelto insieme.
2: Esatto, faremo parlare il nostro carissimo Ale, che sarà un po' l'host di questo episodio.
0: Ovviamente parleremo anche
2: niente Ale, a te, prima di tutto,
1: sì.
2: Partiamo con la domanda classica: il tuo sport preferito?
1: Equitazione.
2: Equitazione, non ci credo nemmeno.
0: Avrei
2: se ti
0: detto
2: vedo.
0: Ping pong.
2: No.
1: Preferisco golf, quello lì in salita.
2: Ah, il polo.
1: Il mio sport preferito, allora devo dire che
0: il quello... golf in salita, il polo.
1: Come bocce in salita, la stessa unica cosa.
0: Vai.
1: No, il mio sport preferito banalmente è calcio, anche se devo ammettere che mi piace moltissimo ultimamente guardare le partite di tennis e di basket. Quindi il basket è da
2: quindi
1: sempre,
2: hai
1: però.
2: Visto Yannick Sinner?
1: Sì, l'ho visto.
0: Ah sì, non capivo cosa stavi dicendo.
1: Yannick Sinner.
2: Yannick Sinner, lo conosci?
0: Beh sì, certo lo conosco.
1: No, sì, comunque
0: proprio di persona, cioè.
1: Ah. Ho visto giocare Pel di Carota, sì, l'ho visto giocare.
2: Ah, ma eri tu quello che stava sullo stadio lì vicino a lui?
1: Sì.
2: Ah, eri tu.
1: Come no?
0: Comunque, cavolate a parte.
2: Sì, no, infatti.
0: Esatto. Allora, parliamo, introduci l'argomento tossicità negli sport.
2: Che cosa si intende per tossicità?
0: Non il doping.
1: No. Allora, io per tossicità, allora il termine tossicità, quindi associare un qualcosa dicendo, dandogli l'aggettivo che è una cosa tossica, è perché è una cosa che, diciamo, che va a rovinare quello che poi è l'essenza della cosa stessa. Ad esempio, una cosa tossica è un'abitudine, un modo di fare che a lungo andare può dare fastidio, comunque può causare, diciamo, un malumore, un qualcosa di negativo alla persona che lo sta subendo o che lo sta facendo, indifferentemente. La tossicità negli sport, almeno parere mio personale, è dipesa da più fattori. Un po' perché gli sport stanno cambiando e io sto vedendo che, più di preciso, lo sport che sta cambiando di più è il calcio.
0: Sì.
1: Però anche gli altri sport non sono esenti da questi cambiamenti. E la tossicità sta anche nelle persone che, come tutte le cose, tanto ormai penso che chi ascolta Falò ormai dalla prima puntata ha capito che stiamo sempre sullo stesso filone. C'è sempre quel filo conduttore di comunità, personaggi, numeri che danno un po' quel senso un po' che rovina quello che è l'essenza dello sport in generale.
2: Certo.
1: Poi ovviamente, dopo, questa è un'opinione mia, ripeto, ci sono quelli che sono fan accaniti oppure proprio gente che c'ha solo quello in testa e non vede altro che la sua squadra o quello sport. E quindi, cioè, il senso dello sport che cos'è, secondo me? È quello di unire, cioè creare un qualcosa che tutti quanti possono fare. Non è che perché tu sei una persona, ad esempio, disabile, omosessuale, che ha qualche handicap, soffre di qualche malattia, non può fare sport. Tutti devono avere la possibilità di farlo e nessuno, secondo me, deve subire quella cosa che sta succedendo molto spesso, che è delle persecuzioni sia sui social che da altre parti, o altre cose di questo tipo, insomma.
0: Sì, come molti episodi, uno che mi viene in mente, che viene proprio fisicamente negli stadi, una partita annullata perché si urlavano insulti razzisti verso Banotelli quando ancora c'era.
2: Sì, Banotelli. Ma me lo ricordo.
0: Allora, ma come questo tantissimi altri.
1: Allora, gli insulti su Balotelli diciamo che non dipendono solamente dal colore della sua pelle, ma anche perché lui è una personalità molto accesa, cioè non è una persona
2: esuberante.
1: Sì, non è tranquillo.
0: Però il fatto che sia esuberante non c'entra niente col suo
1: colore. No, assolutamente. In questo caso stiamo parlando del fatto che lui abbia il colore della pelle più scuro, ma cioè, queste sono persone idiote, cioè qui stiamo parlando solamente di idiozie, perché se ancora dobbiamo stare a perseguitare una persona solamente perché non è bianca ma perché è di colore, io credo che ancora siamo a un livello troppo basso per ritenerci adeguatamente inclusivi, perché se ancora negli sport, che ripeto, per me lo sport che cos'è, quindi che è unione, una cosa bella che deve essere fatta con anche passione, lasciamo stare il discorso dei soldi, ma comunque deve essere una cosa che è mossa da qualcosa di dentro. Se poi ci deve stare questa cosa che deve essere inculcata o per forza o perché fa figo o perché tutti quanti la fanno, ecco che rientriamo perfettamente nel termine della tossicità.
0: Esatto, ma adesso mi hai fatto venire con la cosa della questione soldi che è da parte, mi è venuto in mente anche nell'ambito sport da ragazzini, cioè ad esempio io che ho fatto sport, non con grande voglia perché non mi piace, io sono pigro, ok, però mi ricordo quando giocavo a basket c'erano sempre quei genitori che urlavano, i genitori che urlavano tra di loro, insultavano i ragazzini che non riuscivano. Allora, io tipo, ma
2: neanche ci vuole, datti una calmata,
0: ma
2: effettivamente.
0: Sì, ma poi tuo figlio non diventerà mai LeBron James, cosa vuoi?
2: Sì, no, infatti.
0: Cioè, questa... lì sembravano sempre le grandi promesse del...
1: Questa parte di tossicità è una cosa che a me fa male, perché se... Allora, io non comprendo e non approvo quello che succede negli stadi, diciamo, professionistici. Mm-hmm. Figuriamoci quello che succede a livello regionale, provinciale,
0: nella palestrina del paesello.
1: Cioè, io che me devo... Perché io comunque ho fatto calcio, ho fatto scuole calcio, comunque prima di calcio ho fatto basket, cioè... Ma
0: anche tu cambiate compagni di basket.
1: Yes, champion. però comunque sia, cioè starmi a sentire il genitore, che poi magari, cioè, ironicamente pure lo conosco, no? Quindi, cioè, della serie, dentro di me penso, ma che bip stai facendo? Perché stai urlando? State zitto, cioè, guardate la partita, goditela e magari incita tuo figlio piuttosto che rompere le scatole a qualcun altro. Io faccio un esempio, no? Per quanto può essere brutto, perché può essere brutto un fallo subito, no? Ma tu, madre, che hai iscritto tuo figlio alla scuola calcio, lo sai che tanto a pallone ci si può far male? Perché c'è il rischio, c'è ovunque. Se può far male, ci si può rompere le ossa, ci si può spaccare
2: i
1: nasi.
2: Sì, che poi sono le stesse madri che dicono non sudare se corri.
1: Vabbè, quello è un altro discorso. Cose.
0: Non sudare se corri.
1: Però se io faccio un contrasto a tuo figlio, che io, signora cara, manco te conoscono, io faccio un contrasto a tuo figlio e lo prendo da dietro. Oh, è sport, cioè il calcio è anche questo, cioè adesso la mentalità di dire Madonna, il calcio appena ti tocco devi ruzzolare per terra, questo ci sta perché ci sono giocatori che purtroppo anche a livello professionistico, ma in realtà ovunque ci sono, simulano, comunque fanno le scenate per magari permettersi di prendere un fallo a favore, un cartellino all'avversario, cose così, però a livello diciamo dilettantistico, se io faccio un fallo non lo faccio perché voglio farti male, lo faccio perché comunque io giocando voglio prenderti la palla. Se mi devo poi sta a sentire la signora che mi urla testa di bip, sei un bip, quello è, cioè tutto quanto così.
0: Ma,
1: poi
0: ma anche perché siamo, cioè quando lo facevo io, ma anche adesso, si è ragazzini, nel senso è come darsi magari la spinta sbagliata quando
2: infatti,
0: si gioca a chiapparella.
2: Credo che freghi più alle madri che ai ragazzini stessi.
0: No, a me era così, nel senso a me non interessava lo sport, lo facevo perché mia madre mi costringeva. Poi ho avuto traumi ancora più perché sono stato insultato dai genitori che non conosco perché non ero bravo.
2: No, ma infatti
0: non è una mia scelta.
1: Io quando
0: non stiamo vincendo una medaglietta di plastica con scritto bravi a tutti, perché neanche c'era primo posto, secondo posto, è importante.
2: Campionato della Chiesa polisportivo.
0: San Pio Decimo.
1: A me è successo quando facevo danza, che durante una coreografia o comunque uno spettacolo, mia madre si è sentita dire dalla madre di un'altra ragazzina che faceva la nostra stessa scuola di danza, comunque mia figlia è più brava del tuo perché mia figlia ha vinto quello, tuo figlio ancora non ha vinto niente. Cioè, allora,
0: senso,
1: la danza comunque è un mondo a parte, però in quel frangente io lo vedevo pure come quello uno sport e una passione.
0: Ma sicuramente.
2: Ma tanto la tossicità sta dappertutto, è tutto uguale in ogni sport.
0: Sì,
2: o che cosa sia
0: anche pallavolo.
2: Esatto.
0: Ma tua figlia non sa fare la schiacciata.
2: Ma chi se ne frega, non ce
0: ma levala da lì, sta facendo perdere.
2: Allora, io risponderei a questa signora: ma scusa, perché allora tua figlia gioca con mio figlio?
1: No, ma
2: portala
1: poi,
0: in effetti.
1: No, ma poi soprattutto, cioè, se tuo genitore, il tuo unico scopo quando vai a vedere tua figlia che gioca è rompere le scatole agli altri, quindi gli altri suoi compagni, quindi non toccando tua figlia, oppure rompere le scatole solamente a tua figlia non toccando pure quell'altri, c'è un senso di proprio che,
2: vabbè, che
1: per
2: poi
1: me la persona va lì solamente
2: anche
1: per...
2: che comunque le persone, i genitori soprattutto, essendo i loro figli, cercano sempre di essere un po' orgogliosi, no? Quindi cercano sempre di elevarli,
0: quello sicuramente,
2: però
0: sì,
2: con dei limiti effettivamente.
0: Però un conto, che ne so, se dici ah, mia figlia ha vinto più partite della tua, è una cosa stupida,
2: certo.
0: Però un conto
2: certo
0: che vai a insultare il ragazzino che, cioè...
2: Ci sta la competizione però con dei limiti. Io per esempio sono uno che comunque gli sport non è mai piaciuto, proprio perché comunque avevo altri interessi. Io vado
0: odio
2: in palestra,
0: sport,
2: no vabbè, io vado in palestra perché credo sia, ma non so nemmeno se si possa considerare uno sport, cioè comunque un'attività fisica, non è uno sport dove ci sono regole. Comunque
1: è uno stile di vita,
2: è uno stile di vita. Però io una cosa che mi ha fatto odiare sempre lo sport, soprattutto, e qui lo dico, non mi linciate, il calcio. Io odio profondamente il calcio. Sono soprattutto gli ultras. Cioè io non capisco.
0: Aspetta,
2: l'utilità.
0: Definisci ultras perché sono ignorante in materia.
2: L'ultras sono quelle tifoserie esagerate che appunto si scontrano anche negli stadi con le altre squadre.
0: Tipo Curva Nord, curva quelle
2: cose. Cioè una cosa che io non ho mai capito. Ma a che cosa serve? Ale, illuminami. Che cosa servono queste cose?
1: In realtà io ti voglio fermare perché gli ultras non sono cose totalmente inutili, perché se cioè, quando c'è stata la pandemia del Covid, gli stadi vuoti e le partite che si giocavano, la mancanza dei tifosi, soprattutto del tifo, della curva, si sentiva. Ora, apro parentesi, che ci siano tifoserie tossiche, scontrose, che creano solamente scompiglio e vanno appositamente negli stadi per far casino, comunque per far danni, esistono. Ma come in tutte le altre cose, chiusa parentesi, gli ultras non servono solamente per creare casini. Cioè ci sono ultras che vanno a vedere le partite perché vogliono dare supporto alla propria squadra, creando coreografie, creando cori, creando...
0: Quindi anche lì c'è modo e modo di fare il tifo.
1: L'ultras deve dare un po' quell'emozione che lo sport è. Cioè il tifoso, anche se non sembra, è, adesso uso un termine calcistico, è il dodicesimo uomo in campo. Perché se una squadra gioca senza tifo, perde volontariamente quella sua carica che solo il tifoso gli può dare.
2: Effettivamente io vedo, e magari io perché sono ignorante lo ripeto, io il calcio lo odio, però vedo che comunque i tifosi comunque hanno proprio un rapporto emozionale con la propria squadra. Io mi ricordo che c'era questo artista che vinse Sanremo nel 2009 che si chiama Povia, Giuseppe Povia,
0: amatissimo,
2: che appunto fece una canzone fatta malissimo, venne criticatissimo sull'Inter, la sua squadra preferita, e ma si sentiva da, vabbè, la canzone in sé fa schifo, però comunque si sentiva dalle parole, da come anche cantava, che lui aveva proprio un amore per questa squadra. Cioè proprio era: vinci per noi, ma meno perché... male che ci sei, con orgoglio io ti vengo a vedere.
1: Ma guarda,
2: dico, ma cavolo, ma che fa sto effetto il calcio?
1: Guarda, la stessa emozione che si può provare con una canzone, con un artista musicale, si può provare anche con una squadra di calcio, una squadra di basket, un tennista, qualunque cosa sia il tuo sport preferito, perché lo sport è anche questo. Cioè le emozioni che trasmette lo sport sono emozioni che difficilmente potresti trovare da altre parti. Il consiglio che io do sempre ai miei amici o comunque alle persone che conosco che magari non sono, non sono amanti del calcio, comunque non hanno una preferenza di una squadra in Serie A, in Serie B, quello che è, io il consiglio che do sempre è: se volete, dato che comunque sia spendete soldi per concerti, spendete soldi per andare a feste, incontri, festival di ogni tipo, se volete, per provare un'esperienza di vita diversa, alternativa, prendetevi un biglietto per andare a guardare una partita in uno stadio di calcio, che possa essere San Siro, lo stadio della Juve, l'Olimpico a Roma.
2: Che poi non è che costano poco, voglio dire.
1: No, però
0: neanche costa, i concerti.
1: Diciamo. Però posso dirti che comunque sia, per quanto anche lì, ecco, un'altra cosa che secondo me va un po' rivista sono i costi sia dei biglietti che degli abbonamenti, ma su quello ci arriviamo subito. Io dico sempre: provate ad andare almeno una volta in uno stadio. Io che sono stato, purtroppo, perché ci sono stato solamente due volte, il primo era lo stadio del Cesena nel 2010, mi sembra, quindi ero proprio piccolo, cioè insomma non me lo so vissuto bene. Uh-huh. La seconda volta è stato nel 2019, quando sono andato a Torino a vedere la Juventus, dove giocava Cristiano Ronaldo, quindi era il tempo che Cristiano proprio aveva appena cambiato squadra, e dove abbiamo vinto lo scudetto, perché la Juventus-Fiorentina con la vittoria la Juve era aritmeticamente vincitrice del campionato di Serie A. E oltre alla partita, che è stata proprio carina, proprio da vedere dal vivo piuttosto che seduto sul divano della televisione, la festa che c'è stata in campo con i giocatori che esultavano insieme ai tifosi, tutto l'orgoglio ma anche il dispiacere della squadra della Fiorentina, che comunque aveva perso una partita e, sai, no, tifoserie tra Juventus e Fiorentina non è che si vogliono proprio benissimo. Vedere che comunque sia anche i tifosi della Viola che davano sostegno alla squadra della Fiorentina nonostante la sconfitta, tra l'altro ci giocava Federico Chiesa nella Fiorentina ancora, mi ricordo,
0: conosciutissimo, cioè, noi effettivamente sappiamo
2: amico
0: chi
2: mio
1: e, cioè, è stata un'emozione molto forte, devo dire, che non ho provato da nessun'altra parte. Io ci ritornerei volentieri magari a vedere un'altra squadra, ma anche semplicemente andare all'estero e vedere una partita di calcio in uno stadio che non sia quello italiano, come ad esempio, vabbè, voi non lo potete vedere, sto indossando una felpa dell'Ajax, è la squadra di Amsterdam per eccellenza. Io sono stato ad Amsterdam fuori dalla Johan Cruyff Arena e ammetto che avrei voluto tantissimo entrare dentro, non per, cioè, proprio per vedere lo stadio come era dentro dalla prospettiva del tifoso, che magari è tifoso olandese che va spesso a vedere la partita, ma anche semplicemente, cioè, io ho l'amore verso una squadra in particolare che è il Borussia Dortmund, una squadra tedesca. Lo stadio del Dortmund è fenomenale perché c'ha tantissimi posti a sedere e le coreografie degli ultra, quindi riprendendo un po' il tuo discorso, ogni volta che c'è una partita di Champions o comunque una partita importante come il derby, sono coreografie che rimangono proprio immortalate in quel periodo storico, in quel momento della partita, perché sono qualcosa che fa capire l'amore dei tifosi verso la propria squadra.
0: In effetti ci stai facendo aprire gli occhi verso un lato del calcio che io perlomeno non
2: avevo
0: mai.
2: Ignoravo molto.
1: No, esatto. Adesso vi metto un po' coi piedi per terra. Una cosa che io credo che sia un po' il problema degli sport in generale, adesso stiamo parlando del calcio, ma degli sport in generale, sono i costi eccessivi per andare a vedere una partita in un certo stadio.
2: Quanto costa un biglietto più o meno?
1: Allora, dipende, perché ci sono i siti ufficiali, ci sono i rivenditori, quindi insomma anche lì c'è tutti i discorsi strani, ci sono gli abbonamenti per quelli che sono appunto ultras, i club sportivi, cioè ci sono tante cose. Però ecco, generalmente da tifoso normale, quindi che non sei iscritto a niente, che praticamente sei un cittadino normale, un costo varia dai 60-70 euro fino in su negli stadi più importanti. Già negli stadi un pochetto meno, come ad esempio lo stadio del Sassuolo, lo stadio del Lecce o queste squadre,
2: stadio di Civitanova,
1: Civitanova
0: non so se Civitanova è compresa,
1: no, però comunque sia questi stadi che sono un po' più meno, diciamo tra virgolette, conosciuti o importanti a livello proprio globale e internazionale, ovviamente i prezzi sono inferiori, ma è logico.
0: Beh, comunque sì, i prezzi più o meno sono quelli di un concerto.
1: Sì, più o meno, ecco.
0: Dipende ovviamente da chi, dove, robe così, però super giù, dai.
2: Comunque mi sto rendendo conto effettivamente che il calcio porta veramente tanti, tanti, tanti soldi, soprattutto anche con gli abbonamenti, che sappiamo, allora, gli abbonamenti streaming. Che
1: allora, a livello,
2: che...
1: a livello di soldi posso dirti che il calcio c'ha un problema che ancora deve essere risolto e io... cioè prego che venga risolto, perché secondo me sta veramente uscendo fuori portata. I trasferimenti, i mercati, sono, ci sono troppi soldi in ballo, cioè non credo che sia normale che faccio un esempio, e questa è una cosa che fa capire molto quanto è il distacco tra sport maschile e sport femminile. Nello sport maschile il più alto trasferimento che è stato fatto nella storia del calcio è stato Neymar dal Barcellona a PSG per circa 222 milioni, una cosa del genere, così, 222 milioni di euro.
0: Due spicci.
1: Il trasferimento, il trasferimento più costoso che è stato fatto nella storia del calcio femminile è una giocatrice del Chelsea femminile, che adesso non me ne vogliate, non mi ricordo esattamente il cognome, che è stata pagata 1 milione di euro.
0: Anche questo in realtà fa un po' parte della tossicità dello sport.
2: C'è, differenza... c'è molto gender gap.
1: Allora, come ho detto prima, per me lo sport deve essere di tutti. Però chi è che non fa i passi in avanti in questo caso? I tifosi? Sni. Cioè, secondo me qui la colpa non sta tanto nei tifosi quanto nelle associazioni, oppure chi sta dietro all'organizzazione di queste cose. Anche perché in America una cosa che è eclatante è che ogni sport abbia una squadra femminile e una squadra maschile. Poi, che sia più famosa quella femminile o maschile, poco importa, tutti hanno, tra virgolette, gli stessi, lo stesso tipo di hype anche quando si fa qualcosa. Ad esempio, squadra femminile di hockey, squadra maschile di hockey, football, calcio, basket, cioè,
0: ci sono... In Italia invece c'è questa...
1: In Italia le squadre femminili non hanno riscosso tutta questa popolarità, no, e secondo me è una cosa che va curata, perché secondo me è impensabile che una ragazza che vuole praticare uno sport non può farlo perché nel suo paese non esiste una squadra femminile di quello sport, oppure la debbono mettere, che secondo me questa è una cosa ingiusta, debbono mettere in una squadra maschile perché non c'è il gap tra maschi e femmine, allora mettere tutto quanto insieme. Io mi ricordo che quando facevo calcio con il Porto Recanati facevo delle partite dove alcune squadre avevano anche delle calciatrici all'interno della squadra. Non c'è niente di sbagliato, ma è logico che io, cioè, mi sentivo anche un po' tra virgolette in colpa a scivolare da dietro a questa ragazza, perché proprio, cioè, io c'avevo pure proprio di farle male, perché se vedeva quella differenza era eclatante. È una cosa orribile che quindi secondo me deve essere risolta. Ma anche il discorso stipendi, cioè quanti giocatori di sport sono ricchi a livello esorbitante, tralasciando Cristiano Ronaldo,
2: vabbè,
1: però... LeBron James, anche adesso, vabbè, Yannick Sinner perché sta esplodendo, quindi adesso sta diventando pagato con gli sponsor e tutto quanto, ma prima c'era Federer, c'era... oppure anche i campioni di Formula 1, Leclerc, cioè, Hamilton. Cioè, sono tutti personaggi che anche qui rientra sempre lo stesso discorso: da sportivi stanno passando a essere oggetti di media,
2: sponsor,
1: di,
2: esatto,
1: di
2: influencer.
1: Influencer veri e propri,
2: sì,
1: assolutamente.
0: Sì. Ma infatti avevo fatto una volta questo ragionamento, forse un po' da boomer, lo premetto.
1: No, vai, dici.
0: Che nella mia ignoranza, quando ero più piccolino, non sapendo niente di calcio, c'erano comunque dei calciatori che conoscevo, magari i più famosi, tipo Totti, Buffon.
1: Vabbè, quelli che hai sentito dire, esatto, tanto, anche della nazionale.
0: Però se ci penso adesso, non me ne viene in mente mezzo.
1: Della nazionale italiana?
0: In generale, no,
1: in generale.
0: In generale, che ne so, cioè non c'è un calciatore che anche per ignoranza ho sentito nominare, o so che...
2: Buffon.
0: Buffon però lo conosco, ma è vecchio, cioè vecchio nel senso...
1: No, si è ritirato, cioè nel senso ha finito...
0: No, dico che gioca adesso...
2: Buone Totti!
0: Anche lui si è ritirato.
1: No, che gioca adesso, magari ci sta che uno che non è appassionato dello sport magari non riesce a... cioè, ovvio,
0: più,
1: cioè...
0: È quello, nel senso, la cosa che volevo dire è, non è che adesso i giocatori di calcio principalmente, perché è lo sport più importante in Italia, siano, non dico meno bravi, quello no, però... non so, sono forse uno scalino meno.
2: Beh, c'è da dire che comunque...
0: Non vorrei tirarmi delle critiche, però...
2: Non vorrei io sembrare stereotipante, però comunque si sa, no? Che adesso c'è questa cosa che in Italia la cultura del calcio, sì, è molto, molto incanalata e molto radicata nel territorio. Però comunque i calciatori in sé, io, come dice Marco, effettivamente pochi calciatori ora nel 2025 ho visto italiani. Sono tutti molto del Sud America, che comunque lì vedo che non è per un fatto,
1: no,
2: di razzismo,
1: qui, guarda, no.
2: Comunque io prendo la storia di Cristiano Ronaldo, che comunque Ronaldo è
1: portoghese.
2: Loro comunque giocano a calcio fin da piccoli, anche nelle favelas in Brasile. Mi ricordo Maracanà, la canzone di Vischilla, ve la ricordate?
0: Maracanà.
2: Esatto, sì. Che faceva vedere comunque i bambini brasiliani che sognavano un giorno di
1: però
2: andare
1: al Maracanà. Però ti posso anche fermare qui dicendoti questa cosa: in Italia il calcio è nato perché è stato portato, come nella maggior parte dei paesi del mondo, da l'Inghilterra, che faceva parte dell'Europa, perché il calcio è nato in Inghilterra, è stato portato.
2: Ah, il calcio proprio è nato in Inghilterra?
1: Sì, è nato in Inghilterra.
2: Football.
1: Infatti,
2: non lo sapevo.
1: La Premier League, che sarebbe il campionato inglese, si vanta di essere il miglior campionato del mondo proprio perché sono inglesi, ma sono altri discorsi questi. Però
0: io e te, Lorenzo, proprio ignorantoni.
2: Madonna,
1: quello che ti sto dicendo è che nei diversi paesi del mondo, che non devi stare tanto a guardare il Sud America, vai a vedere anche l'Asia, come può essere ad esempio il Giappone, Cina, Sud Corea, cioè questi paesi qua, comunque sia una cultura del calcio. C'è chi c'è nato per un motivo, ma chi c'è arrivato. I bambini, i ragazzi brasiliani che sulle spiagge di Rio giocano con la palla fatta con gli stracci, perché sono cose che vengono tramandate dai loro padri e dai loro padri poi anche dai loro nonni, perché il calcio lì è una cultura che viene molto più portata in alto rispetto magari ad altri sport. Cioè io ad esempio, anche questa è un'altra cosa, giocatori di basket brasiliani famosi, zero. giocatori di calcio brasiliani famosi, c'ho una lista fine che non finisce mai, perché anche lì c'è diversità. Ad esempio in Italia, in Germania, in Inghilterra, in Francia ci sono, c'è una varietà molto più grossa di sportivi famosi che non sono per forza calciatori, capito?
2: Sì, effettivamente sì, ma io comunque non so voi, anzi non so te Marco, ma a me mi fa molto strano pensare, come hai detto prima Ale, che ci sono anche squadre di calcio in Cina, in Giappone, cioè
0: è vero.
2: Non lo so, mi fa un po' strano. Guarda, comunque
1: posso dirti che principalmente nel mondo, proprio nel globo terrestre, c'è una squadra di calcio almeno in uno stato, cioè tutti gli stati hanno una squadra di calcio, per dirti.
0: È che effettivamente è la norma, cioè diciamo può essere la normalità, però
2: poi io adesso faccio una domanda un pochino più stupida, ma è così facile giocare al calcio, dato che tutti voi ci sono moltissime persone che lo amano e che soprattutto lo capiscono, perché se no che fai, ami una cosa che non capisci. Io ci ho provato una sola volta a giocare a calcio, ma per me è complicato, c'è uno schema tutto,
1: perché non lo so,
0: beh, credo che lì
2: non lo capisco in realtà.
0: Io penso che sia che se ti piace, ti appassiona, ti è anche più facile.
1: Ma guardate, io vi dico semplicemente questo: come in tutte le cose, nessuno nasce imparato, c'è quello che è portato per qualcosa. Ma se, questo è l'esempio più classico, anche qui questo è un altro livello di tossicità che a me dà proprio da fastidio, fai paragoni con i giocatori, cioè la gente che paragona, ad esempio adesso Sinner viene paragonato a quello che poteva essere Federer, Djokovic, è più forte quello, è più forte quell'altro, oppure Hamilton c'ha una stecca di differenza più alta rispetto a Bottas, cioè no. Ognuno è a sé uno sportivo che ha delle qualità, ha delle tecniche, e ognuno è cresciuto in maniera diversa. Il paragone è stupido che viene fatto, chi è più forte tra Messi e Ronaldo. Messi è nato, portato per quello sport, perché era in Argentina, lui comunque il calcio come i brasiliani lo vive in maniera diversa, c'era Maradona, tutte queste cose qui. In Portogallo il calcio di giocatori portoghesi importanti prima di Cristiano Ronaldo ne erano molti di meno, e soprattutto tuttora non è che sono ricordati come, cioè un esempio c'era Eusebio che è stato importantissimo, era tipo il Maradona del Portogallo, ma poi c'è stato Cristiano Ronaldo che ha fatto il boom. Ronaldo ci è arrivato con la tecnica e con l'allenamento, Messi con, perché c'era nato. Quindi non è che è difficile il calcio in sé, come tutte le cose bisogna esercitarsi,
2: certo.
1: Semplice.
2: E questo, signori, era Alessandro Di Girolamo qui per Fanno, che ci ha insegnato, ci ha spiegato un po' degli sport, del calcio, di cui io personalmente ho imparato più cose.
0: Esatto. Io e
2: ho
0: Lorenzo
2: imparato
0: siamo
2: più cose.
0: Stati ad ascoltare ed imparare.
2: È molto, bravo, dovresti tenere delle lezioni, però, effettivamente.
0: Non si esprime.
2: E niente, ragazzi, questo era la quinta puntata di Falò. Noi ci vediamo alla prossima puntata, fateci sapere che cosa ne pensate,
0: dove ci possono trovare.
2: Ci potete trovare ovunque. Falò è ovunque, sul sito della radio, sul sito della radio, su Instagram, su Spotify, perché queste puntate andranno pure su Spotify.
0: Nel momento del bisogno ci siamo sempre.
2: Esattamente. Quando vi sentite giù, sentite un po' di Falò, un po' di fuoco dentro. E niente, dopo questa orribile chiusa,
0: esatto,
2: noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao.
0: Ciao.

0: Attenzione, quanto detto nel podcast va inteso come opinioni personali espresse con ironia.
1: E bentornati a Falò, alla quarta puntata.
2: Eh sì, quarta, eccoci. Siamo arrivati alla quarta, sì.
0: Alla quarta puntata, ragazzi, non ci sto credendo in realtà, sapete?
2: Ma no, perché dai, hai sbattuto tutto proprio.
0: The Dream Team, no, scherzo, noi ragazzi di Falò lo sappiamo, che la verità brucia e siamo qui per dirvela.
2: A ogni episodio,
0: pensa
2: che fortuna.
0: A ogni episodio, perché sembra tutta appariscenza, ma in realtà non è, e questo sarà il titolo di questo.
1: Mi è piaciuto
0: episodio.
1: Come l'hai...
2: Beh, proprio l'hai sbattuto proprio... Chi è questo?
0: No, ragazzi, dai, per favore, non fermatevi. Continuate a complimentarvi con me, perché...
1: Aspetta, adesso continuo.
2: Mamma, basta.
1: No, sto continuando, aspetta.
0: Sei tremendo, guarda. Comunque, è tutta appariscenza, una cosa che appunto vediamo spesso. E io vi posso dire...
1: In effetti, aspetta. Sì. Una piccola... Forse va prima introdotto per capire di
0: che
1: cosa...
0: Che cos'è l'appariscenza.
1: Esatto, e di quale argomento parliamo riguardo.
0: Tu sei un tipo appariscente, Marco? Dicelo.
1: Non lo so, non me l'ha mai detto nessuno, quindi immagino di no. Comunque, allora, parliamo delle abitudini della vita, cioè quelle cose che magari si fanno perché magari o le fanno tutte o perché magari c'è stato imposto da qualcuno, non tipo... la mamma, per dire, proprio una cosa della società.
2: Quindi diciamo delle mode, insomma.
1: Sì, ecco. Le mode, o anche proprio il modo di vivere, nel senso una più banale, che però adesso in realtà non si viene più, tipo, ma a questa età non hai figli, per dire. Ma chi l'ha detto che si deve avere figli?
2: Okay.
1: Una cosa di questo genere. Quindi, appariscenza, chi è che ci impone queste regole, diciamo così, o queste cose di vivere, per alcune o per altre di dover seguire le mode?
2: Ma soprattutto nessuno ci obbliga.
1: No,
2: cioè, parliamone.
0: No, allora, assolutamente.
1: A livello pratico e teorico nessuno, però c'è sempre quello che ti guarda male quando non fai, tipo, fate un esempio.
0: Beh, tipo che ne so, ti devi vestire in un certo modo.
1: Ecco, tipo la moda dei vestiti ti viene imposta perché sui negozi, se non ti piace, tipo adesso che va molto il vestito largo,
0: sì, cioè vestiti oversize.
1: Oversize, bravissimo, mi viene al termine. Se tu vai sui negozi ci trovi qualcosa che non è oversize adesso?
0: No, ma in realtà questo più che... Cioè, ovviamente non c'è nessuno, secondo me, che ti guarda male, ok. Però diciamo che proprio il peso di vestirti in un certo modo, anche perché non hai chance. Cioè, se tu vai nella grande distribuzione trovi vestiti tutti uguali.
1: Sì.
0: Questo un po' fa ridere.
1: Quando ad esempio andava tantissimo Rick e Morty e c'erano le maglie di Rick e Morty.
0: No, per favore non mi nominate Rick e Morty, che c'è un passato.
1: A me ad esempio piace, non potevo comprarmi una maglia, una felpa, era solo Rick e Morty.
2: Esatto, esatto.
1: Non potevo comprarmi niente. E per questo moltissime altre cose anche.
2: Sì, cioè, diciamo che queste mode o comunque queste abitudini che siamo tenuti a seguire, non siamo obbligati a seguirla, attenzione,
1: no.
2: Ma in parte, diciamo, anche qualche norma sociale o culturale influenzano profondamente il comportamento o i modi di fare di una persona.
1: Sì.
2: Io, ad esempio, cioè, sembra una cosa sciocca, però un'abitudine che può essere, diciamo, un'abitudine comune, quindi che tutti possono fare, può essere, ad esempio, quella di svegliarsi la mattina e prendere il caffè. Non è una cosa scientifica che tu ogni mattina devi svegliarti col caffè perché ti svegli, perché addirittura si dice che il caffè andrebbe preso all'incirca 90 minuti dopo che ti sei svegliato, perché sennò l'effetto della caffeina così subito appena sveglio non ti dà quella botta di energia. Però molte persone, quando ad esempio si svegliano, oppure magari, non lo so, di prima mattina, se non lo bevono sembra che sono degli zombie. Questa è un'abitudine, un modo di fare che facciamo in continuazione, che magari un po' perché lo facevano i nostri genitori, un po' perché magari, non lo so, siamo abituati a vederlo nelle televisioni o comunque nei programmi.
1: Vabbè, qui in Italia è proprio un culto.
2: Esatto.
0: Esatto, è un fatto
2: abbiamo preso questa cosa di farlo, anche se in realtà non dà dei benefici veri e propri, come ad esempio un'altra abitudine che tutti quanti facciamo:
1: la pasta a pranzo.
2: Sì,
0: è vero.
2: Io volevo spostarmi in realtà su un altro lato, che non era la cucina, ma però ci sta. Però un lato tipo, ad esempio, musicale. Quando si va a fare un viaggio, si deve mettere quella canzone. perché sì, ci dà quelle vibes, quelle sensazioni da viaggio. Cioè, sono delle cose che, se voi ci pensate, a livello mentale non vanno a influenzare realmente la giornata in sé, oppure magari noi stessi, che noi siamo abituati a sentire quella canzone, allora se non la sentiamo sembrava che andiamo in paranoia, se non sta, capito?
0: Beh, sono cose psicosomatiche, effettivamente.
2: Esatto, esatto.
0: Come appunto prendere il caffè la mattina. Sì, il caffè, ok, è vero che c'è la caffeina che quindi ti sveglia, però io in realtà, se posso dire la verità, non ho mai preso un caffè per svegliarmi. L'ho sempre preso perché comunque c'ho questa cosa che... No, no, veramente, c'è la regia che mi sta guardando male. Però ragazzi, effettivamente io non ho mai preso il caffè perché mi si sveglia.
2: Regia caffeinomane, però va bene.
0: Esatto. Ma perché
1: un
0: più
1: pochino,
0: che altro credo che sia un effetto placebo. Nel senso, io prendo il caffè, credo che mi sveglio e quindi mi sveglio automaticamente.
1: Beh, ci sono anche queste cose.
0: Certo, però. Oppure anche, che ne so, come diceva Ale, la cosa dell'ascoltare la musica. Io in realtà, sapete, sono uno molto soggetto alle opinioni degli altri, è una cosa mia, e ho sempre l'ansia, credo sempre che qualcuno mi stia guardando, quindi anche quando sto da solo magari ascolto quella canzone che magari è un po' cringe, un po' sento quel senso di vergogna,
1: sì.
0: Tipo per esempio io adesso, però l'ho un po' superata, e quindi mi permetto di dire che una delle mie canzoni che sono state più in rotazione su Spotify, nel mio, è All'alba sorgerò di Frozen. È una canzone bellissima, stupenda, è una hit assurda, Serena Utieri, fantastica. All'alba sorgerò.
2: Ci sta,
0: ve la posso cantare se volete?
1: No, questo magari no, però capisco la cosa. Io quando ho le cuffiette ho sempre paura, magari in autobus, in treno, di tenere la musica alta, perché io magari con le cuffiette si sente lo stesso, non voglio che si senta la mia musica, quindi
0: vero,
1: la tengo bassa.
0: È vero, è vero.
1: Perché
0: è vero.
1: Ho paura che parta magari all'improvviso, perché magari la gente poi dice: ma che sta ascoltando?
0: Oppure tipo, io ho sempre l'ansia, io ho le cuffie wireless, ho sempre l'ansia che magari ho il Bluetooth spento.
1: Esatto.
0: Quindi parto la musica, e dato che le mie cuffie sono isolanti, quindi non sento, e quindi ho paura che tipo mi parte la musica a caso.
2: Oppure a un certo punto stai facendo, che ne so, stai in palestra, le cuffie ti si scaricano, la palestra sente tutti quanti la tua playlist, che
0: Madonna,
1: ma effettivamente
0: mia, veramente
1: questa cosa c'entra molto, o perlomeno per me, ma forse anche per voi, del pensiero delle altre persone, nel
0: sì,
1: senso
0: assolutamente sì,
1: il riuscire a fregarsene del pensiero che hanno gli altri, sì, ma non solo per la musica, proprio in generale, anche per il vestire, come ho detto prima, per...
2: Infatti diciamo che col passare degli anni e l'avvento della tecnologia internet, che è più comune, di uso comune, perché comunque prima internet non se lo potevano permettere tutti quanti, invece adesso tutti possono avere accesso a internet.
1: Ma non il pane? No, scherzavo, la battuta,
0: Marco, per favore.
2: No, ci sta,
0: non è Zelig qui.
2: È falò.
1: Scusate.
0: Rigore alto.
2: Comunque, dicevo, l'accesso immediato a una vasta gamma di informazioni, ma soprattutto anche di opinioni, fa sì che la persona scelga il proprio stile di vita. Più personalizzato opinioni fa sì che la persona scelga il proprio stile di vita più personalizzato possibile. Cioè, adesso la libertà di espressione

0: che quando dici non ho TikTok.
1: Sì, oddio, ma sai quante conversazioni io ho perso perché non ho TikTok?
0: Sì,
1: ti dico, oh, ma hai visto questa cosa? Tu Lore l'hai vista? No, non c'ho TikTok.
2: Questa cosa comunque è incredibile.
1: Cioè, no, veramente.
2: Per me è assurdo pensare che una conversazione debba finire perché una persona non c'ha una determinata cosa sul proprio telefono. Cioè, per me è impensabile.
1: A me è successo veramente tante volte.
2: Ma non è.
1: Non è sana, cioè, come.
0: No, anche perché la cosa si potrebbe risolvere. Ho visto questo, non ce l'ho. Ah, vabbè, te lo spiego.
1: Che poi no, non mi interessa, ma poi dopo effettivamente io vedo
0: che carabineria, non mi interessa.
1: No, io vedo ragione, anche molte persone, io sono uno che non passa tanto tempo sui social, cioè a me Instagram per esempio mi annoia, ci sto due minuti e basta, ma due minuti al giorno non mi interessa vedere, stare lì a scrollare e sapere cose che, di cui non mi interessa, e io vedo persone che ci passano le ore e quindi mi dicono, oh, ma l'hai vista questa cosa di quello dell'indiano che ha fatto? No, sì, non l'ho vista. Cioè, mi dispiace, ma non sto tutto il tempo su Instagram e vedi le persone che ci stanno anche 5 ore al giorno.
2: Cioè, che comunque, se noi prendiamo il social e lo distacchiamo da quello che poi possiamo chiamare anche un po' la tossicità dei social network, cioè, se tu prendi il social, Instagram, TikTok, ma anche YouTube stesso, cioè, sono dei modi di condividere delle cose che possono essere informazioni, ma anche stesso intrattenimento, guide, cioè cose così, che alla fine, nel suo fine, sono anche giuste. Cioè, se uno vuole seguire qualcosa perché magari non ne sa niente, può trovare una vasta gamma di informazioni. Poi ovvio, quello che dico sempre io è sempre di cercare di non fermarsi alla prima notizia e di ampliare le proprie conoscenze,
1: certo,
2: e approfondire, perché sennò, se no, leggi su Instagram, ciao, cioè,
0: può essere
2: senso,
0: che qualcuno prende le notizie di Lercio per vere,
2: no, esatto,
1: crede. I terrapiattisti per esempio.
2: Però questa cosa cos'è che ha creato? Si è creata anche un po' questa cultura, diciamo, delle cose istantanee. È che tutto deve essere veloce, continuativo, cioè non si può soffermarsi su una cosa. Cioè, se un video su TikTok è interessante, deve raggiungere la soglia dell'interesse di quei 3-5 secondi, perché poi dopo si passa.
0: Se è troppo lungo, no, basta, mi stufa.
2: Secondo me questa cosa sta diventando un problema non da sottovalutare, perché comunque sia, io non credo che letteralmente sia importante valutare l'interesse di una cosa, ma anche semplicemente ascoltare, vedere qualcosa, non si può basare su quei 5-7 secondi di video, perché poi dopo devo passare subito a quell'altro. Cioè, ci deve essere comunque,
1: sì,
2: secondo me, uno stop.
1: Sì.
2: Cioè, tu guardi questa cosa qui un attimo, rifletti, pensaci un attimo, anche semplicemente prima di scrivere quel commento, perché magari, che ne so, ho letto una cosa prima, poi vedo un post di un'altra cosa che dice la cosa contraria, allora io, siccome ho letto quello prima, scrivo il commento brutto su quel post. Cioè, fermati prima di scriverlo, ragiona.
1: Assolutamente,
0: anche che i commenti brutti a volte sono immotivati, possiamo.
2: Esatto.
1: Sempre. Però effettivamente io spezzo una lancia a queste persone, perché secondo me non ci pensano, proprio perché appunto la soglia di attenzione, essendosi abbassata così tanto, loro scrivono commenti oppure prendono per vere delle cose che magari non sono del tutto vere, perché comunque è tutta appariscenza, distorce molto la realtà, quello che troviamo su internet. Lo fanno proprio di impulso, cioè proprio di istinto. Quindi io metto quel commento, non ci sto a ragionare, ma proprio perché comunque mentre io sto su Instagram la mia soglia d'attenzione è pari a zero. Quindi non ci penso.
2: Sul fatto di coinvolgere molto le persone che magari non prestano troppo attenzione a quello che viene detto o quello che vedono, a me viene in mente due episodi, in realtà due fenomeni. Uno, che sono i trend, cioè quelle cose che nascono dal nulla, che portano le persone a comportarsi di conseguenza dopo aver visto un video o un post, insomma, in generale.
1: L'ice bucket challenge, ve la ricordate?
0: Partendo, non posso dirlo, però
2: partendo da quei trend là che sono più scemotti, diciamo, a trend che sono diventati anche, tra virgolette, pericolosi.
1: La blue whale.
2: Esatto, cioè io mi ricordo che aveva spopolato sta cosa, addirittura nelle scuole veniva parlato di stare attenzione, di stare fermi. Cioè, per carità, internet è secondo me un materiale molto potente, molto utile, molto d'aiuto, ma ci sono delle persone che non riescono a comprenderne questo potere, oppure lo comprendono proprio per fare del male poi ad altri, perché tanto il male sta ovunque.
1: Certo, ma io secondo me, ragazzi, non scommetto che ci sono delle persone che proprio vanno su internet proprio per insultare.
2: Sì, ma
1: sicuramente.
2: I classici leoni da tastiera.
0: Può essere che hanno avuto una giornata stressante, che ne so, al lavoro.
1: Ma io dicono, io parlo a questo leone da tastiera quale sei. Voglio dire, non c'hai proprio nient'altro da fare che andare su internet e insultare magari delle persone
0: che
1: stanno.
0: Ti rispondo io. No. perché bene. È quello il suo passatempo.
1: Sì, ma il fatto è, io faccio anche fede all'intelligenza di queste persone.

0: persone, perché un minimo ce la devi avere, porca miseria, perché se hai continuato a vivere, perché molto probabilmente questi leoni da sera, che target di età hanno? 30, 40, 50, 60
1: forse
0: anni.
1: Anche di meno,
0: forse anche di meno,
2: dipende però da cosa si va a
0: commentare. Però se io dico se tu sei arrivato a 30, 40 anni, hai sviluppato un minimo di intelligenza per raggiungere a questa età,
1: e perdi tempo su queste cose.
0: Perdi tempo su sta cosa, non c'hai qualcuno, vai, iscriviti in palestra, vai a 180 sull'autostrada, te sfoghi, oppure cioè devi, perché tanto scrivere un commento negativo,
2: magari il secondo no vabbè, andato in palestra.
0: Ok, però magari scrivere un commento negativo a quell'artista, a quella persona che magari assolutamente sta più in alto di te, il tuo commento non lo legge.
1: No, ma poi più che altro, quindi, io invece mi sento di dare un consiglio magari a delle persone che sono frustrate o sono anche semplicemente arrabbiate, che non ce la fanno a sopportare la giornata che stanno vivendo, piuttosto che magari scrivere un commento negativo sotto il post o comunque il prodotto di una persona, perché comunque si parla anche di quello, perché ci sono persone che i social li usano come lavoro. Io dico, se devo stare a rompere le scatole a tutti i muratori che urlane quando passo per Macerata, e figlio mio, io ho la banda dietro che mi rincorre. Cioè, tu immagina, no? L'effetto uguale sotto magari il lavoro di un'influencer. Cioè, se io vedo un video di una certa persona, io che scrivo il commento negativo, cioè, allora, a parte che magari ad alcuni manco gliene importa, ma ad altri magari gli può creare un qualcosa.
0: Sì.
1: Io invito a chi magari non si sente bene, ragazzi, piuttosto che scrivere un commento negativo con appunto la tastiera su un social, prendete un foglio, un pezzo di carta, un libro, un post-it, scrivete quello che ci avete dentro lì, che tanto la carta rimane, perché internet, voglio dire, sta lì, poi dopo, il giorno dopo, non, basta, è finita lì, cioè, a meno che non hai fatto qualcosa di eclatante proprio, cioè l'attenzione pure dei commenti dura fino a quel che merita. Scrivete qualcosa su un foglio di carta, che almeno quello ce l'avete là anche un giorno, ve lo volete riguardare, perché dite, ma pensa, io quella volta che ho scritto sta cosa che mi ha dato fastidio, invece oggi sto meglio.
2: Oh, che bello, falò per il sociale.
1: Falò per il sociale, esatto.
0: Falò per il sociale. Ma
1: abbasso, no, come, la violenza.
2: Come cosa ci sta effettivamente,
1: ma
2: anche
1: sì,
2: perché
1: ma
2: quando
1: sì, dire,
0: l'importante non è vincere ma partecipare, diciamo pure questo. Tanto.
2: No, volevo dire prima.
0: Sì, scusa Mario.
2: No, che anche quando si va a commentare, se è un, cioè non è che non si deve per forza fare dei commenti, diciamo, negativi, però bisogna vedere come vengono fatti. Se sono ad esempio delle critiche costruttive, è un conto, oppure mia personale opinione, a me, che ne so, questo video per esempio non è piaciuto perché ci sono tanti che scrivono, a me questo video non è piaciuto, vai a
1: no,
2: non
1: no,
2: posso
1: ma
2: continuare,
1: è così,
2: perché
1: è così.
2: Che c'entro io, scusa, se non ti è piaciuto scrolla, non guardare.
1: Piuttosto, sai, un'altra cosa che mi è venuta in mente, cioè sul discorso ad esempio della moda, il fatto che certe persone si vestono in un certo modo, ragazzi, cioè, nel senso, siamo finora in un paese in cui questo blocco ancora non c'è, ringraziando il Dio, ma cioè le persone saranno libere di vestirsi come vogliono.
2: Sì,
1: adesso
2: ma
1: non è che per forza devi stare a rompere le scatole a una persona.
0: Però ho capito, c'è sempre questa cosa che io lo ammetto, lo dico senza freni, perché è una cosa che automaticamente faccio io, so che è sbagliato, però magari per l'educazione che ho avuto, per siamo in Italia, comunque abbiamo sempre avuto una cultura nostra. Io per esempio, quando vedo magari uno con i capelli tinti di un colore esuberante, che ne so, tipo il blu elettrico, a me mi viene da guardarla, ma non nel senso che vado lì e dico fai schifo, no, assolutamente no, non mi permetterei mai, però comunque la guardo e mi fa occhio, capito? Però
1: perché ovviamente non è una cosa, cioè non
0: è una
1: che
0: cosa di impulso,
1: no, sì. Ma semplicemente perché in natura non nasciamo coi capelli blu, cioè capisci?
0: Esatto,
1: cioè,
0: sì,
1: i colori,
0: certo,
1: in natura so quelli. Io ad esempio, cioè, le persone con i capelli rossi, cioè, a me non è che me fanno però magari ad altri sì, perché non sono abituati. Però io do ragione a quello che dici tu, semplicemente perché per un fatto di natura non nasciamo biologicamente con i capelli blu, è normale.
0: Esatto. Sì, sì, no,
1: ma non
0: esatto,
1: è che odiamo le persone che si colorano i capelli.
0: Però
1: anzi,
0: io adesso vi voglio parlare di questa cosa. Mai come in questo periodo io ho trovato un forte senso di educazione verso gli altri, nel senso, attenzione,
2: in quale ambito?
0: Nel senso, no, non intendo quello che state
1: Talinciato comunque.
0: Esatto. Nel senso che io sto vedendo molte persone che devono educarti a fare qualcosa, cioè ti devono far sapere come la pensano e tu devi pensare come loro.
2: Ok, adesso
0: ti dicono, no, tu devi, perché io penso questo, e te lo devono far sapere, te lo devono sottolineare e farti anche sentire male perché tu non la pensi come loro.
2: Alcune volte fanno pure l'introduzione del mo te dico io,
0: mo ce penso io, aspetta,
2: mo te dico io, che
0: territorio mio,
2: che tipo, non hanno il dubbio,
0: esatto.
2: Non hanno il dubbio del ma forse, cioè, quello che è una mia opinione, ok, ma è giusta, no, è giusta,
0: esatto, come dicono, no, io su questo argomento non transigo perché so più di te. Ma non ho capito, scusa,
2: per carità,
0: a me, certo, okay.
2: Non sempre è vero, poi la cosa
1: a me vengono in mente con questi esempi che state portando, a me vengono in mente ad esempio i food blog, quando vanno a fare dei video promozionali, che poi anche lì, cioè i video promozionali dovrebbero essere proprio, cioè dovrebbe essere scritto questa è una DV, quindi è sponsor, esatto. E non è che lo faccio perché c'è un motivo, ma vedere certe persone, certi personaggi su internet che ti devono imporre il fatto di dire venite in questo posto perché mangiate la cosa di questo tipo che è la più buona del mondo, cioè
0: quello che mi fa ridere è che in realtà non possono essere tutti sti posti a mangiare così tanto, cioè ce ne deve sta uno in cui si mangia poco.
1: Ma poi soprattutto,
0: che vado dappertutto.
1: Ma poi soprattutto, secondo te, no? Io persona che sono dotato di un cervello, se io vedo una cosa, magari facciamo un esempio, a me è capitato un video di un ragazzo che faceva la sponsor a un chioschetto di Bologna. Io, non essendo di Bologna, sono marchigiano, vivo a Porto Recanati, voglio dire, chi l'ha mai vista Bologna? Ci sono andato solamente in viaggio, non ci abito, non lo so effettivamente io questo posto com'è. Ho visto il video, mi sono interessato. Quando sono andato a Bologna in vacanza ho detto: oh, ma sai che quasi quasi ci vado, ma così per interesse personale, pure interesse personale, mangiato, non dirò il posto per rispetto, ma vi posso garantire che le cavolate che sono state dette in quel video erano troppe, perché io sinceramente mi sono stato malissimo.
0: Madonna.
1: E la qualità del cibo che io ho provato era scadente.
0: Madonna.
1: E non mi è piaciuto per niente. Ma questo è uno dei tanti esempi, perché poi magari molti posti vengono sponsorizzati, no? Che, sì. Stiamo parlando di food, stiamo parlando di anche per dire, stiamo parlando di PC, quindi magari vogliamo sponsorizzare un certo componente piuttosto che un altro, o un videogioco, perché magari ci hanno pagato per dirlo queste cose. La malinformazione che viene portata avanti come verità assoluta, che è quello fidate, provalo perché sì, secondo me questa sta diventando una cosa troppo, cioè è andata troppo in là.
0: Food pornari, quelli proprio da manuale, che a me personalmente danno pure fastidio, perché fanno vedere queste montagne di cibo dove tu mi vuoi vendere.
1: Cioè,
0: adesso parlo per me, tu mi vuoi vendere, mi vuoi invogliare ad andare in questo posto dove tu ogni giorno devi fare dei contenuti. Non è che puoi sempre pubblicizzare lo stesso posto. Vai qua, vai là e mi fai vedere sempre la stessa montagna di cibo. Io dovrei andare dappertutto, allora. Cosa mi stai consigliando? Se poi dopo è dappertutto così.
1: Ma poi c'è, soprattutto, rischiamo anche di rovinare, tra virgolette, con queste promozioni, queste abitudini che stanno diventando un po' tossiche, sia per quanto riguarda la cultura che in generale anche quello che facciamo in tutti i giorni. Cioè, rischiamo anche di rovinare quelli che magari ci mettono impegno e non vogliono, oppure non si possono permettere tale pubblicità. Perché una piccola azienda, una piccola bottega, un piccolo ristorantino, se non ha le possibilità economiche o proprio le conoscenze per pubblicizzarsi, è normale che magari la gente non li conosce. Pure ho scoperti posti dove io ci abito da 20 anni che io non conoscevo, mia colpa. Però anche lì sono sempre andato negli stessi posti, non ho mai alzato l'occhio su un altro posto che magari è sempre stato lì. Cioè, questo secondo me è anche un po' preoccupante, perché sempre con sta testa basta a guardare i cellulari, cioè non te fa rendere conto di dove stai, capito? Ma sai, tu visiti una città perché hai visto le top 5 cose da guardare quando vai a Ravenna, quando vai a Torino, quando vai a Roma, guardi quelle 5. Ho detto una cosa a caso. guardi quelle 5 e poi dopo il resto della città non te lo vivi, non te lo godi, perché magari testa bassa, non ti rendi manco conto che stai passando davanti a un monumento, a una piazza storica. Cioè,
2: e quelle 5 forse le guardi al telefono perché gli fai le foto.
1: È triste come cosa, è triste.
0: Molto. Io infatti ho provato, non so se voi vi ricordavate, un'applicazione che ha spopolato dopo pandemia, dopo quarantena, che si chiamava Randonautica.
2: In realtà io la conoscevo da prima della pandemia.
0: Ecco,
2: un'app cavolata, se posso.
0: Sì, beh, oddio, il concetto in sé era carino, perché il comunque per chi non lo sapesse, sì, Randonautica era questa applicazione dove praticamente ti posizionava un punto in una mappa che tu potevi scegliere di raggio dai 2 ai 30 km se non sbaglio, e tu praticamente andavi in questo punto, ma era un punto localizzato a caso tramite un, sì, algoritmo, e quindi era ovvio che magari tipo persone dicevano no perché io ci ho trovato la droga,
2: sì,
0: ci ho trovato i cadaveri.
2: In teoria dovevi era un posto che c'era qualcosa tipo di inquietante.
0: Ma in realtà non era, in realtà non era così, non era così, era solo un algoritmo che posizionava un,
2: sì,
0: punto.
2: Sì, a me portava o in mezzo al mare, una volta mi ha portato sulla strada di casa mia.
0: Esatto.
2: Io stavo, cosa c'è di inquietante?
0: Però a me, posso dire che a me per una volta Randonautica ha funzionato, nel senso che io ci ho provato con 3 amici miei, abbiamo messo questo punto, e il bello di Randonautica non era tanto il posto in sé, ma quanto il viaggio che tu facevi per andare in quel punto. Ci ha portato a Montecosaro nei laghetti, ma in un punto che non conosceva nessuno, un panorama bellissimo, era il tramonto, e quel viaggio è stato bellissimo perché solo per un minuto abbiamo preso il telefono solo per vedere se stavamo andando nella direzione giusta, del resto abbiamo solo parlato, riso e divertito.
2: Sì, ma anche...
0: cioè,
2: anche...
0: ci siamo goduti il momento.
2: Adesso che mi è venuto in mente poi con i laghetti Montecosaro, sì, sì, se lo chiedessimo in giro, quante persone che non sono delle Marche lo conoscono?
0: Anche,
2: anche lì, perché se ne parla poco. Mettiamo ad esempio su TikTok, ma in realtà ce ne possono essere tante. Poco conosciuto, poco magari
0: vero,
2: anche valorizzato. E...
0: vabbè, comunque abbiamo visto che comunque adesso molto l'appariscenza governa le nostre giornate. Vediamo sempre cose che magari
2: appariscenza
0: non sono...
2: e apparenza.
0: Esatto, e quindi non è tutto oro quel che luccica, no? Vogliamo fare i banali, diciamo,
1: no,
0: questa
1: io
0: frase.
1: Volevo concludere la puntata semplicemente lanciando una specie di consiglio a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Quindi, i consigli di Ale.
2: Quindi sempre falò per il sociale.
1: Falò per il sociale, ogni tanto cambiamo il tema.
2: Esatto.
0: Ma no, dacci sto consiglio.
1: No, raga, semplicemente il consiglio, quello che vi do io, può sembrare una cosa sciocca, ma ci tengo a dirvelo perché comunque può sempre dare una mano anche a chi ascolta, così giusto per... non fermatevi mai al primo punto, cioè, guardate sempre oltre, cioè, non vi fermate alla prima cosa che vedete, guardate anche quello che ci sta dietro, perché magari dopo vi accorgete che ci sta anche qualcosa molto di più di quello a cui vi siete soffermati. Quindi siate curiosi e siate anche voi stessi a darvi quella motivazione di dire ok, voglio io informarmi, voglio io vedere, voglio io scoprire, piuttosto che fermarsi a un video di 10 secondi o un post con delle didascalie di tempo di lettura sempre 10-15 secondi. Ecco.
0: Bene, e dopo questo grandissimo consiglio di Ale, noi vi salutiamo, la puntata è finita, vi ricordo che potete trovarci sul sito della radio www.radiounimc.it, perché io lo dico il sito, oppure sui nostri social, TikTok e Instagram,
1: sì,
2: esatto.
0: Sui nostri social, Instagram e tutto quanto, e niente, noi ci vediamo alla prossima puntata. Questo è Falò e niente, voi avete mai visto qualcosa? Fatecelo sapere. Ci potete trovare anche su Spotify, dimenticavo,
2: era venuto
1: giustamente.

0: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai. Facciamo tre, dai.
1: L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
2: Piacere, Francesco.

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Room in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Room è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini, l'uso scorretto può portare intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Room in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Room è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini, l'uso scorretto può portare intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

0: the things that I've got.
1: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai. Facciamo tre, dai.

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Room in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Room è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini, l'uso scorretto può portare intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Room in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Room è un medicinale. Leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini. L'uso scorretto può portare intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Room in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Room è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini. L'uso scorretto può portare intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.
2: There was a time when men were kind, when their voices were soft, when their words inviting. There was a time when love was blind and the world was a song, and the song was exciting. There was a time